339-7788-125. Nova Radio ti ascolta. Scrivici via WhatsApp.

Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze e 87.8 in Mugello. Novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.

senza confini. La vita non finisce, è come il sonno, la nascita è come il risveglio.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno. La lotta per il diritto alla casa in Spagna è morta nell'ospedale dove era stata ricoverata Maria Carmen Abascal, l'87enne di Madrid, divenuta il simbolo delle proteste dopo lo sfratto coatto in diretta TV su una barella dalla sua abitazione nel quartiere del Retiro, dove aveva vissuto per 70 anni. Lo storico accordo che le permetteva di tornare a casa è arrivato troppo tardi, segnala il sindacato degli inquilini, che accusa sfratto evitabile dopo un processo di tortura. L'anziana è considerata vittima di un contenzioso con il fondo di investimenti Urban Gestion, che aveva aumentato del 250% il suo canone d'affitto. Centinaia di spagnoli in strada, messaggio di condoglianze dal premier Sanchez. Finito lo sconto fiscale, torna a salire il prezzo del gasolio, arrivato a 2,261 euro al litro. Pronti a intervenire di nuovo sulle accise mobili. In cassa abbiamo 170 milioni, afferma da spalato la premier Meloni, che auspica anche il ritorno del price cap. Eni riduce il prezzo del gasolio per decisione autonoma. Intanto, da quanto si apprende da fonti europee, dovrebbe arrivare in mattinata l'ok dalla Commissione alla richiesta dell'Italia di attivare la clausola di salvaguardia nazionale per le spese su energia e difesa. In caso di disco verde, la decisione verrebbe discussa nell'Ecofin di novembre. Dopo settimane di sole, clima mite, una perturbazione nord-atlantica sta attraversando l'Italia portando temporali e forti piogge. La Protezione Civile ha diramato per oggi allerta arancione per la Toscana, gialla per altre 11 regioni. Nella tarda serata di ieri, bomba d'acqua su Roma, strade allagate, traffico paralizzato. Nella provincia del Verbano, Cusio, Ossola, tratti in salvo due escursionisti rimasti bloccati all'interno di un'area boschiva in una zona particolarmente impervia. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Nova Radio. Black and Rock.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Si è spenta a Madrid nell'ospedale dove era ricoverata dopo lo sfratto coatto Mari Carmen Abascal, l'87enne diventata simbolo della lotta per il diritto alla casa che sta infiammando tutta la Spagna. Alla notizia il premier Sanchez ha espresso le sue condoglianze, ma sia da destra che da sinistra partono accuse di fuoco. Sfratto evitabile, l'avete uccisa. Sentiamo Daniela Ubaldi.
2: Centinaia di persone in strada nel suo nome, veglia funebre spontanea in piazza, condoglianze del premier Sanchez e una nuova fiammata dello scontro politico. L'anziana di Madrid, il cui sfratto è diventato simbolo dell'ondata di proteste per il diritto alla casa che sta scuotendo la Spagna, è morta in ospedale dove era stata trasportata in barella il 23 settembre nello sfratto coatto in diretta TV della sua abitazione nel quartiere del Retiro, dove aveva vissuto per 70 anni. La vicenda dell'87enne Mari Carmen Abascal è stata la miccia ad accendere la protesta. Lo sfratto era arrivato dopo una lunga lotta giudiziaria contro il fondo di investimenti Urban Gestion, che aveva acquistato il suo appartamento nel 2018 aumentandole del 250% il canone di affitto. Dall'esecutivo uscente le condoglianze del premier Sanchez e di diversi ministri, mentre si infiamma la politica. Mari Carmen non è morta, l'hanno assassinata gli avvoltoi che volevano mettere le mani sulla sua casa, scrive la segretaria generale di Podemos, Belarra. Hanno ucciso Mari Carmen.

0: nella sofferenza di una persona anziana usata per montare una campagna che nasconda la responsabilità del governo, scrive Vox sul suo account su X.
1: Ancora vittime civili nel conflitto russo-ucraino, salgono a 28 i morti, tra cui 5 bambini, per gli attacchi sferrati dalle forze di Mosca. I soccorritori continuano a scavare tra le macerie del palazzo di 5 piani colpito a Priluki, nella regione di Chernihiv. È il regalo di compleanno di Putin, commenta il presidente Zelensky. E nella notte un drone russo ha colpito un edificio di 12 piani nel distretto di Desnyansky, almeno 4 i feriti, tra cui diversi bambini. Finito lo sconto fiscale, torna a salire il prezzo del gasolio, è arrivato a 2,261 euro al litro. Pronti ad intervenire di nuovo sulle accise mobili, afferma da spalato la premier Meloni, auspicando che si possa ripristinare a pieno il price cap. L'Eni intanto riduce sulla sua rete il prezzo del diesel di 4 centesimi, fissandolo a 2,21 euro. Ma sentiamo le parole della presidente del Consiglio.
2: Noi siamo sempre pronti ovviamente a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Ricorderà che noi abbiamo, diciamo, perfezionato questo meccanismo per cui all'aumento del prezzo del carburante la maggiore IVA che entra viene messa da parte e utilizzata nel caso per riabbassare il prezzo tagliando le accise. Quello su cui ci stiamo interrogando è se sia più efficace spendere queste risorse in questo momento nel quale comunque ci sono delle misure di contenimento, ottenerla, diciamo, come provvista per quando quelle misure di contenimento dovessero terminare.
1: Ultimo miglio per la legge elettorale. Oggi alla Camera è atteso il voto finale a scrutinio segreto. Ieri ha approvata la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 del testo, dopo aver incassato il giorno prima quelle sugli articoli 1 e 2. Disco verde con 214 voti a favore e nessun contrario, anche all'articolo 8 che estende il diritto di voto ai fuorisede anche ai caregiver familiari. La maggioranza rivendica la bontà della riforma e ostenta tranquillità in vista del voto segreto. Legge incostituzionale, attaccano invece le opposizioni, pronte a dare battaglia con decine di ricorsi, come conferma il leader di AVS Angelo Bonelli.
3: Noi lavoreremo per presentare decine di ricorsi a vari tribunali in tutta Italia, perché questa è una legge totalmente incostituzionale, perché viola le prerogative del capo dello Stato, assegna un premio di maggioranza abnorme e sottrae la volontà dei cittadini di poter scegliere il proprio rappresentante con le liste bloccate. Ci troviamo di fronte a una legge che Giorgia Meloni sta facendo perché ha paura di perdere le elezioni.
1: Il presidente della Repubblica Mattarella ha firmato decreti di grazia per 3 persone, 2 riguardano condannati per reati riconducibili a stupefacenti. Il terzo è Guido Gianni, gioielliere catanese, condannato a 12 anni e 4 mesi per aver ucciso 2 rapinatori durante un tentativo di furto di cui è stato vittima all'interno del suo negozio. Il capo dello Stato gli ha concesso la grazia parziale, che ha estinto 3 anni e 2 mesi di reclusione. Ringrazio il presidente Mattarella per la grazia a mio marito, anche se parziale. Per me lui è il mio eroe, mi ha salvato la vita mentre subivo violenza, le parole della moglie dell'uomo. Sempre più difficile curarsi nel servizio sanitario pubblico, soprattutto per chi ha meno risorse. Nel 2024 5.800.000 persone hanno rinunciato ad almeno una visita o un esame, secondo i dati emersi nel 9° rapporto GIMBE presentato alla Camera. Ce ne parla Laura Carchidi.
4: Tra il 2023 e il 2026 il fondo sanitario è aumentato in termini assoluti di 17 miliardi e mezzo, ma è diminuita la quota di ricchezza nazionale destinata alla sanità. Secondo GIMBE, questo si traduce in 18 miliardi e 800 milioni di cosiddetti tagli invisibili e nel prossimo triennio il divario tra fabbisogni e risorse disponibili potrebbe arrivare a 32 miliardi e 300 milioni. A pesare sono anche la carenza di personale e la difficoltà di accesso alle cure. Un medico su 4 e un infermiere su 5 non lavorano nel servizio pubblico. Secondo i dati, nel 2024 5.800.000 persone hanno rinunciato ad almeno una prestazione sanitaria, mentre nel 2025 la spesa sostenuta direttamente dalle famiglie ha raggiunto i 42 miliardi e 400 milioni di euro e l'Italia è l'ultima tra i paesi del G7 per spesa pubblica pro capite destinata alla sanità pubblica, il 6,2% del PIL contro una media europea e OCSE del 7,1%. Numeri sui quali è intervenuta anche Elly Schlein. Per la segretaria del PD, la priorità è aumentare il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale. Lo sforzo deve essere collettivo e condiviso, ha detto Schlein, per aumentare radicalmente le risorse destinate alla sanità pubblica.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
5: Nova Radio Città Futura.
6: Community Radio. Community.
7: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
8: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio.
5: sulla A1 in direzione Bologna per lavori, rallentamenti tra Firenze Sud e Firenze Impruneta. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze, code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peritola, e rallentamenti tra Pistoia e il bivio per la 1. Sulla Fipili per traffico intenso, code a tratti in direzione Firenze tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci, e rallentamenti tra Montelupo e Ginestra. In direzione mare, code in uscita a Santa Croce, rallentamenti tra Cascina e Pisa Nord-Est. La viabilità cittadina a Firenze in via di Peretola per lavori, interrotta la circolazione tra via della Cupola e via del Canale. Chiudiamo con i treni, fino alle 17 di oggi la circolazione da Marradi a Faenza è sospesa per allerta meteo. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
7: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

Black and Rock.

Bryant.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per lavori, rallentamenti tra Firenze Sud e Firenze Impruneta. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze, code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peritola, i rallentamenti tra Pistoia e il bivio per la 1. Sulla Fipili per traffico intenso, code a tratti in direzione Firenze tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci, e rallentamenti tra Montelupo e Ginestra. In direzione mare, code in uscita a Santa Croce, rallentamenti tra Cascina e Pisa Nord-Est. La viabilità cittadina a Firenze in via di Peretola per lavori, interrotta la circolazione tra via della Cupola e via del Canale. Chiudiamo con i treni, fino alle 17 di oggi la circolazione da Marradi a Faenza è sospesa per allerta meteo. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Torna a Day in the Life, venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, alla Casa del Popolo di Grassina, due giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri. Entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxhall.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027.
3: Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Newsbox.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Martina Agnoletti. Nova Radio apre come sempre le sue giornate con lo spazio dedicato alla cultura e tra pochissimo vi lasceremo agli approfondimenti di oggi. Vi ricordo però nel frattempo che potete ascoltarci sui 101.5 se siete a Firenze, gli 87.8 dal Mugello, www.novaradio.info per lo streaming, Nova Radio se ci seguite in DAB con la radio in digitale, e vi ricordo anche che potete scriverci e mandarci messaggi vocali via WhatsApp al 339 77 88 125.
1: Newsbox. Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Spazio al primo approfondimento di oggi che ci porta alla Casa del Popolo di Grassina, dove questo fine settimana ripartono le attività della stagione 2026-2027 con una grande novità: l'inaugurazione della pizzeria La Popolare, e poi ripartono i concerti, gli eventi e molto altro ancora. Di che cos'è la pizzeria La Popolare e anche il nuovo spazio che rappresenta per la Casa del Popolo di Grassina abbiamo parlato con Vanni Materassi, il presidente della Casa del Popolo.
3: Con i soldi dell'esproprio del parcheggio che è stato espropriato dal comune, abbiamo investito, secondo volontà dell'assemblea dei soci, per dare finalmente un nuovo ristorante, pizzeria alla Casa del Popolo, che non l'ha mai avuta per il periodo invernale. Naturalmente coprirà tutta la stagione invernale, ma anche per l'estiva. È stato costruito un grosso dor esterno ed è stata realizzata una cucina a norma. Non ci siamo limitati solo alla costruzione del nuovo ristorante, ci siamo mossi anche su altri fronti. Abbiamo rimbiancato tutta la zona bar atrio. L'atrio l'abbiamo scelto di farlo con i colori della bandiera palestinese, perché è una causa che ci sta molto a cuore, una questione che ci sta molto a cuore, e abbiamo risanato una grossa di tetto, e quindi siamo pronti a affrontare la nuova stagione anche da un punto di vista di maggiore formazione da parte dei volontari. Abbiamo fatto numerosi corsi HCCP, ma ora vogliamo fare anche aggiornare tutti i corsi antincendio, tutti i corsi sulla sicurezza del lavoro e procediamo in questa nuova fase di ristrutturazione della Casa del Popolo, sia a livello culturale ma anche per mettere tutto a posto, in regola, e andare su una strada quanto più liscia possibile.
2: La pizzeria si inaugura questo fine settimana, si chiama La Popolare. Nell'ambito della pizzeria inizia anche un progetto che si chiama Autonomia Abitativa Durante e Dopo di Noi, e questo fine settimana segna un po' anche la ripartenza del Sicurcaive, con anche una nuova collaborazione con Latex Plus. Ci puoi raccontare di questi tre aspetti?
3: Certo, in realtà tutti i venerdì la Popolare, la pizzeria ristorante della Casa del Popolo, troverà a servire e a fare volontariato le ragazze e ragazzi che all'interno dei progetti di autonomia abitativa nel paese di Grassina stanno facendo un percorso. E gli stessi ragazzi hanno manifestato la volontà e l'idea di di socializzare maggiormente con il paese. Allora ci è venuta l'idea di portarli a fare volontariato all'interno della nuova pizzeria ristorante, e quindi si troveranno lì tutti i venerdì. Parallelamente, naturalmente, avendo una grossa sala a disposizione, l'abbiamo dotata di un impianto audio luci all'avanguardia, e ci prestiamo ad affrontare la nuova stagione. Per noi quella rimane una sala polivalente, e quindi durante la settimana ci sarà una scuola, ha già iniziato una scuola di circo pass che coinvolge decine e decine di giovani, quindi durante la settimana avrà più una valenza sociale, sportiva per il territorio, e il fine settimana nella nostra idea è quella di aprirsi alla stagione concertistica, soprattutto il venerdì e il sabato, per poi magari la domenica invece concentrarsi su una parte di teatro. Insomma, vogliamo far vivere la Casa del Popolo e in particolare la sala polivalente tutti i giorni della settimana. E in quest'ottica qui c'è la collaborazione di Latex, c'è la festa di tesseramento il 16 e il 17 ottobre e poi subito settimana dopo ci sarà un evento completamente autoprodotto alla Casa del Popolo che è il concerto di Danno e Crime, al quale teniamo molto. E in tutto questo si continua la collaborazione durante tutto il mese di ottobre e di novembre con il Festival Arbit, e quindi una collaborazione va avanti già da, questo è il terzo anno, e quindi siamo contenti di continuare lungo questo percorso.
2: Grazie mille a Vanni Materassi della Casa del Popolo di Grassina.
3: Grazie a voi.
2: Continuiamo questo approfondimento con l'intervista a Giacomo Gentiletti di Latex Plus, che appunto ci racconta meglio com'è nata questa collaborazione con Grassina.
0: Questa collaborazione nasce sulla scia, diciamo, delle prime collaborazioni che abbiamo avuto con l'Arci all'Ex Fila. Da lì si sono aperte un po' di possibilità anche in virtù di della presenza sul territorio di questi spazi come le Case del Popolo, appunto tutti avevamo voglia e intenzione un po' di rivalorizzare, e Grassina è stata la scelta anche più naturale, anche per un discorso proprio logistico territoriale, e da lì si è creata questa sinergia a tre tra appunto noi, l'Arci e la Casa del Popolo, e abbiamo iniziato a strutturare un programma di eventi sia di musica dal vivo che di DJ set.
2: Il primo appuntamento è proprio questo fine settimana, il 10 di ottobre. Cosa succederà? Cosa avete in programma?
0: C'è il concerto di Dov'è Liana, che è questa band francese che unisce appunto sonorità francesi a influenze italiane, stilistiche e anche più del sud Italia. E ci sarà il loro concerto che durerà un'ora e mezzo, ci sarà un act di apertura e poi ci sarà un DJ set a seguire. Tutto con aperture porte alle 20:30 e con inizio del concerto alle 22:30.
2: Che cadenza avranno poi i prossimi eventi? Cosa ci dobbiamo aspettare dalla programmazione? Se ci puoi dire anche qualche altro nome in programma.
0: Sarà una programmazione musicale variegata che avrà comunque uno sguardo verso più influenze culturali, quindi non solo musicali, andremo a cercare generi anche di altre culture, di altri territori. Come cadenza ci sarà un secondo evento nel 2026 e due eventi nel 2027. Il prossimo sarà nello specifico sabato 15 novembre. Ne sapete di più, sarà un nome molto interessante, sia appunto per non solo per l'aspetto musicale, ma anche per ciò che rappresenta, anche per quanto si è spesa in tematiche molto attuali di importanza sociale assai rilevante.
2: Non sono solo questi gli appuntamenti che come Latex Plus avete in programma nelle prossime settimane, perché festeggerete un vostro anniversario, il 16esimo, il 31 di ottobre alla Stazione Leopolda.
0: Sì, esatto, questo è un evento che facciamo oramai con cadenza annuale da tanti anni, sempre su Halloween, e anche qui ci sarà una proposta musicale variegata, più tendente alla techno, con la presenza di Donato Dozzi. Poi ci sarà Mala e poi ospiteremo anche una realtà locale molto forte che è appunto la Numa Crew. Quindi diciamo che in un unico evento anche qui lavoriamo su più livelli, internazionale, estero, ma anche diamo importanza a chi si spende, diciamo, quotidianamente sul territorio fiorentino facendo proposte artistiche ed eventi.
2: Allora, io invito i nostri ascoltatori a seguire gli appuntamenti curati a Latex Plus sui canali social di Latex, quelli in collaborazione con la Casa del Popolo di Grassina, anche sui canali della Casa del Popolo di Grassina e di Arci Firenze. Grazie mille a Giacomo Gentiletti per essere stato con noi.
0: Grazie a voi, vi aspetto sabato.

0: Newsbox.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Torniamo in onda con il secondo approfondimento di oggi, che dedichiamo alla ripresa delle attività per la stagione autunnale del Circolo Arci Macondo a Borgo San Lorenzo in Mugello. Tra i prossimi appuntamenti in programma, la festa di tesseramento, tornei di carte, corsi, un concerto rap e molte altre iniziative che animeranno il mese di ottobre e poi quelli successivi. Cosa bolle in pentola? Come riparte il Circolo Arci Macondo di Borgo San Lorenzo? Lo abbiamo chiesto a Ivan Ferraro. Sentiamo che cosa ci ha raccontato.
3: Nel prossimo futuro c'è in programma la festa di tesseramento questo venerdì dalle 18:30 fino a mezzanotte circa. Insomma, è un'occasione per richiamare nuovi soci e nuovi e vecchi soci al nostro circolo. È un momento importante visto anche le condizioni in cui versano molti circoli sul territorio e sono in grande difficoltà, quindi tuttavia rimangono tra i pochi presidi importanti sul territorio che organizzano momenti di comunità culturali, sociali, e quindi richiamano persone che possono ritrovarsi per passare del tempo insieme e avere anche occasioni di confronto di vario tipo, oltre che di intrattenimento. Quindi pensiamo che, insomma, i soci Arci che vadano dove preferiscono, però ecco, noi sul territorio ci siamo venerdì dalle 18:30 per fare questa festa di tesseramento, durante la quale ci sarà anche un concerto live, quindi sarà anche un'occasione per ascoltare della buona musica.
2: Cosa c'è in programma poi in quest'anno? Avete dei corsi, le attività fisse che animeranno il circolo?
3: Sì, allora, per questo mese abbiamo un corso di danza popolare tutti i giovedì dalle 20:30 alle 21:30, un corso appunto che è iniziato appunto con la prima settimana di ottobre come appuntamento mensile. Poi sicuramente abbiamo in cantiere alcune iniziative, molte delle quali per i più giovani. Per esempio, stiamo pensando di creare una stanza, una sorta di aula studio per poter accogliere i più giovani che avessero bisogno di uno spazio per poter studiare, ecco, sia in gruppo che individualmente. Quindi, oltre che attività, ci teniamo a dire che siamo uno spazio che appunto non organizza eventi e basta, ma offre lo spazio alla comunità per poter trascorrere del tempo che sia anche utile, come nel caso dello studio. Ecco. Oltretutto, domenica 11 sarà anche un'occasione interessante, perché ci sarà un torneo di carte Magic, un appuntamento per gli appassionati di Magic dalle 14 in poi per tutto il pomeriggio, quindi per chi fosse interessato, ecco, è un altro interessante appuntamento.
2: Intanto invitiamo i nostri ascoltatori e chi fosse nella zona a venire a Macondo, in particolare per la festa di tesseramento, per sostenere il circolo. Se ci sono invece altri appuntamenti, dove si possono consultare, diamo un po' di riferimenti per chi vi vuole seguire anche da lontano.
3: Semplicemente noi abbiamo le nostre pagine social sia su Facebook ma soprattutto su Instagram, quindi invitiamo tutti gli interessati a consultare le nostre pagine. Durante il mese di ottobre, oltre alle iniziative già annunciate, insomma il venerdì 23 ottobre avremo un concerto rap, mentre importante iniziativa si terrà lunedì 26 ottobre, perché ci sarà a Macondo il congresso territoriale Arci a cui teniamo particolarmente. Quindi invitiamo gli interessati a consultare le nostre pagine social, in particolare appunto la pagina Instagram, nella quale potranno anche visionare quello che abbiamo fatto in passato. Insomma, si parla di concerti, talk, iniziative letterarie, quindi momenti di lettura collettiva, di tutto di più, ecco.
2: Allora, grazie mille ad Ivan Ferraro, invitiamo i nostri ascoltatori a venire a Macondo, a Borgo San Lorenzo. Buon lavoro.
3: Grazie mille, buon lavoro a voi, buona serata.
2: Chiudiamo lo spazio dedicato alla cultura, ci risentiremo nel pomeriggio dalle 15.10 con Sputnik e dalle 16.05 con le notizie del Nova Radio News. Vi lascio in compagnia di un po' di musica, dell'agenda eventi Luci della Ribalta e a seguire dello spazio dedicato all'attualità. Un saluto a tutti da Martina Agnoletti, rimanete con noi su Nova Radio.
1: Newsbox. Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Per Salotto Jazz, rassegna a cura di Music Pool, oggi alle ore 21 sul palco della Sala del Buon Umore del Conservatorio Cherubini di Firenze, Flavio Boltro racconterà il suo rapporto con la musica e le tappe principali della sua carriera. Durante la serata si esibirà live accompagnato dagli studenti del Conservatorio diretti da Alessandro Fabbri in alcuni brani del suo repertorio. Prosegue al cinema la compagnia il festival Middle East Now. Le proiezioni partono alle ore 16.45. Alle ore 21 arriva la proiezione di A Matter of Life and Death di Anas Bataaf dall'Arabia Saudita. Per Fabbrica Europa alle ore 20 al Park, Jonathan Bertolai e Ian Gualdani Matt presentano Clown Schnapside al Teatro Cantiere Florida. Invece alle ore 21 Wayne Horowitz Electric Circus in concerto con Miles in the Sky. Dall'8 all'11 ottobre in vari luoghi della città di Pisa torna l'Internet Festival, incontri, dibattiti e laboratori per esplorare il rapporto tra società e transizione digitale. Le informazioni e il programma su internetfestival.it. Sulle frequenze di Nova Radio alle ore 11.30 Psicoradio, alle 14 qui e ora.
0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
3: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Alle ultime battute il cammino della legge elettorale in Parlamento, intorno alle 12.30 atteso alla Camera il voto finale con scrutinio segreto sullo Stabilicum. Ieri il via libera, la terza fiducia sull'articolo 3, disco verde, anche all'articolo 8 che estende il diritto di voto ai fuorisede, ai caregiver familiari. La maggioranza rivendica la bontà della riforma e ostenta tranquillità in vista del voto segreto. Legge incostituzionale, attaccano invece le opposizioni pronte a dare battaglia con decine di ricorsi. Diverse le novità in vista: premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti, indicazione del candidato premier di coalizione, tornano le preferenze ma con capolista bloccati, senza parità di genere e le soglie per i partiti più piccoli. Si intensificano gli attacchi russi in Ucraina contro obiettivi civili. Nella notte un drone ha centrato un edificio residenziale a Kiev, almeno un morto e 13 feriti il bilancio. Attaccato anche un altro edificio di 12 piani nel distretto di Desnyansky, almeno 4 i feriti, tra cui alcuni bambini. Solo ieri 28 i morti in diversi attacchi. Strage a Priluki, nella regione di Chernihiv, dove un missile ha centrato un palazzo. 22 i morti accertati, tra cui 5 bambini. Ci sono anche decine di feriti. È importante che il mondo non rimanga in silenzio, è tornato a chiedere il presidente Zelensky, che commenta caustico: l'esercito ha fatto un bel regalo di compleanno a Putin. Intanto la Lituania, per timore di una qualche azione militare da parte di Mosca nella zona baltica, ha deciso di schierare l'esercito

0: lungo il confine con l'exclave russa di Kaliningrad. Migliaia di persone in piazza a Madrid già questa notte alla notizia della morte in ospedale di Mari Carmen Abascal, l'87enne diventata simbolo della protesta per il diritto alla casa dopo lo sfratto in diretta TV dall'abitazione in cui aveva vissuto per 70 anni. Una veglia funebre contro gli sfratti che uccidono è scattata alla Puerta del Sol, presidio dei manifestanti e luogo simbolo. Il sindacato degli inquilini intanto sta organizzando una nuova giornata di sciopero generale e mobilitazione, mentre il premier Sanchez e i ministri dell'esecutivo uscente esprimono le loro condoglianze e la vicinanza ai familiari e ai sostenitori della donna. Riprende quota allo stesso tempo lo scontro politico con la sinistra e l'ultradestra di Vox, che accusano il governo di strumentalizzare la vicenda. Il presidente della Repubblica Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia parziale. Tra i beneficiari c'è anche Guido Gianni, condannato a 12 anni e 4 mesi per aver ucciso nel 2008 2 ladri nell'ambito di un tentativo di rapina nella sua gioielleria di Nicolosi, nel Catanese. Il capo dello Stato ha concesso la grazia parziale, che ha estinto 3 anni e 2 mesi di reclusione. Il mondo del volley piange la morte di Stefania Corna, 35 anni, nata a Bergamo, era malata da tempo. Cresciuta nella Foppa Pedretti, aveva giocato a Milano, Casalmaggiore, Pavia e Scandicci. La sua ultima stagione è stata nel 2017 a Cutrofiano, vicino Lecce. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Newsbox.
4: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
5: Quattro minuti dopo le 9 di questo giovedì 8 ottobre, buongiorno dalla redazione giornalistica di Nova Radio. Ben ritrovati all'ascolto di Newsbox, la trasmissione dedicata all'attualità nazionale, internazionale e locale. Fra poco i titoli dei quotidiani online e poi le vicende regionali. Vi ricordo il numero WhatsApp nuovo per la diretta, i vostri suggerimenti, le critiche, i suggerimenti, 339 77 88 125. Parleremo di vicende sia nazionali che locali. Partiremo da una vicenda locale, quella della RSA Le Civette. Ieri, nell'incontro con la Regione Sindacati e la ASL, si è avuto la scongiurata decisione di chiudere, nel senso che è stata rinviata per 6 mesi la chiusura di questa RSA. Tirano un sospiro di sollievo gli anziani pazienti, anche i lavoratori, 26 che rischiavano di perdere il posto di lavoro da il 1 gennaio prossimo. C'è tempo quindi fino a giugno, un tempo che dovrà essere utilizzato per trovare una soluzione ai lavori necessari da fare e però mantenere il presidio sanitario così come vogliono le comunità dei cittadini, dei residenti, i quartieri e il comune. Ne parleremo con Paola Sabatini di Cub Sanità. Poi i temi nazionali che si intrecciano con quelli locali. La legge elettorale, l'avete sentito, oggi potrebbe essere il giorno della votazione definitiva e quindi cambio del sistema elettorale con il Melunellum. Le proteste e i ricorsi già si preparano. Ne parliamo con l'ex magistrato ed ex parlamentare Domenico Gallo, che fa parte dei critici della manovra. E poi parleremo anche di sanità. Ieri è stato firmato il preaccordo per il rinnovo del contratto dei dirigenti medici, ovvero i medici che troviamo negli ospedali, tra l'altro soddisfazione da parte di tutti i sindacati, ma la notizia arriva nello stesso giorno in cui la Fondazione Gimbe, che svolge degli studi importanti sulla nostra sanità, certifica come di fatto ci siano stati dei tagli invisibili alla sanità di oltre 18 quasi 19 miliardi di euro, e anche in Toscana spesso sempre più persone rinunciano a curarsi. Ne parleremo con il segretario toscano della ANAO Assomed, il principale sindacato dei medici. Ma partiamo dal metodo del consorzio Lama, con Francesco Pasi, che ringraziamo per la pazienza. Buongiorno.
6: Buongiorno a tutti.
5: Oggi c'è l'allerta meteo in Toscana, la notte sulla costa ha visto già pesanti precipitazioni. Cosa succede in queste ore e nelle prossime?
6: Rimane ancora molto instabile la giornata, diciamo che in mattinata le precipitazioni si stanno concentrando sulla provincia di Siena e di Arezzo, con temporali, e nuovi temporali sono previsti sulle province settentrionali, localmente ancora di forte intensità. quindi avremo molta variabilità anche sulle zone interne con qualche rovescio, ma diciamo le due zone più interessate dai fenomeni forti sembrano il nord-ovest e le province più meridionali. Domani ancora instabile, in mattinata la possibilità di qualche rovescio temporale sulla costa centrale, nel pomeriggio invece avremo le prime schiarite che si protrarranno anche nella giornata di sabato che sarà all'insegna del sole.
5: Il grazie fine settimana salvo o ancora è presto per dirlo?
6: Sabato buono, anche se piuttosto fresco in mattinata, mentre la domenica vedrà un modesto aumento della nuvolosità a partire dal pomeriggio.
5: Grazie, poi ovviamente a risentirci domani per confermare queste vostre prime previsioni. Grazie a Francesco Pasi, buon lavoro.
6: Grazie, ciao a tutti.
5: Colgo l'occasione anche per aggiungere che in occasione di questa allerta meteo molti comuni hanno deciso delle misure di prevenzione del rischio, tante scuole e tanti parchi in giro per la Toscana sono stati chiusi dai comuni, da Pistoia a Carrara a Grosseto e anche a Firenze ci sono delle aree verdi che sono chiuse. Tutte le specifiche le trovate sul sito del comune di Firenze. 9-8 minuti in questo rimpallo di notizie locali e nazionali, andiamo a vedere i quotidiani online.
3: Newsbox.
4: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
5: Con le testate principali online andiamo a vedere le notizie che sono soprattutto di politica italiana, la legge elettorale, ma anche gli echi che arrivano dalla Spagna e anche da i teatri di conflitto. Su tutta la legge elettorale, la stampa, nuova legge elettorale, oggi il voto definitivo alla Camera con Meloni che è alla prova dello scrutinio segreto, perché la fiducia che è stata posta su questo provvedimento di legge, su numerosi dei suoi articoli, non vale sul voto finale che è a scrutinio segreto. Se passerà la legge sarà una vittoria per il governo, se invece dovesse essere respinta invece chiaramente si avrebbe subito una crisi. Con il Corriere della Sera, legge elettorale, voto decisivo, tutti convocati del centrodestra, i tormenti di chi rischia il seggio. C'è una sorta di ricatto implicito, perché per le persone parlamentari che sono alla prima legislatura si deve arrivare ancora un po' più avanti nella legislatura per vedersi garantito un sorta di pensione da 1000 euro il mese. Bisogna arrivare almeno allo scioglimento delle Camere a gennaio, così hanno calcolato i quotidiani, e diciamo questo sostanzialmente è stato più volte evocato come questione centrale anche per i cosiddetti peones. Ancora Corriere della Sera, riforma elettorale, salta la tagliola sulle pensioni per i parlamentari, dal 14 aprile liberi tutti, appunto, in gioco l'assegno da 1000 euro netti per chi ha il primo mandato, per ottenerlo basta sciogliere le Camere dopo metà gennaio, e questo appunto il punto che chiarisce il Corriere della Sera. Repubblica, Melonellum, rischio stop dalla Corte Costituzionale, il governo lavora ad un piano B, si preparano i ricorsi, ne parleremo alle 9.30 con Domenico Gallo, l'abbiamo già preannunciato, ex magistrato, ex parlamentare. La destra tene finora, oggi il voto finale, l'incognita della segretezza del voto alla Camera, la Premier pensa al blitz in aula, cioè essere presente. Altre vicende della politica, un trilaterale immensa tra Giuseppe Conte e i leader di AVS, fra Tajani e Bonelli, le primarie nel menù, tra gli invitati però non c'era Elly Schlein, e questo non ha mancato di far rialzare le polemiche nel campo largo. L'intervista a Mancini, uno dei dirigenti del PD, la sfida interna, cioè le primarie, è evitabile, serve una leadership forte. Gualtieri, il sindaco di Roma, corre a Roma per ora, dice. Altre notizie da Repubblica, Mattarella che firma 3 decreti di grazia, pena in parte scontata per un gioielliere che aveva ucciso 2 rapinatori, però sparandogli alle spalle. Ecco perché il caso Roggero è diverso. Il caso invece che è stato l'uomo che è stato graziato parzialmente da Mattarella, si chiama Guido Gianni, lo sconto della pena per effetto della grazia gli permetterà di avere la libertà vigilata. Torniamo sul Corriere della Sera. Per un anniversario, la strage di Linate, la strage dell'aeroporto di Linate, che ha rappresentato il peggior la peggiore strage dell'aviazione civile italiana, era l'8 ottobre 2001. C'è un aereo in pista, quello che resta dell'aereo, i dialoghi della torre di controllo agghiaccianti. La stampa: Unione Europea, primo sì alla flessibilità dell'Italia, si sbloccano 29 miliardi per la difesa e per l'energia. Mentre sulla benzina Meloni congela il tesoretto sulle accise mobili, e infatti non sono scattate. C'è il tema della casa e lo vedremo anche a livello locale. Affitti selvaggi, un letto a 500 euro, studenti e lavoratori nella giungla della casa. Torniamo sul Corriere della Sera con le vicende economiche. Borse giù per la crisi del debito, Milano soffre, lo spread vola a 115, spread rispetto ai bund tedeschi, oggi sotto pressione il comparto tecno, ecco perché salgono i rendimenti dall'Italia agli Stati Uniti. Così Corriere della Sera. Chiudiamo con Repubblica, sempre sulla casa, la capitale degli sfratti, quindi un approfondimento su Roma, 4 al giorno a Roma, mentre è boom di bed and breakfast. 9:13, qualche istante con la musica e poi andiamo alle vicende locali.

0: Newsbox.
1: 9:15 minuti, ancora Newsbox. Veniamo alle vicende locali che comunque si intrecciano e lo faranno per tutta questa nostra trasmissione con quelle nazionali e quelle internazionali. Uno di questi temi è quello della casa. A livello di notizie sui siti principali troverete sicuramente la vicenda di Spagnola, ovvero legata al fatto che la anziana signora che ha fatto partire la mobilitazione per la casa in Spagna e poi in un effetto a catena decreti presentati dal governo rifiutati e quindi nuove elezioni anticipate. Maria Carmen Abascal, donna anziana sfrattata dalla propria casa in cui viveva da decine di anni, è deceduta e questo ha rinfocolato la protesta. Le persone sono tornate in piazza, lo trovate sui video che riportano anche i principali quotidiani online. La casa è un tema anche locale appunto, ad esempio, il Corriere Fiorentino apre su questo. A Firenze uno sfratto ogni due giorni, sono i numeri dell'emergenza. Il sindacato degli inquilini segnala: in città ci sono 30.000 case vuote. Tra le cause principali la morosità e l'aumento dell'affitto allo scadere del contratto. Le famiglie di lavoratori sono quelle più colpite da questa incapacità di trovare la casa. La Nazione, che questi dati li aveva riportati già ieri, insiste su questo tema. La famiglia a caccia di un tetto, lavoriamo ma gli affitti sono impossibili, bisogna ascoltare i giovani, dice l'arcivescovo Gambelli. E poi la Repubblica invece dà lo spazio a un intervento della sindaca Sara Funaro. Ieri era stata pungolata sempre su Repubblica dal segretario della Camera del Lavoro Bernardo Marasco, che aveva chiesto di rivitalizzare l'agenzia per la casa, di pensare anche a un modello diverso rispetto al social housing a tempo dei privati, che prima costruiscono case ERS ma poi dopo 10, 15, 20 anni riprendono in mano quegli immobili e li rimettono sul mercato. Cosa risponde la sindaca? Sull'emergenza casa i sindaci sono stati lasciati soli dal governo. La replica con l'attacco a Meloni e Salvini della sindaca, che dice: il fondo affitti l'abbiamo finanziato noi, i progetti ERS li abbiamo finanziati noi, siamo noi in collegamento con la Banca Europea degli investimenti per nuovi tipi di progetti. E non per ultimo il piano casa di cui parla il governo, 970 milioni, rimane una scatola vuota. Si annunciano provvedimenti su provvedimenti, l'ultimo quello degli affitti facilitati per i genitori separati annunciati da Salvini, ma nulla di concreto c'è nero su bianco, dice Funaro. Così appunto i temi che riguardano la casa. C'è un altro tema di cronaca che vi segnaliamo: violenza e razzismo nelle chat neonaziste, perquisiti tre giovani. L'inchiesta è quella su una rete di suprematisti, non è purtroppo il primo caso in Toscana, anzi forse la notizia è che ce ne sono anche un po' troppi di questi circoli di giovani che evidentemente sono attratti da idee che derivano dalla svastica. La Nazione: suprematismo in chat, tre perquisiti, un blitz nella casa di un 19enne, due minorenni residenti del Fiorentino, parlavano di attacchi contro gli ebrei, su Telegram avrebbe risultato a comprare violenza contro gli immigrati, indagini in corso della Digos. Sempre sulla Nazione vi segnaliamo: arrivano i vaccini, Covid e influenza. Di sanità parleremo fra qualche istante, ma in modo diverso, ovvero ripartiamo dalla vicenda che abbiamo lungo seguito, ovvero quello della RSA Le Civette, per cui ieri c'è stato un incontro e l'esito è stato almeno parzialmente positivo.
0: Newsbox.
2: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
1: Non chiuderà dunque, almeno per ora, la RSA Le Civette nel complesso di San Salvi. Ha deciso l'incontro che si è svolto ieri tra Regione Toscana, la ASL, i sindacati dei lavoratori, i rappresentanti dell'azienda di gestione Proges, e che hanno concordato, da un lato, la ASL una proroga rispetto alla chiusura che aveva già annunciato di 6 mesi, quindi non più 31 dicembre di quest'anno ma 30 giugno 2027. E contestualmente, di fronte a questa proroga, non dovranno essere forzosamente trasferiti i 19 pazienti anziani ospiti di quella struttura, che è l'ultima struttura pubblica a parte Montedomini presente sul territorio di questo genere, e non saranno almeno per il momento licenziati i 26 lavoratori che avevano già ricevuto le lettere di licenziamento collettivo da parte dell'azienda di gestione Proges. Dunque, accolte le richieste che arrivavano dai familiari dei parenti, dai sindacati che erano presenti, CUB, CGL, CISL e UIL, e anche dai quartieri e dal comune per ultimo, che si era accodato in questa richiesta di mantenere questo presidio. Ne parliamo con Paola Sabatini, CUB Sanità. Buongiorno e grazie per la partecipazione.
0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a voi.
1: Possiamo dire che è una vittoria con un ma, però.
0: Allora sì, come hai detto prima, una vittoria parziale. Allora, parziale perché appunto non è stata rimessa in discussione completamente la chiusura, no? Nonostante, diciamo, il comune abbia preso su questa vicenda una posizione abbastanza chiara, e quindi insomma speriamo anche di poter costruire in questi mesi un'idea diversa, no? Anche a livello della direzione generale. Diciamo che siamo rimasti, diciamo, l'incontro che c'è stato ieri, che era il tavolo di crisi, che non è chiaramente l'incontro che volevamo noi, perché noi volevamo un incontro con tutti, con il comune, anche la regione, ma insieme anche al comitato familiari. Ma quello di ieri invece era un incontro di carattere più sindacale, riguardava i lavoratori, perché è il tavolo di crisi della regione Toscana. Quindi noi abbiamo intenzione anche comunque di coinvolgere anche un altro tavolo più politico, anche a livello regionale. E quello di ieri insomma è nato un po' anche dal clima che si è creato sull'attenzione su questa vicenda in questo periodo, no? E questo accordo nasce proprio anche, come ha detto lo stesso Valerio Fabiani, il consigliere di Gianni, diciamo, per le crisi aziendali come questa, sì, per detensionare il clima. Ecco, questo a noi un pochino ci preoccupa, perché il clima non lo vogliamo tanto detensionare, perché abbiamo più tempo, ma non vogliamo che questo tempo serva solo a far sì che le persone si dimentichino di questa vicenda e poi ci si ritrovi insomma con le domande, diciamo, che noi abbiamo ancora aperte e che te le dico subito.
1: Rimangono tante questioni, no? Quali sono secondo voi le più importanti, che andrebbero o sciolte o comunque chiarite a breve?
0: Allora, la cosa fondamentale è che diciamo, è emerso che comunque il problema per la chiusura non è che non c'è, che i problemi strutturali attuali implicano che i 20 posti letto non ci possono stare. È confermato dal dottor Mari che i 20 posti letto ci possono stare, ma che non è conveniente per l'azienda sanitaria mantenere 20 posti, perché una struttura con 20 posti è diseconomica, mentre non lo è se ce n'è 40 o 60, più grandi sono e più, diciamo.
1: Quindi non era un problema di messa a norma o di.
0: Sì, allora il problema di messa a norma sulla struttura c'è. Però la messa a norma in questo momento non impedirebbe la presenza dei 20 posti letto. Impedirebbe quella dei 40, che comunque è un obiettivo nostro di riportare la struttura a 40. Però qual è l'investimento per riportare la struttura a 40? Ancora non abbiamo avuto modo di saperlo, cioè non c'è stata chiarezza da parte dell'ASL su qual è il budget che servirebbe per riportarla a 40, perché in questi giorni sono circolate cifre di tutti i tipi, fino a 10 milioni, che è impossibile se si pensa ai metri quadri di quella struttura, quanto sarebbe il costo di una ristrutturare a metro quadro, una cifra impensabile. Quindi diciamo, ecco, anche su questo aspetto quale sarebbe l'investimento, quindi non ci sono chiarezza. La cosa anche fondamentale è che, come hai detto prima, ci sono 19 anziani in questo momento, perché uno che è deceduto non è stato rimpiazzato. Anche su questo non c'è stata chiarezza da parte dell'azienda, e quindi noi monitoreremo nei prossimi mesi, perché la struttura, che è aperta fino sicuramente ora fino a giugno, noi vogliamo che sia anche piena, cioè con gli anziani, con i posti,
1: quindi
0: tutti occupati.
1: Quindi voi dite che quel posto libero venga assegnato, anche
0: che quel
1: come,
0: posto libero venga assegnato,
1: diciamo,
0: certo.
1: Manifestazione di buona volontà, no?
0: Certo, e che venga cancellato dal sito dell'ASL l'evidenziazione in giallo, dove le famiglie, quando vanno a scegliere, trovano scritto le civette in chiusura. quindi è chiaro che un familiare che c'è la libera scelta, no? Che deve scegliere la propria l'RSA dove portare il proprio anziano, vede quella in chiusura, quindi non fa neanche la domanda per quella, ecco. Quindi noi non vogliamo che ci sia una morte lenta svuotando diciamo il servizio dagli anziani e ritrovarsi poi nel tempo che la vabbè, non ci sono domande, non c'è utenza e quindi a questo punto si chiude. Quindi in questi mesi monitoreremo sicuramente la situazione.
1: Il miglior modo forse per dimostrare la buona volontà, come l'ho chiamata io, è forse dare quelle risposte sul ripristino a 40 posti. In questo senso si sono presi degli impegni ASL?
0: No, allora sul ripristino ai 40 posti non c'è nessun impegno. Però c'è la no, su quello assolutamente non c'è nessun impegno, perché la ASL continua a sostenere che non potrà mai esserci ritorno lì a 40 posti per i problemi strutturali che impediscono, diciamo, la presenza di una struttura con i requisiti di accreditamento dell'RSA, mentre non impediscono l'accreditamento per altri tipi di servizi. Però è tutta una cosa da verificare.
1: Sembrano questioni molto tecniche, cioè una RSA troppo piccola per poter poi accedere a altri tipi di facilitazioni tipo finanziario, fiscale, economico?
0: No, una RSA troppo piccola, diciamo, per cui diciamo il tipo, che so, il personale che deve lavorarci, no? Comunque ci deve essere, per dire, l'educatore ci deve essere, avere l'educatore per 40 o per 20, diceva il Valerio Mari, ma se io devo pagare un educatore per quello, preferisco pagarlo per 40 invece che per 20. A parte questo discorso non torna, perché ci sono dei parametri, dei minutaggi, quindi i minutaggi poi degli operatori sono rapportati al numero degli utenti.
1: Certo, è un po' sconfortante, uso solo questa parola, sentire questo tipo di ragionamento, no? Stiamo parlando di 19 in questo momento, ma potrebbero essere 40 persone, nonni, bisnonni, che appunto in qualche modo vengono trattati come se fossero, diciamo così, componenti economiche di un ingranaggio.
0: Ecco, infatti questo è il punto sostanziale, perché insomma, guarda, proprio nel nostro comunicato, non so se l'hai visto, ci dice, insomma, noi abbiamo ribadito che fondare le scelte sui bisogni dei cittadini, sui criteri di convenienza economica, ci pare abbastanza inaccettabile, no? Del resto ci sono state anche delle sentenze della Corte Costituzionale che hanno affermato questa cosa, che il diritto alla salute non può essere finanziariamente condizionato, e casomai è il contrario, sono i diritti che dovrebbero incidere sul bilancio, no? Non il contrario, che ho questi soldi e quindi faccio quello. Dovrebbe essere a partire dai bisogni, insomma, a partire dai bisogni si deve fare il bilancio. In questo caso, tra l'altro, si tratta di bisogni di anziani, quindi di una popolazione
1: fragile
0: e
1: particolarmente fragili. Come proseguirà la vostra
0: mobilitazione? Che hanno lavorato una vita per finanziare anche il servizio pubblico.
1: Esatto. La vostra mobilitazione, se queste sono le premesse, quindi tenere alta, come ha detto lei, la tensione, quali potrebbero essere le prossime mosse con i comitati, se siete in contatto con le altre istituzioni?
0: Sì, noi vogliamo anche partecipare a costruire un progetto, diciamo, perché l'area di San Salvi è un'area che avrebbe dovuto essere destinata anche a una progettualità per gli anziani, quindi vogliamo anche partecipare insieme agli operatori a costruire un progetto per l'area di San Salvi, dove ci sono anche altre strutture, insomma, da sistemare e da ristrutturare, e quindi tenere alta l'attenzione sul discorso della chiusura. Non si molla, per noi questo è un primo passo, ma la struttura quella non deve chiudere, ma non solo, vogliamo puntare all'ampliamento e vogliamo anche costruire un progetto per questo, con la riapertura anche del centro diurno.
1: Quindi, come dire, c'è un tavolo di lavoro, ecco, un cantiere anche da parte vostra, che appunto non riguarda ristrutturazioni o chiusure dell'RSA, ma il mantenimento invece del presidio. Vedremo, vi seguiremo ovviamente nelle prossime mosse, soprattutto a partire, si spera, da questo incontro che voi continuate a chiedere comunque con la regione, diciamo, dal punto di vista politico, no?
0: Sì, certo, lo continueremo a chiedere anche insieme al comitato familiari, che dall'incontro di ieri era escluso, visto che si parlava soltanto dei lavoratori, e invece vogliamo continuare a costruire questa cosa, perché l'interesse è da ambedue le parti.
1: Grazie Paola Sabatini, CUB Sanità, ovviamente a voi buon lavoro, buona mobilitazione ancora su questa vicenda.
0: Grazie, vi saremo informati. Grazie.
1: 9:30 minuti, il traffico in tempo di muoversi in Toscana e poi parliamo di legge elettorale, il Melunennum che è alla prova dell'ultimo voto oggi, tarda mattinata, anche con il voto segreto alla Camera, e capiremo se avremo una nuova legge elettorale oppure no.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per lavori 1 chilometro di coda tra Firenze Sud e Firenze Impruneta. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze, code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola e rallentamenti tra Pistoia e il Bivio per la 1. Ci sono inoltre code in uscita a Lucca Est in entrambe le direzioni. Sulla Fipili in direzione Mare, code in uscita a Pisa Nord-Est, in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. La viabilità cittadina a Firenze in via di Peretola per lavori, interrotta la circolazione tra via della Cupola e via del Canale. Chiudiamo con i treni, fino alle 17 di oggi la circolazione da Marradi a Faenza è sospesa per allerta meteo. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Newsbox.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: 9.32 minuti, proseguiamo Newsbox, tutta la puntata giocata tra locale e nazionale, quindi ripartiamo con delle vicende che coinvolgono tutti noi, anche se vengono decise a Roma. È la giornata decisiva per il percorso parlamentare della riforma della legge elettorale. Il cosiddetto Melonellum o Stabilicum, legge elettorale elaborata dalla maggioranza e che prevede sostanzialmente un sistema proporzionale con un premio di maggioranza di una settantina di deputati e 35 senatori per la coalizione che vincerà, otterrà un voto più dell'altra, con almeno però il 42% dei consensi in entrambe le Camere. Se questa asticella non verrà superata, invece sarà praticamente un sistema proporzionale. Ci sono tanti altri punti, diciamo, qualificanti. È un proporzionale di lista in cui il capolista è bloccato, ma il resto dei candidati possono essere scelti con tre preferenze. Ci sono poi altre nuove particolarità riguardanti la raccolta delle firme. Si cambiano i parametri, anzi il numero delle firme necessarie per presentare liste in Parlamento viene aumentato per quelle che non hanno già dei rappresentanti alla Camera o al Senato. Oggi dunque il giorno della verità, perché alla fine del percorso alla Camera, su cui il governo ha posto la fiducia e su cui finora la maggioranza ha tenuto, ci sarà un voto a scrutinio segreto. Quindi si capirà se questo passa, si voterà con una nuova legge elettorale. Se la legge elettorale verrà bocciata, sarà crisi di governo. La Premier Meloni è fiduciosa, ci saranno controllori, come dire, in aula da parte della maggioranza, forse lei stessa sarà in aula. Ne parliamo con Domenico Gallo, ex magistrato, ex parlamentare. Buongiorno, ben ritrovato.
3: Buongiorno a tutti voi.
2: Lei è stato anche protagonista nelle passate stagioni, diciamo, tra le voci critiche contro le riforme della Costituzione. In questo caso la legge elettorale Melonellum viene additata come portatrice di alcuni possibili profili di incostituzionalità, altri invece la criticano semplicemente perché la ritengono una legge che comprime le possibilità di rappresentanza delle opposizioni e anche di accesso stesso al Parlamento. Le chiedo quali sono innanzitutto i punti che la convincono meno del progetto di legge della legge elettorale e se davvero ritiene che ci siano dei profili di incostituzionalità. Il premio di maggioranza, la soglia delle firme, i capilista bloccati, oppure la mancata tutela della parità di genere, oppure cos'altro?
3: Bene, intanto bisogna dire che questa legge appartiene al genere delle leggi truffa. Abbiamo una storia di leggi elettorali truffa, a cominciare dalla legge Acerbo che servì a Mussolini per, diciamo, acquistare il controllo assoluto del Parlamento. Poi c'è stata la famosa legge truffa con cui si è votato nel 1953, che è passata alla storia appunto come legge truffa. Perché? Perché sono delle leggi elettorali che manipolano la volontà espressa dagli elettori per incanalarla verso un certo risultato politico che è conveniente, diciamo così, per il governante di turno.
2: Allora la legge truffa assegnava un premio di maggioranza, ma alla coalizione di liste che otteneva almeno però il 50% dei seggi, dei voti, certo. Pardon. Qui siamo al 42%, diciamo, per certi versi è uno scenario peggiorativo, no?
3: Certamente peggiorativo e, diciamo così, segue un po', diciamo così, il modello del Porcellum, questa legge, e diciamo, cerca di manipolare il risultato del voto trasformando una minoranza in una maggioranza saldissima, non solo per i numeri, ma anche perché in fondo tutti i parlamentari, malgrado questa cosa della quest'ultima modifica che ci assegna
2: la possibilità di esprimere le preferenze,
3: consente ai capi dei partiti di controllare tutti i parlamentari e di sceglierli sulla base della loro fedeltà. In questo modo la pattuglia dei parlamentari eletti diventa un po' una sorta di falange militare a servizio del capo politico, così come era diventato il Parlamento eletto da Mussolini nel 1924. Sono numerosi, diciamo, i profili di incostituzionalità.
2: Ecco, lei citava il Porcellum perché era la famosa legge approvata nel corso dei governi Berlusconi, il ministro era Calderoli, se non sbaglio, dichiarata proprio l'incostituzionalità di un premio di maggioranza che però non aveva una soglia minima, e questa volta è stata messa una soglia minima, e criticava le liste bloccate completamente, e qui, diciamo, c'è un escamotage perché ci sono le preferenze. Potrebbe bastare però questo al Melonellum per evitare un giudizio di censura, ecco, della Corte Costituzionale?
3: Quelli che l'hanno scritto l'hanno fatto, diciamo così, con un occhio rivolto ai paletti posti dalla Corte Costituzionale, e si sforzano di aggirarli, soprattutto per quanto riguarda appunto il premio di maggioranza e la questione delle liste bloccate. Tuttavia ci sono, non è detto che riescano ad aggirarli. Noi sappiamo che c'è stata una mobilitazione della società civile ed è stata organizzata una serie di ricorsi. Si è previsto di presentare dei ricorsi contro questa legge in tutte e 29 le circoscrizioni di Corte d'Appello, per far sì che attraverso i giudici si possa adire alla Corte Costituzionale, e la Corte Costituzionale valuterà se la legge passa attraverso le maglie, riesce a girare i paletti che la Corte stessa ha messo con le sentenze 1/2014 e 35/2017.
2: Ma c'è il tempo, secondo lei, per arrivare a un giudizio della Consulta prima che si vada a votare?
3: Questo è, teoricamente sì, teoricamente il tempo c'è, però noi faremo di tutto, presenteremo i ricorsi immediatamente, anche a Firenze, al Tribunale di Firenze, in modo che i giudici si possano pronunziare per tempo e adire alla Corte Costituzionale, perché il cittadino non può adire direttamente alla Corte Costituzionale.
2: Quindi i ricorsi sono già pronti? Voi sapete già
3: lo schema
2: la data
3: dei ricorsi
2: in cui potranno essere presentati?
3: Sì, saranno presentati dal 20 ottobre in poi, insomma, nel mese di ottobre comunque.
2: Okay.
3: E quindi sarà, diciamo così, un fatto politicamente molto significativo, perché vuol dire che c'è una società civile che si è svegliata e che rispetto all'interesse collettivo importantissimo pretende il rispetto del diritto, il rispetto della Costituzione, e lo fa in prima battuta rivolgendosi ai tribunali. Ma poi c'è anche l'aspetto politico, che è altrettanto importante, forse anche di più, perché noi non sappiamo se la Corte Costituzionale arriverà in tempo e se riuscirà, diciamo così, a smontare tutti i meccanismi previsti da questa legge truffa. Uno dei meccanismi più perversi, secondo me, è il fatto che è stata praticamente, attraverso la quadruplicazione delle firme necessarie per presentare nuove liste, è stato bloccato in pratica l'ingresso in Parlamento di nuovi soggetti politici rispetto a quelli che sono già rappresentati, e questo crea una specie di privilegio castale e rende ancora più oligarchico il sistema dei partiti, perché esclude ogni concorrenza.
2: Si calcola che dalle attuali 70-80 mila firme che servono per presentarsi a livello nazionale si passerebbe a qualcosa che oscilla tra le 300 mila versione della maggioranza alle 450 mila complessive versione dell'opposizione. Le chiedo però anche un'altra cosa, le sottopongo l'opinione di un costituzionalista, Stefano Ceccanti, sì, che sicuramente lei conosce, dice, sì, riguardo il ricorso, il rischio è quello che la Corte magari dia ragione ai ricorrenti, ma su questioni di contorno della legge, magari appunto le firme e quindi quell'aumento delle firme necessarie, oppure il mancato rispetto della parità di genere, ma non modifichi l'impianto appunto del premio di maggioranza, della distorsione della rappresentanza, che appunto, come abbiamo detto, è stato un po' tagliato su misura sulle vecchie, cioè sulle precedenti sentenze della Corte Costituzionale. Non rischia questo, certo, appunto, così diventare in qualche modo un boomerang, appunto proprio se non c'è la componente politica di mobilitazione o comunque di azione?
3: Certamente questo rischio c'è, ma non è un boomerang, intanto perché la questione delle firme è veramente, diciamo così, se il porcellum viene chiamato una porcata, impedire l'ingresso di quei soggetti in Parlamento è una porcata al quadrato, quindi non è una questione, diciamo così, secondaria. Poi bisognerà vedere la Corte come si orienterà, ma il problema è, diciamo così, che bisogna contestare questa legge sul piano giudiziario e sul piano politico. Ora, sul piano politico qual è il problema? È il problema di tutte le leggi che si sono fatte poi dal 1993 in poi, che tendono, diciamo così, a costringere il corpo elettorale a scelte che in qualche modo incidono sulla libertà dell'elettore, per ottenere determinato risultato. Per esempio, il porcellum metteva una specie di camicia di forza all'elettorato che spingeva, diciamo così, a creare un sistema bipolare. Cioè bisognava andare verso un sistema bipolare, due grossi centri, per forza, centri politici, l'uno opposto all'altro. Ora, questo sistema bipolare è esploso nel 2013 perché è entrato in scena il Movimento 5 Stelle, che ha dimostrato che l'Italia non può essere bipolare, che l'elettore non può essere costretto, diciamo così, entro quello schema. Allora cosa fanno questi sistemi con premio di maggioranza, che può essere tipo porcellum oppure in un altro modo?
2: Si può dire che il Menunellum ha, diciamo, la camicia tagliata su un disegno di premierato, come dicono alcuni, cioè che sì, disegna, certamente, quel tipo di assetto anche di governo, quindi non soltanto elettorale?
3: Certamente, è un anticipo di premierato, soprattutto per il fatto che prevede che le forze che si presentano alle elezioni debbano indicare chi propongono come Presidente del Consiglio dei Ministri, e questo, diciamo così, già incide molto negativamente sulla libertà non solo del Presidente della Repubblica, che deve nominare lui, ma anche del Parlamento, perché vincola i parlamentari a un'indicazione fatta prima ancora delle elezioni. E quindi incide, anche se loro hanno detto che non, fermo restando nel rispetto alla Costituzione, vabbè, però chiaramente incide. Ma il problema fondamentale qual è? Che crea una, diciamo così, crea un conflitto negli elettori fra la scelta dell'investitura del governo e la scelta della rappresentanza. Quindi l'elettore non è libero di eleggere il proprio chi ritiene il suo rappresentante, perché deve tener conto anche, diciamo così, dei risultati in termini di governo. Faccio un esempio molto, molto chiaro. Nel 2008 Veltroni sciolse la coalizione che si chiamava Unione, che aveva portato Prodi alla vittoria del 2006, mandò via tutti i partiti di sinistra da questa coalizione, quindi Verdi, Rifondazione, Comunisti Italiani, che si unirono formando una lista che si chiamava Arcobaleno. Allora, l'elettore di questi partiti nel 2006 avevano preso 3.890.000 voti. Nel 2008 la lista Arcobaleno prese 1.200.000 voti e non ottenne nessun rappresentante, perché finì al di sotto della soglia di sbarramento della del 3%, del 4%. Quindi cosa è successo? Che gli elettori sono fuggiti da questi partiti perché
2: non avevano più rappresentanza.
3: Sono posto il dilemma, no? Devo votare per il mio partito e agevolare Berlusconi.
2: Il voto utile, insomma, in funzione di governo.
3: Il voto utile. Quindi questi sistemi elettorali, diciamo così, incidono sulla libertà di scelta e portano poi al fatto che la gente non va più a votare perché si disaffeziona al voto, diserta le urne, perché dice, ma se io devo votare per il mio rappresentante e favorire un governo che non mi piace proprio, insomma è una scelta, è un conflitto che scoraggia l'elettore, scoraggia la partecipazione e incide negativamente sulla democrazia nel nostro paese.
2: Insomma, ecco, questo gli effetti di queste leggi. Diciamo così. Sono questi. La nostra partecipazione, abbiamo visto anche nelle recenti elezioni, veramente bassissima. Grazie a Domenico Gallo, ex magistrato, ex parlamentare. Ovviamente buon lavoro e vedremo cosa succederà a questo punto nelle prossime ore. Se domani dovremo parlare di crisi di governo oppure storture del Melonellum e dei ricorsi che arriveranno entro il 20 ottobre. Grazie ancora.
3: Grazie, buona giornata.
2: 9:49 minuti, qualche istante di musica e poi ancora un tema che intreccia locale e nazionale con la sanità, la firma del preaccordo su il contratto dei medici, ma anche i dolori della sanità nazionale e toscana. A fra poco.

0: Newsbox. Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
1: 9.52 minuti, ancora Newsbox, un altro tema che intreccia locale e nazionale, quello della salute e della sanità. Notizia di ieri è che è stata raggiunta la preintesa per il rinnovo del contratto per i medici, i dirigenti medici, tra quindi rappresentanze della ARAN, l'Agenzia di Rappresentanza Negoziale Pubblica Amministrazione, e tutti i sindacati della categoria. Un contratto che riguarda qualcosa come 138.000 dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale, 120.000 sono medici, 17.000 sono dirigenti sanitari non medici, veterinari, biologi, chimici, fisici, psicologi, farmacisti, dirigenti delle professioni sanitarie. Quali sono le novità? Alcune del preaccordo sul contratto: aumento delle retribuzioni fino a 560 euro al mese dal 2027, più tutele sul posto di lavoro contro le aggressioni, permessi per gravi patologie, regole per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, nuove carriere con garanzie economiche, detassazione delle prestazioni aggiuntive, in particolare quelle svolte per abbattere le liste d'attesa. Insomma, queste sono alcune delle novità. Soddisfatti praticamente tutti i sindacati. Noi ne parliamo con il principale sindacato dei medici ospedalieri, l'ANAO Assomed, il segretario toscano Francesco Carbone. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Dunque, una firma importante sia per le questioni di carattere economico sia per quelle, diciamo, di organizzazione, e si è sottolineato anche che insomma, si è arrivata a una firma di un contratto non scaduto, che non è per niente scontata come cosa.
2: Ma infatti, intanto la notizia è questa, che per la prima volta da tantissimi anni firmiamo un contratto che non è in scadenza, quindi il 25-27. È un contratto che è stato fortemente voluto dalla base, certamente, che inoltre le elezioni politiche imminenti hanno sì, certamente favorito, perché ovviamente c'è stata la necessità di arrivare ad un accordo, peraltro univoco, al contrario dello scorso contratto in cui alcuni sindacali non hanno firmato. Lei giustamente sottolineava l'aspetto economico: in ogni contratto c'è un aspetto economico, nel senso di incremento delle retribuzioni, arretrati eccetera, ma ci sono dei punti tra i tanti di questo contratto che secondo me segnano davvero la differenza, certamente, e riguardano la presa in carico finalmente, dico io, del welfare aziendale anche per i professionisti della sanità pubblica. Ce n'è stata una forte richiesta soprattutto dai più giovani, la possibilità appunto di avere un budget, un piccolo budget dedicato al welfare, che significa asili nido, spese carburanti per coloro, e tanti lo sono in Toscana, lavorano in condizioni di pendolarismo, sono sicuramente elementi importantissimi, così come la possibilità per esempio per i neoassunti di avere lo stesso numero di ferie degli professionisti più anziani, così anche come la garanzia di un percorso di carriera definito in cui
1: anche finalmente... paghe uguali tra uomini e donne, che non è neanche dalle vostre parti una garanzia, insomma, non è certezza.
2: No, allora lo stipendio tabellare ovviamente nel sistema pubblico è identico, certo. Non c'è una differenza di genere. È chiaro che la differenza tra uomini e donne poi si costruisce sulla base del fatto che rispetto agli uomini, le donne, soprattutto se madri eccetera, rinunciano più facilmente alla libera professione intramenia piuttosto che ai progetti di produttività aggiuntiva. In questo senso probabilmente il capitolo su welfare aziendale tenderà a compensare, dando la possibilità, l'opportunità di avere un supporto nella gestione familiare, tenderà a compensare queste differenze, certo. Un altro elemento che vorrei sottolineare è sul percorso delle carriere, il riconoscimento dell'anzianità come un elemento d'esperienza curricolare. perché non è semplicemente una medaglietta obbligatoria che si dà a chi ha più anni di carriera, ma si riconosce, e nel nostro lavoro è importantissimo, che sì c'è una preparazione teorica, ma poi la preparazione, che l'esperienza e la quantità di casistica che uno accumula nel suo percorso professionale faccia la differenza. In questo senso, certo, sicuramente questo è un contratto.
1: Queste le diciamo, la valutazione positiva di un contratto che poi entrerà in vigore diciamo dal prossimo anno, perché sì, c'è tutta una serie di questioni tecniche, di adempimenti, eccetera. Però si affianca una situazione in cui però nel complesso si

0: velocità, tempi lunghi, eccetera, eccetera. Quindi, come dire, il vostro contratto è un tassello, no? Di una parte che forse ha bisogno di essere gestita in modo diverso?
1: Sì, no, è chiaro che la partita di giro tra aumento nominale del finanziamento pubblico e la sua diciamo valutazione sulla base del PIL, dell'inflazione eccetera, è chiara sotto gli occhi di tutti. Che ci sia un definanziamento de facto non lo sappiamo oggi, ma in realtà è una storia lunghissima, sono anni di fatto che il sistema sanitario l'impatto è una cosa intuitiva, basta vedere l'impatto che l'inflazione, così come i costi dell'energia, può avere sul costo reale del sistema sanitario. 18 miliardi sono tanti, infatti la regione Toscana insieme ad altre 5 regioni ovviamente ha chiesto al governo di supportare con un finanziamento straordinario di 6 miliardi l'anno per 3 anni per recuperare.
0: Anche il ministro della sanità non le ha chiesto di soldi in più.
1: Sì, no, il ministro della sanità da medico conosce la materia e ovviamente pur non avendo portafogli diciamo che si rende conto e si fa vettore di questa esigenza. Di fatto il definanziamento poi che cosa significa? Significa certo che molte persone rinunciano a curarsi, significa, lo sperimentiamo nella vita di tutti i giorni, aver bisogno di un esame e avere un appuntamento magari tra un anno oppure a 200 km di distanza, voglio dire, pratica corrente nella nostra regione di rivolgersi al CUP e avere un appuntamento per una mammografia, magari non siamo nella nord-ovest e ci danno l'appuntamento per una mammografia nella sud-est, a seconda di dove c'è la prima disponibilità. Anche questo è di servizio, perché non basta dire te lo do tra 30 giorni l'appuntamento, ma te lo do anche in un'area geografica un po' più prossima al proprio domicilio. Gli stipendi, per quanti contratti possiamo fare, rimangono tra i più bassi d'Europa, paradossalmente, e in Toscana non smettiamo mai di ricordarlo, lo stipendio medio tabellare di un professionista è secondo per in termini negativi solo alla regione Molise, eppure nonostante questo riusciamo a garantire i servizi, siamo praticamente secondi nella classifica nazionale per quanto riguarda la ILEA, secondi solo alla regione Veneto. Quindi nonostante questo riusciamo a garantire servizi di qualità eccelsa, per cui i professionisti il loro impegno ce lo mettono. Comprendiamo che nonostante nelle possibilità della regione ovviamente soddisfare certe esigenze, proprio perché c'è un passaggio economico al ribasso a livello nazionale. Certo, sottolineiamo anche questo, certo in tempi vacche magre bisognerebbe anche cercare di comprendere quale tipo di organizzazione possa essere sostenibile, e questo sta nelle possibilità della regione.
0: Infatti la regione già da diversi mesi dice: guardate, il bilancio diciamo è fuori controllo, nel senso che sono aumentati ulteriormente diciamo gli squilibri, dal governo non arrivano segnali, dovremo mettere mano in maniera diciamo pesante all'organizzazione sanitaria, vuol dire dare fiato a quella territoriale per cui abbiamo costruito le case di comunità e gli altri centri territoriali con i soldi del PNRR, ma anche rivedere un sistema diciamo di assistenza dalle RSA a diciamo altri tipi di prestazioni, i pronto soccorso eccetera. Diciamo i medici sono pronti da parte loro, da parte vostra, anche evidentemente sembra si affaccia una stagione di sacrifici per molti, sia utenti del sistema sanitario sia per gli operatori. Siete pronti?
1: Noi siamo pronti a dare il nostro contributo, perché la riorganizzazione passa anche molto banalmente per un ricorso all'appropriatezza sanitaria, nel senso che la riorganizzazione ovviamente si basa sul know-how, cioè cosa possiamo fare, dove possiamo farlo, eccetera. La medicina è uno di quegli ambiti in cui gli sviluppi sono, non dico quotidiani, ma rapidissimi, e certamente abbiamo oggi la possibilità, si parla tanto di intelligenza

0: artificiali, di fibra ottica, di telemedicina, eccetera, abbiamo oggi la possibilità di riorganizzare in sicurezza per i cittadini e i professionisti, certo, sono pronti a dare il loro contributo, noi siamo a disposizione, perché mai come in questo.
1: La sentiamo male, dottore, a questo punto. Comunque abbiamo capito l'appropriatezza delle cure, utilizzo dei nuovi strumenti tecnologici, tra cui l'intelligenza artificiale, per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi per i cittadini. Siete pronti anche voi, mi pare di aver capito, a uno sforzo.
0: Sì, noi siamo pronti a uno sforzo e a dare il nostro contributo nell'ottica di una possibile riorganizzazione, anzi lo auspichiamo.
1: Grazie. Quindi, Francesco Carbone, segretario toscano Assomed, ovviamente buon lavoro a voi, a tutti i medici che lavorano negli ospedali e non soltanto della nostra regione. Alla prossima.
0: Grazie per l'attenzione, grazie, arrivederci.
1: 10-4 minuti, abbiamo sforato, ma il tema ci sembrava interessante. Ci fermiamo qua. La linea alle notizie dell'Italia e dal mondo, poi arriva Luci della Ribalta, l'agenda eventi di Nova Radio. Nel pomeriggio alle 15 Sputnik con Martina Agnoletti e le novità musicali. Alle 16 Nova Radio News, gli aggiornamenti dell'attualità, e poi Newsbox, l'appuntamento di domani. 9-5 minuti più o meno, dopo il GR Nazionale d'Estero, un saluto da Riccardo Pinzauti.
2: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Stabilicum in dirittura d'arrivo. La Camera oggi è il giorno del voto finale con scrutinio segreto sulla nuova legge elettorale. Ieri il via libera, la terza fiducia sull'articolo 3, disco verde anche l'articolo 8. La maggioranza rivendica la bontà della riforma, legge incostituzionale, attaccano le opposizioni pronte a dare battaglia con decine di ricorsi. Diverse le novità, premio di maggioranza per chi supera il 42% dei consensi, indicazione del candidato premier di coalizione. Tornano le preferenze, ma con capolista bloccati. Nuove proteste a Madrid con migliaia di persone scese in piazza già questa notte alla notizia della morte in ospedale di Mari Carmen, l'87enne diventata simbolo della protesta per il diritto alla casa dopo lo sfratto in diretta TV dall'abitazione in cui aveva vissuto per 70 anni. Una veglia funebre contro gli sfratti che uccidono è scattata alla Puerta del Sol, presidio simbolo dei manifestanti. Tutto il mio affetto alla famiglia e a cari di Mari Carmen, un abbraccio anche a tutti coloro che oggi sentono questa perdita come propria, il messaggio del premier Sanchez, travolto con il suo governo dall'ondata di proteste oceaniche e costretto ad indire elezioni anticipate. Si riaccende lo scontro politico con la sinistra e l'ultradestra di Vox, che accusano l'esecutivo di strumentalizzare la vicenda. È incatenata al suo letto d'ospedale, ma sveglia in grado di parlare Krista Pike, la donna condannata a morte e sopravvissuta a ben 2 iniezioni letali in Tennessee, lo riferisce il suo legale. Un giudice di Nashville ha ordinato al Dipartimento delle Prigioni di preservare tutte le prove legate al flop del boia. Intanto ad Huntsville, in Texas, si registra una nuova esecuzione, la 30ª dall'inizio dell'anno negli Stati Uniti. Giustiziato con un'iniezione letale, un 46enne condannato a morte per aver ucciso un addetto alle vendite nel corso di una rapina. Centro Nord Italia, le prese con il maltempo, una perturbazione nord atlantica sta attraversando buona parte della penisola portando piogge anche di forte intensità, fulmini e forte vento. Diramata per oggi allerta arancione in Toscana, scuole chiuse in diverse città da Livorno a Pistoia a Grosseto, a Firenze chiusi parchi, giardini e cimiteri, allerta gialla in altre 11 regioni, allagamenti e disagi a Roma colpita da una vera bomba d'acqua. Da ieri sera 120 gli interventi dei vigili del fuoco per la caduta di alberi, pali della rete telefonica e numerose infiltrazioni d'acqua. In Piemonte, nella provincia di Verbano Cusio-Ossola, tratti in salvo 2 escursionisti rimasti bloccati in un bosco. Con le conferenze dei piloti scatta il weekend del Gran Premio di Singapore, in programma domenica alle 14 ora italiana. A 7 gare dal termine, Kimi Antonelli è a più 84 punti sul compagno della Mercedes Russell, più staccato a oltre 100 punti Hamilton. In casa Ferrari l'ultima vittoria risale allo scorso 5 luglio. Domani le libere, sabato sprint e qualifiche. Ora il nostro approfondimento sugli incentivi per sostenere l'occupazione femminile.
4: Nuovo lavoro ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per rafforzare la competitività del paese, il bonus donne, rifinanziato con 141,5 milioni di euro nell'ambito del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, punta a sostenere l'occupazione femminile. Nonostante i passi avanti compiuti negli ultimi anni, in Italia la partecipazione delle donne al mercato del lavoro resta storicamente bassa, al 53% contro il 70% degli uomini. Per contrastare questa tendenza, la misura prevede per i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, che tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2026 assumono a tempo indeterminato donne in condizioni di svantaggio, l'esonero del 100% dei contributi previdenziali. Il beneficio vale fino a 650 euro al mese e fino a 800 nel caso di assunzioni di donne residenti nella ZES, zona economica speciale. L'agevolazione può essere riconosciuta fino a 2 anni se le neoassunte erano prive di un impiego regolare da almeno 24 mesi o da almeno 12 mesi, se appartenenti a specifiche categorie di svantaggio. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio. Community Radio.
6: Luci della ribalta.
7: L'agenda eventi di Nova Radio.
8: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Per Salotto Jazz, rassegna a cura di Music Pool, oggi alle ore 21 sul palco della Sala del Buon Umore del Conservatorio Cherubini di Firenze, Flavio Boltro racconterà il suo rapporto con la musica e le tappe principali della sua carriera. Durante la serata si esibirà live accompagnato dagli studenti del Conservatorio diretti da Alessandro Fabbri in alcuni brani del suo repertorio. Prosegue al cinema la compagnia il festival Middle East Now. Le proiezioni partono alle ore 16.45. Alle ore 21 arriva la proiezione di A Matter of Life and Death di Anas Bataaf dall'Arabia Saudita. Per Fabbrica Europa alle ore 20 al Park, Jonathan Bertolai e Ian Gualdani Matt presentano Clown Schnappside al Teatro Cantiere Florida. Invece alle ore 21 Wayne Horowitz Electric Circus in concerto con Miles in the Sky. Dall'8 all'11 ottobre in vari luoghi della città di Pisa torna l'Internet Festival, incontri, dibattiti e laboratori per esplorare il rapporto tra società e transizione digitale. Le informazioni e il programma su internetfestival.it. Sulle frequenze di Nova Radio alle ore 11.30 Psicoradio, alle 14 qui e ora.
6: Luci della ribalta.
7: L'agenda eventi di Nova Radio.
9: 101.5 a Firenze e 87.8 in Mugello. Novaradio.info in streaming. Nova Radio in DAB.

0: Stai ascoltando Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ciao Giada, scusami Coranecchilone, ma stasera ho promesso a mamma di andare dalla principessa al tuo prato.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per lavori, 1 chilometro di coda tra Incisa, Reggello e Firenze in Pruneta. Sulla Fipili per viabilità esterna che non riceve, code a tratti tra l'Astra Assigna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori, scambio di carreggiata tra San Casciano e Pruneta, greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Chiudiamo con i treni, fino alle 17 di oggi la circolazione da Marradi a Faenza è sospesa per allerta meteo. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Torna a Day in the Life, venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, alla Casa del Popolo di Grassina, 2 giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri. Entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxol.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027.
3: .5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.
4: Off Madrid. Off Madrid. Off Madrid. Off Madrid.

Il passato ci prova, sta giocando una carta impossibile per tornare di moda. Non sa che il tempo è irripetibile, il presente.

tuo ricordo trova un buco nella rete, si infila dentro il mio cervello e fa il padrone. Il tuo ricordo

traffico dai passanti. Il tuo ricordo trova un buco nella rete, si infila dentro il mio cervello e fa il padrone. Il tuo ricordo quando arriva fa

il passato dichiara di essere pronta a una sfida sul limite, vuole fargli paura e dimostra infinita energia, ma il presente prepara la sua corsa e promette.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano, un mese senza tennis prima della ripartenza. Con obiettivo puntato sugli Australian Open 2027, questo è il piano di rientro di Jannik Sinner, che martedì scorso ha annunciato di aver concluso anzitempo la stagione a causa dell'infortunio al ginocchio destro. Numero uno del mondo, destinato comunque a perdere la leadership dell'ATP, si concentrerà in particolare sugli allenamenti per la forza, utili a stabilizzare il tendine della gamba sofferente. E a Sinner manda un suo ideale in bocca al lupo anche il ministro dello sport Andrea Bodi.
2: Dispiace molto perché lo vorremmo sempre in campo, perché ogni volta che scende in campo comunque è una rappresentazione dell'armonia, della tecnica, del talento, del rispetto che ha nei confronti dell'avversario e del pubblico, della voglia di non accontentarsi mai, di stringere i denti, soffrire, applicarsi per arrivare poi alla vittoria quasi sempre. Però è umano, come tutti i grandissimi atleti, sottoposti peraltro ad uno stress fisico rilevante, e gli auguriamo di recuperare presto e prendersi il tempo necessario. E noi continueremo a essere vicini a lui, e questo è semplicemente una piccola parentesi di una carriera che è già luminosa.
1: Intanto, dopo Berrettini, anche Matteo Arnaldi approda al secondo turno del Masters 1000 di Shanghai. Il 25enne ligure ha sconfitto l'australiano Tomic, affronterà l'americano Fritz. Voltiamo pagina, Formula 1 a Singapore, quando mancano 7 prove al termine del mondiale, weekend chiave per il leader iridato Kimi Antonelli, perché George Russell, suo compagno, la Mercedes, primo rivale in classifica, meno 84, partirà causa penalità dall'ultima fila per il cambio del motore. Oggi le conferenze dei piloti, domani le libere, sabato insieme alle qualifiche c'è anche la sprint. Ed è in pista anche la MotoGP di scena in Indonesia. Archiviata la lunga sosta azzurra per la Nations League, nel weekend riprende la Serie A. Giunta la sesta giornata, tutto quasi ruota intorno al big match di domenica a pranzo con Roma. I padroni di casa meno 3 dai giallorossi, che condividono il comando della classifica con Inter e Lazio, che ospiteranno rispettivamente sabato il Parma, domenica il Monza, in copertina anche Sassuolo Milan, il posticipo Cagliari Juventus. Basket Eurolega reduce dal capo di Verona in campionato e da un inizio negativo in Coppa, l'Olimpia Milano prova a invertire la rotta, ospita le 18 sul neutro di Belgrado del Maccabi Tel Aviv. Alle 20 la Virtus Bologna, dopo aver battuto sulla sirena all'Olympiakos, è attesa dal Bayern Monaco. E ieri in Eurocup successi di Tortona, BC Roma, KO Venezia, in Champions stracollo di Varese. Il mondo del volley piange la morte di Stefania Corna, 35 anni, nata a Bergamo, era malata da tempo. Cresciuta nella Foppa Pedretti, Corna aveva giocato a Milano, Casalmaggiore, Pavia e Scandicci. La sua ultima stagione è stata nel 2017 a Cutro Fiano, vicino Lecce. Fece parte per 2 stagioni del Club Italia. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.
4: Associazioni in radio. Associazioni in radio. Per conoscere il volontariato in Toscana. A cura di CESVOT.
5: Valorizzare la storia e le tradizioni del borgo di Caniparola in Lunigiana è l'obiettivo dell'associazione civica Pro Caniparola, ce ne ha parlato la sua segretaria Katia Biso.
6: Siamo relativamente giovani come associazione, siamo nati il 20

0: 9 giugno del 2024. Eravamo e siamo tuttora un gruppo di amici e abbiamo deciso di dare vita a questa associazione che ha la volontà di valorizzare il territorio e in particolare questa frazione del comune di Fosdinovo.
1: La vostra frazione ha anche, come dire, una piccola particolarità geografica, perché sostanzialmente è l'ultimo dentello di Toscana in un'area che è quasi circondata dalla Liguria, se non sbaglio. Se ci può raccontare anche la specificità del vostro territorio.
0: Siamo, diciamo, in mezzo, senza disdegnare niente a quello che abbiamo noi, anche noi, come patrimonio sia artistico che anche culturale. Siamo in mezzo a un territorio bellissimo, perché fra gli scavi, le realtà di Sarzana, e noi ci incuneiamo con i Malaspina, il nostro castello, la nostra villa, il nostro arco, il nostro borgo, che è una meraviglia, insomma, perché è rimasto ancora come è stato creato.
1: Quali sono le specificità su cui avete deciso di lavorare con la vostra associazione?
0: Il borgo nasce dal 1600 in poi, quando è stata costruita, diciamo, la villa Malaspina, che era la vecchia residenza di caccia dei marchesi Malaspina. E noi vogliamo valorizzare, a parte questo territorio, ma anche l'ambiente, perché è una pianura ancora verde. Ci rivolgiamo praticamente a tutta la comunità. Abbiamo iniziative culturali, formative e di sensibilizzazione. Abbiamo incominciato facendo il Natale caniparolese. Lo svolgiamo nei tre punti più rappresentativi della piana di Caniparola e si chiama Scintille di Luci e Suoni, perché abbiniamo sia le luci, che sono l'immagine, diciamo, della festa natalizio, al suono, alla musica. Allestiamo alberi, decoriamo, diciamo, la frazione, e poi abbiamo la parte musicale. Facciamo in modo che anche la scuola locale sia interessata, perché una delle seconde manifestazioni coinvolgiamo tutti i bambini del plesso di Caniparola, dalla materna alle medie, e fanno uno spettacolo natalizio, ma noi lo portiamo in piazza, ecco. In questo modo viene coinvolta tutta la popolazione. Abbiamo anche delle iniziative culturali e artistiche, e noi le chiamiamo le famose pillole o di cultura o di solidarietà, eccetera. Nelle pillole di cultura abbiamo degli scrittori emergenti che vengono e propongono i loro libri. Lavoriamo anche con la scuola, e quest'anno siamo riusciti a maggio a fare l'orto per i bambini. Praticamente abbiamo creato alla scuola primaria, abbiamo creato delle vasche, e tramite ovviamente un esperto del settore agrario, i bambini hanno imparato praticamente a seminare le piantine.
1: Alcuni riferimenti per entrare in contatto con la vostra associazione?
0: Siamo sia su Facebook che su Instagram, Pro Caniparola ODV.
2: Associazioni in radio. Associazioni in radio. Per conoscere il volontariato in Toscana, a cura di CESVOT.
3: WhatsApp. Ultime uscite su Nova Radio.

Questa canzone è dedicata ai bambini buoni ed è la storia di un cavallino che morì. Era così affezionato al suo padroncino che anche quando arrivò nei campi elisi dei cavalli lo cercò sempre.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, per traffico intenso, ci sono rallentamenti tra Calenzano e il Bivio per la variante di valico. Sulla Fipili in direzione mare, a causa di materiali dispersi, code tra Scandicci e Lastra Assigna. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori scambio di carreggiata tra San Casciano e Brunita Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Chiudiamo con i treni. Fino alle 17 di oggi la circolazione da Marradi a Faenza è sospesa per allerta meteo. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: WhatsApp, ultime uscite su Nova Radio.

Torna a Day in the Life, venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, alla Casa del Popolo di Grassina, due giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri, entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxhall.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027.

0: e asciuto pazzo padrone.
1: Psicoradio,
2: la radio della mente.
3: In collaborazione con Arte Salute Onlus e Dipartimento di Salute Mentale di Bologna.
4: Questa linea di ricerca in generale nasce da una prospettiva che noi definiamo ecologica, cioè nel senso quello che accade nel mondo ha un impatto sulla nostra salute mentale, sulla salute mentale dei giovani, ma in realtà diciamo di tutti i target, di tutte le età.
5: Giorgio Maria Regnoli, psicologo clinico al terzo anno di dottorato di ricerca alla Federico II di Napoli, sta svolgendo insieme alla professoressa Barbara De Rosa, docente di psicologia dinamica sempre all'Università di Napoli, una serie di ricerche dedicata all'impatto che hanno conflitti, guerre, eventi traumatici globali sulla salute mentale dei giovani adulti. In particolare stiamo parlando di studentesse e studenti dell'Università di Napoli e chiediamo proprio alla professoressa Barbara De Rosa di spiegarci da dove è partita questa ricerca.
6: Abbiamo chiesto ai ragazzi quali erano le loro principali preoccupazioni. Abbiamo analizzato questi dati e tra le preoccupazioni collettive erano centrali quelle relative alla guerra e quelle relative al cambiamento climatico.
5: Qual è la fascia di età coinvolta?
6: 18-35 anni.
5: Due sono le preoccupazioni principali, le guerre e i cambiamenti climatici.
6: E da lì sono partite queste due linee di ricerca che indagano appunto l'impatto da un lato che la guerra sta avendo in contesti non direttamente coinvolti e dall'altro la crisi climatica. Però poi c'è anche tutto un ambito delle preoccupazioni individuali che sono emerse, su cui stiamo lavorando. È un altro filone di ricerca che ha a che fare piuttosto con la cultura del prestazionale, direi, per sintetizzare.
5: Torniamo alle guerre. I giovani e le giovani che cosa esprimono e come avete raccolto le loro emozioni e sensazioni o riflessioni?
6: All'inizio è stata una raccolta di dati narrativi, li chiamiamo, cioè abbiamo semplicemente chiesto a loro, nell'ambito di un'attività formativa però, quali erano le loro principali preoccupazioni che poi sono state oggetto di discussione in aula. Sulla questione della guerra abbiamo trasformato questi dati narrativi in un questionario a risposta chiusa sulla preoccupazione per la guerra.

0: Grazie a questo questionario, Barbara De Rosa e Giorgio Maria Regnoli, docente e ricercatore dell'Università di Napoli, hanno messo a punto una scala che quantificasse la preoccupazione legata alle guerre.
1: Questa scala sulla preoccupazione è stata un po' la scala che ha aperto un po' il filone di ricerca dell'indagine sull'impatto che la guerra sta avendo in contesti non direttamente coinvolti, tanto è vero che è stata poi richiesta anche in altri contesti culturali per poter essere adattata e validata, quindi utilizzata in questi contesti culturali come il Messico, l'Iran, l'Indonesia, Cipro, quindi il Pakistan. Sono davvero tanti contesti culturali diversi in cui questa scala sta lavorando.
0: Cioè stanno usando, ci sono ricercatori che usano lo stesso tipo di domande, di questionario,
1: sì, esatto.
0: per capire quanta è la preoccupazione tra i giovani di quel paese?
1: Esatto, sì, per poter rilevare la preoccupazione e quindi per poter rilevare uno dei tanti possibili processi psicologici che si può attivare in contesti non direttamente coinvolti rispetto alla minaccia poi della guerra.
2: Siamo andati ad indagare anche, si chiamano dei mediatori, per vedere se incidevano degli altri aspetti, per esempio una visione negativa, ansiosa del futuro, l'intolleranza per l'incertezza, cioè come in questa relazione la preoccupazione incide sull'ansia, stress e depressione, perché aumenta la visione negativa del futuro e l'intolleranza per l'incertezza.
1: Alla fine della pandemia da Covid-19 noi ci siamo resi conto, non noi, la ricerca anche sul piano nazionale, che si parlava proprio di un'emergenza sul piano della salute mentale, soprattutto per il target dei giovani adulti. Nel 2023 il target, proprio questa fascia d'età, era quella che maggiormente aveva richiesto l'ausilio del servizio di psicologia di base, del servizio il bonus psicologo. Quindi tutti questi aspetti ci hanno portato a fare una domanda: se i giovani adulti stanno così male, quello che sta accadendo nel mondo in termini sia di crisi climatica, ma poi anche di guerre, quindi prima la guerra russo-ucraina, poi la riaccensione della questione medio orientale, ci hanno portato a domandare: questo aumento di sofferenza psicologica, che è rilevata, che è riscontrabile, è influenzata da questi fattori, da questi fenomeni globali a cui i giovani sono esposti?
0: Continuiamo ad ascoltare Giorgio Maria Regnoli, psicologo clinico al terzo anno di dottorato di ricerca all'Università di Napoli Federico II, e la professoressa Barbara De Rosa, docente di psicologia dinamica nella stessa università. Insieme stanno svolgendo una serie di ricerche sull'impatto che hanno conflitti, guerre ed eventi traumatici globali sulla salute mentale di giovani adulti.
2: Ma le nostre ipotesi erano che, perché appunto di salute mentale dei giovani si parla da tanto, in particolare, come dicevamo, dalla pandemia, che però è un contesto in cui erano direttamente coinvolti, quindi è diverso. La nostra ipotesi è che non sono soltanto elementi appartenenti al loro contesto di vita che possono avere un effetto traumatizzante o comunque un effetto sulla salute mentale, ma che quello che avviene nel mondo, specialmente quando il mondo diventa, quando si riaccendono guerre in continuazione, che quegli elementi che meno sono considerati in psicologia, perché si va più sull'individuale, ma che il collettivo ha un effetto e lo dobbiamo tenere in considerazione. E quindi su questo sicuramente i risultati che abbiamo ottenuto confermano questa ipotesi.

0: Avete anche lavorato sull'influenza dei media sullo stato di salute mentale dei giovani?
1: In realtà, dopo aver constatato che esiste questo impatto della preoccupazione per la guerra sui livelli, diciamo, sulla salute mentale, noi ci siamo chiesti, sì, però nei contesti non direttamente coinvolti, la guerra viene veicolata sostanzialmente attraverso i media e quindi, diciamo, da una comunicazione che molto spesso una comunicazione mediatica che molto spesso è di tipo patemico, no? Cioè che sottopone gli utenti a delle immagini molto violente, molto drammatiche, eccetera, e non aiuta ad orientarsi nella questione, a capire, a pensare, ma vuole scioccare soltanto. E noi ci siamo chiesti, non è che questa modalità incide nella relazione che la preoccupazione per la guerra ha sulla salute mentale? Cioè non è che è il modo in cui vengono veicolate queste immagini che rende l'impatto più significativo?
2: Oggi gli studi proprio su quest'area di indagine ci mettono in luce come non è soltanto la frequenza di esposizione o il contenuto informativo a cui si è esposti a poter avere un impatto sulla salute mentale, ma anche effettivamente il processo che tale esposizione alimenta. Questa esposizione alimenta un processo, accresce un processo psicologico che è un processo che rientra nell'area della traumatizzazione.
0: Avete citato l'esposizione a immagini e a video. È maggiore l'effetto di video e di immagini rispetto, per esempio, ai testi scritti? E c'è una differenza tra i diversi media?
1: Sì, assolutamente, perché noi abbiamo, diciamo, chiesto in questa batteria di questionari dove indagavamo il ruolo dei media, che tipo di media utilizzavano prevalentemente, per cui per esempio i giovani adulti si informano prevalentemente attraverso i social media e quindi diciamo l'esposizione è l'esposizione a quel tipo di informazione. Adesso abbiamo iniziato anche una ricerca di questo tipo, però relativa specificamente alle immagini legate alla Palestina. E questa ricerca, che ha un impianto simile, però è stata fatta con tutta la popolazione, quindi non soltanto sui giovani adulti. E noi abbiamo visto, lì abbiamo potuto fare la differenza, andare a vedere che c'è una differenza nell'impatto traumatico delle immagini quando l'utilizzo dei media è prevalentemente quello dei social media, rispetto ad altri, rispetto a, appunto, giornali, telegiornali, eccetera, eccetera.
0: È più traumatizzante?
1: Sì.
0: Questo per il tipo, il linguaggio, il montaggio e, come dire, il tipo di testo?
1: Sì, probabilmente anche rispetto alla, diciamo, a questa modalità con cui vengono, funzionano i social media, che tu più cerchi un'immagine più ti viene proposta quel tipo di immagine, no? Quindi diventa anche un'esposizione più passiva.
0: Perché l'algoritmo è l'algoritmo, esatto, che guida e quindi, esatto, vieni sottoposto continuamente a quel tipo di,
1: esatto,
0: immagini.
1: Sì.

0: Barbara De Rosa, docente di psicologia dinamica all'Università di Napoli, condivide ora con noi una riflessione sul mito della prestazione, un mito contemporaneo.
1: Quando noi abbiamo chiesto ai ragazzi quali sono le vostre principali preoccupazioni, è uscito tutta un'area che ha a che fare non con fenomeni collettivi specifici, traumatici, come appunto può essere la pandemia, la guerra, la crisi climatica, ma anche preoccupazioni rispetto ad una cultura. La chiamo così, ma non è cultura per me, diciamo della prestazione che si è affermata da decenni e decenni nel nostro contesto occidentale. Una tendenza alla velocità, all'urgenza nel fare le cose, alla competizione con l'altro che dovrebbe essere il mio solidale, no? L'amico all'università non è quello con cui condivido le difficoltà e mi aiuta, ma è quello con cui competo. Dover fare prestazioni che eccedono la mia capacità anche di, come dire, di vivere anche un percorso come quello giovanile degli studi, no? Che richiede come ogni percorso di formazione. Anche di incontrare il fallimento, l'errore, no? Per adesso in questa cultura l'errore e il fallimento è una specie di tabù, è diventato, quindi è una pressione al prestazionale molto forte che secondo me ha molto a che fare con il disagio dei giovani, a cui poi si aggiungono, infatti oggi si parla di una situazione contemporanea di policrisi, no? Cioè ci sono più fattori di crisi, più fattori potenzialmente traumatici che si stanno aggiungendo gli uni agli altri, però questa cultura nasce parecchio tempo fa, direi negli anni 80, insomma, e vediamo adesso gli effetti.

0: Intorno alle guerre e alle ansie, da guerre, da esposizione ai media, possiamo dire che stare lontano dai social o usarli meno può fare stare meglio?
1: Io credo che la cosa importante sia il modo in cui usiamo le cose, non le cose in sé, usarle o no. Cioè, per esempio, essere quanto più possibile soggetti attivi delle proprie scelte. Laddove, un po' per inerzia, un po' per abitudine, ci facciamo prendere da cose che in realtà gestiscono, ma ci vuole l'algoritmo. È questo che va invertito, non è il social media in sé, ma è come lo uso.
0: Sì, quindi più che scrollare, andare a cercare.
1: Esatto, quando voglio anche, quando voglio, quando sono pronto, perché poi in psicologia questa questione del trauma, proprio il concetto di trauma, ha a che fare con un eccesso a cui sono confrontato rispetto alla, diciamo, alla mia preparazione psicologica a gestire quel qualcosa. Quindi un evento può essere traumatico per me, può essere non traumatico per un altro. Può essere traumatico per me oggi e non esserlo domani, per esempio. Dipende da se sono preparato, quanto sono preparato ad affrontare la difficoltà, diciamo. E quindi è il trasformare quello che subiamo senza rendercene conto in una scelta attiva. Io ho bisogno di capire cosa sta succedendo in Palestina, mi vado a cercare le informazioni, scelgo le fonti informative che mi fanno capire. Non che mi fanno, che mi sconvolgono e basta, anche perché quello che è emerso in questo lavoro che facciamo con i ragazzi, quindi non ti parlo dei questionari, no? Proprio il lavoro di gruppo che facciamo, una cosa che mi ha molto sorpresa è che è uscito in maniera abbastanza reiterata questo fatto che, diciamo, loro si sentono sconvolti da quello che sta succedendo, per esempio, in Palestina. Si sentono impotenti, non possono fare, sentono di non poter fare niente. L'unica cosa che sentono di poter fare è essere esposti a quelle immagini. Se interrompono quello scrollo o interrompono l'algoritmo che gli fornisce, si sentono in colpa. E questa è una cosa terribile, perché naturalmente quando un evento eccede la mia capacità di gestirlo, io inizio a difendermi. Quindi anche tutto il discorso dell'indifferenza, della saturazione, dell'anestesia, quelle sono forme difensive rispetto ad un rischio di crollare, perché quello che mi viene consegnato è troppo per me in quel momento. Quindi anche poter dire in questo momento non ce la faccio perché mi sento fragile per altre cose e allora non aggiungo altri elementi forti. Quando mi sento meglio vado a cercare, però vado a capire e vado a scegliere. Quello che a me preoccupa personalmente come docente è che una reazione all'essere molto toccati da quello che succede nel mondo può essere di tipo, come dire, un po' masochistico, no? Finisce per essere un po' masochistico. Allora, poiché mi fa stare male e mi sento impotente, allora l'unica cosa che posso fare è guardarli senza interruzione queste immagini. E questo non va bene perché finirà per rendermi indifferente, perché non posso reggerli oltre un certo limite.

0: Esistono delle differenze di genere significative?
1: Certo, esistono delle differenze di genere importanti rispetto a, diciamo, a tutti i costrutti che noi abbiamo esplorato in questi diversi anni e nelle diverse ricerche. Sicuramente emergono livelli molto più alti, sia di stress e di disagio psicologico in termini di ansia e depressione, sia in termini proprio di costrutti specifici come guerra, come preoccupazione per la guerra, come paura per la guerra nelle donne. Quindi sono le donne, diciamo, ad avere, diciamo, livelli più elevati di disagio, sia specifico rispetto alla guerra che rispetto agli outcome di salute mentale che consideriamo. Sicuramente questo ha a che fare, diciamo, da un lato con quelli che i modelli, diciamo, di psicologia chiamano, diciamo, la dimensione la tendenza all'internalizzazione, cioè, diciamo, la tendenza più femminile a vivere la dimensione emotiva diciamo con particolare intensità, e tutto l'aspetto degli stereotipi, dei modelli culturali, dove appunto non è, c'è anche quella, la dimensione associata al maschile, di sia un minor contatto con la dimensione emotiva, ma anche una maggiore difficoltà nell'espressione della dimensione emotiva.
2: Rimane, io credo, sempre, come dire, un dubbio su questi dati che emergono, nel senso che quando un questionario ti chiede delle cose che possono essere anche piuttosto intime, relative a, diciamo, come ti senti, eccetera, questa differenza di genere potrebbe essere anche collegata al fatto che forse

0: Intervista Barbara De Rosa e a Giorgio Maria Regnoli dell'Università Federico II di Napoli con un'ultima riflessione. I laboratori che questi due ricercatori tengono insieme ai loro giovani studenti, laboratori dedicati alla riflessione e alla quantificazione dello stress e del distress legato ad eventi globali traumatici per loro, ha anche un'appendice importante e riguarda la creazione di uno spazio di condivisione in cui si creano dei momenti anche di ritessitura delle relazioni tra gli studenti, momenti di condivisione e anche di contenimento.
1: Questi strumenti, queste scale che noi abbiamo costruito, nascono proprio con l'idea non solo di rilevare la preoccupazione per la guerra, rilevare la paura, rilevare la traumatizzazione vicaria, ma permettere nel momento della compilazione un processo riflessivo su questi costrutti e quindi in questo caso su incominciarsi a domandare: ma quanto sono preoccupato? Ma quanto i media mi stanno impattando sulla mia salute? È per questo che poi noi collochiamo l'utilizzo di questi strumenti in un contesto, in un setting formativo. No, dove tutto quello che poi viene fuori dall'attivazione emotiva che questi strumenti elicitano può essere, diciamo, può trovare uno spazio di condivisione, di espressione, di contenimento. Questo è importante, diciamo, sottolineare, perché sappiamo che questi temi suscitano comunque un'attivazione nei giovani, in particolare nei giovani. Quindi è importante poi collocare ricerche anche di questo tipo in dei contenitori che sono supportivi, contenitivi.
2: Questa è una cosa che per me è molto importante, è sempre stata molto importante, perché diciamo, spesso nell'università, nella ricerca, si fanno ricerche anche con questionari molto potenti emotivamente, lasciando un po' chi lo compila poi abbandonato a se stesso, cioè da un lato lo stimola a riflettere e a contattare degli aspetti molto forti emotivamente, però poi non trova un supporto. Quindi per me è molto importante il fatto che sia, diciamo, che queste ricerche avvengano sempre all'interno poi di un percorso formativo che è anche un percorso di condivisione, di discussione e anche di ritessitura di legami tra di loro.

0: Psicoradio.
1: Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com. Visitate il sito www.psicoradio.it.
0: Psicoradio, la radio della mente.
2: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Legge elettorale, ultimo atto alla Camera, iniziate le dichiarazioni di voto in vista del via libera definitivo al testo a scrutinio segreto, atteso non prima delle 12.30. La fiducia è un ricatto palese, sapete che senza la fiducia che vi hanno imposto questa riforma non avrebbe avuto i voti per passare. Abbiate un sussulto, disobbedite per la democrazia, ha detto in aula Riccardo Maggi, leader di Più Europa. Tutte le opposizioni contestano la riforma parlando di legge incostituzionale. La maggioranza invece difende lo stabilicum e ostenta sicurezza sull'esito delle votazioni. Sono tranquilla come sempre, ha detto alla vigilia la premier Meloni. Nuova escalation nel conflitto russo-ucraino. Kiev denuncia la morte di 12 persone oggi in un raid di Mosca che ha colpito un bus a Kramatorsk, nel Donetsk. Fuoco anche verso diverse regioni russe, colpite infrastrutture energetiche. 150 le vittime civili.

0: civili solo ieri in territorio ucraino, secondo il segretario dell'ONU Guterres, che invoca una de-escalation. Intanto la Reuters rivela che gli inviati di Trump e Putin, Kushner e Dmitriev, hanno discusso la possibilità di coinvolgere investitori statunitensi nel gasdotto Nord Stream, che fa transitare il gas russo verso la Germania e l'Europa, preso di mira 4 anni fa nel Baltico da agenti ucraini, secondo quanto accertato dalla magistratura tedesca. Non ce l'ha fatta il ragazzino colto martedì scorso d'arresto cardiaco mentre giocava a calcio all'oratorio di Cremezzano nel Bresciano. Il 13enne, accasciatosi al suolo improvvisamente, era stato soccorso sul campo e trasportato in elisoccorso all'ospedale di Bergamo in condizioni disperate. Nonostante i tentativi dei sanitari, le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso in ospedale. Archiviata la lunga sosta azzurra per la Nations League, nel weekend riprende la Serie A, giunta alla sesta giornata. Tutto quasi ruota intorno al big match di domenica a pranzo con Roma. Padroni di casa, a meno 3 dai giallorossi, che condividono il comando della classifica con Inter e Lazio, che ospiteranno rispettivamente sabato il Parma e domenica il Monza. In copertina anche Sassuolo-Milan e il posticipo Cagliari-Juventus. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community
3: Radio. 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna ci sono rallentamenti tra la Complanare di Firenze Nord e il bivio per la variante di Valico. Sulla Fipili fare attenzione per personale su strada per lavori tra Interporto Toscano Ovest e Interporto Toscano Est in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori scambio di carreggiata tra San Casciano e Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Chiudiamo con i treni. Fino alle 17 di oggi la circolazione da Marradi a Faenza è sospesa per allerta meteo. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio Città Futura, Community Radio.

0: Luci della ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Per Salotto Jazz, rassegna a cura di Music Pool, oggi alle ore 21 sul palco della Sala del Buon Umore del Conservatorio Cherubini di Firenze, Flavio Boltro racconterà il suo rapporto con la musica e le tappe principali della sua carriera. Durante la serata si esibirà live, accompagnato dagli studenti del Conservatorio, diretti da Alessandro Fabbri, in alcuni brani del suo repertorio. Prosegue al cinema la compagnia il festival Middle East Now. Le proiezioni partono alle ore 16.45. Alle ore 21 arriva la proiezione di A Matter of Life and Death di Anas Bataaf dall'Arabia Saudita. Per Fabbrica Europa, alle ore 20 al Park, Jonathan Bertolai e Ian Gualdani Matt presentano Clown Schnappside al Teatro Cantiere Florida. Invece alle ore 21 Wayne Horowitz Electric Circus in concerto con Miles in the Sky. Dall'8 all'11 ottobre in vari luoghi della città di Pisa torna l'Internet Festival, incontri, dibattiti e laboratori per esplorare il rapporto tra società e transizione digitale. Le informazioni del programma su internetfestival.it. Sulle frequenze di Nova Radio alle ore 11.30 Psicoradio, alle 14 qui e ora.
0: Luci della ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
3: Agenda Chessbot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
4: Anteas Toscana presenta Privacy, istruzioni per l'uso, orientarsi fra le norme, tutelare i propri dati personali e vivere felici. In programma il 5 novembre dalle 10.30 alle 12.30 in via Benedetto Odei 2A a Firenze. La Proloco di Prataccio e Legambiente Pistoia presentano la giornata della biodiversità domenica 18 ottobre dalle 15.30 con l'inaugurazione della mostra fotografie e nidi artificiali in legno, conferenze e laboratori sulla biodiversità, installazione di nidi artificiali. L'evento si terrà in località Prataccio, via statale Mammianese 99 a San Marcello Piteglio. Per informazioni, prolocopratacciopt@gmail.com. Amici della Terra Toscana ODV cerca volontari per la manutenzione del parco di Villa Ruspoli a Firenze. Per informazioni si può scrivere alla mail sergiogatteschi@yahoo.it.
3: Agenda Chessbot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
5: Nova Radio Città Futura.
6: Radio in Network.

0: torna a Day in the Life venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, alla Casa del Popolo di Grassina, due giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri, entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxhall.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla Fipili per viabilità esterna che non riceve, ci sono code in uscita all'Astra Rassigna in direzione mare. Fare attenzione per personale su strada per lavori tra Interporto Toscano Ovest e Interporto Toscano Est in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori scambio di carreggiata tra San Casciano e Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Chiudiamo con i treni, fino alle 17 di oggi la circolazione da Marradi a Faenza è sospesa per allerta meteo. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Legge elettorale, ultimo atto alla Camera, iniziate le dichiarazioni di voto in vista del via libera definitivo al testo a scrutinio segreto, atteso non prima delle 12.30. La fiducia è un ricatto palese, sapete che senza la fiducia che vi hanno imposto questa riforma non avrebbe avuto i voti per passare. Abbiate un sussulto, disobbedite per la democrazia, ha detto in aula Riccardo Maggi, leader di Più Europa. Tutte le opposizioni contestano la riforma parlando di legge incostituzionale. La maggioranza invece difende lo stabilicum e ostenta sicurezza sull'esito delle votazioni. Sono tranquilla come sempre, ha detto alla vigilia la premier Meloni. Nuova escalation nel conflitto russo-ucraino. Kiev denuncia la morte di 12 persone oggi in un raid di Mosca che ha colpito un bus a Kramatorsk, nel Donetsk. Fuoco anche verso diverse regioni russe, colpite infrastrutture energetiche. 150 le vittime civili solo ieri in territorio ucraino, secondo il segretario dell'ONU Guterres, che invoca una de-escalation. Intanto la Reuters rivela che gli inviati di Trump e Putin, Kushner e Dmitriev, hanno discusso la possibilità di coinvolgere investitori statunitensi nel gasdotto Nord Stream, che fa transitare il gas russo verso la Germania e l'Europa, preso di mira 4 anni fa nel Baltico da agenti ucraini, secondo quanto accertato dalla magistratura tedesca. Non ce l'ha fatta il ragazzino colto martedì scorso dal arresto cardiaco mentre giocava a calcio all'oratorio di Cremezzano, nel Bresciano. Il 13enne, accasciatosi al suolo improvvisamente, era stato soccorso sul campo e trasportato in elisoccorso all'ospedale di Bergamo in condizioni disperate. Nonostante i tentativi dei sanitari, le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso in ospedale. Archiviata la lunga sosta azzurra per la Nations League, nel weekend riprende la Serie A, giunta alla sesta giornata. Tutto quasi ruota intorno al big match di domenica a pranzo con Roma. Padroni di casa, a meno 3 dai giallorossi, che condividono il comando della classifica con Inter e Lazio, che ospiteranno rispettivamente sabato il Parma e domenica il Monza. In copertina anche Sassuolo-Milan e il posticipo Cagliari-Juventus. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Stai ascoltando Nova Radio 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming.
4: Buon pomeriggio, bentrovati, sono Pierluca Rotolo e sta per cominciare una nuova puntata di questa quarta stagione di Qui ed Ora di Domande, Musica e Trasformazione Personale. Precisamente siamo alla puntata numero 3, non vedo l'ora di presentarvi l'ospite di quest'oggi, di raccontarvi quella che sarà la domanda a cui proveremo insieme a rispondere o a dirci insomma qualcosa che possa avere un senso, ma prima di tutto, come sempre, partiamo dalla sigla.
0: Qui ed ora di Domande, Musica e Trasformazione Personale.
4: Ho incontrato. Ed eccoci qua, come dicevamo, puntata numero 3 e insomma, per chi si fosse messo in ascolto, non sapesse cosa vuol dire Qui ed Ora, che tipo di trasmissione è, brevemente, diciamo, lo scopo è stare un'ora appunto immersi nel momento presente, ascoltando buona musica e provando a rispondere a queste domande universali, aprire degli spazi di riflessione con degli ospiti che portano la loro professionalità e anche, perché no, i loro percorsi di trasformazione personale. E abbiamo avuto artisti, scienziati, coaching, chi più ne ha più ne metta, insomma ogni volta qualcuno che possa, attraverso quella che è la sua esperienza di vita, dire qualcosa in più che possa magari scalfire o anche interessare voi che siete all'ascolto. Ma veniamo alla ciccia e passiamo a scoprire la domanda di questa terza puntata. La domanda di oggi è questa: sei più da sovraccarico o da silenzio? Allora, io se dovessi scegliere sarei una persona più da silenzio, ma non per virtù, quanto per una sorta di, diciamo così, una sana ribellione contro questa overdose di stimoli che ci riempiono quotidianamente, che ci promettono pienezza, ma poi alla fine ci lasciano solo storditi quotidianamente. Poco prima...

parlavo appunto con l'ospite di oggi e dicevo: maledetto questo WhatsApp, tutti i giorni, ogni minuto non abbiamo tregua, sempre lì tra notifiche. E finiamo appunto nella modalità sovraccarico. Vivere nel sovraccarico è un po' come avere il sistema nervoso sempre in modalità allarme, appunto notifiche, messaggi, la mente che salta da un compito all'altro, da un obiettivo all'altro, e le emozioni che non riescono mai ad essere digerite totalmente. Per citare Lieberman, che è un antropologo statunitense, lui spiega che il multitasking in realtà è solo un rapidissimo passaggio tra una cosa e l'altra, ma che poi effettivamente esaurisce le nostre risorse mentali. Non è vero che chi è multitasking in realtà poi, anzi è stato provato che proprio il multitasking non esiste, è impossibile fare più cose contemporaneamente, anzi va a finire che le facciamo peggio e male. E invece lo psicologo Porges, con la sua teoria polivagale, ci mostra che la sovrastimolazione digitale ci rende incapaci di riposare davvero. Quindi il paradosso: più ci riempiamo e meno sentiamo, più stimoli andiamo a cercare e meno siamo presenti a noi stessi. Il silenzio invece è una sorta di rivoluzione, non come viverlo come un'assenza, ma viverlo veramente come uno spazio vivo. Le discipline orientali sono maestre in questo, lo trattano come appunto un'igiene neurologica, non un vuoto da riempire ma un'acqua che decanta, una mente che rallenta. Beh, in quei 10 minuti in cui uno potrebbe provare a stare ad occhi chiusi, senza schermi e magari solo ascoltando il proprio respiro, succede qualcosa di banale quanto sacro. Il sistema si resetta, le emozioni emergono e i pensieri finalmente si riconnettono con il corpo. Anche la neuroscienziata Sara Lazar mostra con le sue ricerche che poche settimane di pratiche di silenzio possono cambiare letteralmente il cervello. Il cervello è una cosa plastica, ormai è risaputo, e quindi forse tutti noi dovremmo cominciare a considerare questo benedetto sovraccarico senza pause come una vera trappola moderna. Dovremmo approcciarci un po' di più a questo silenzio con più coraggio, e paradossalmente invece ci fa più paura restare nel vuoto che stare pieni costantemente. Dobbiamo avvicinarci a questa quiete, non dobbiamo temerla, e viverla invece come, appunto, come dicevo prima, uno degli atti più rivoluzionari, radicali, però umani e purtroppo trascurati. Dovremmo provare ogni tanto a salvare questi piccoli spazi di silenzio per noi stessi, con tranquillità, perché ci fanno bene e soprattutto perché ce li meritiamo. E la canzone copertina di oggi non sarà uno spazio di silenzio, sarà uno spazio di musica, però ecco, uno spazio molto dolce, una riflessione profonda su questa alienazione moderna, sul senso di soffocamento causato dalla routine quotidiana. È un brano del 98 pubblicato all'interno dell'album Ok Computer, e quindi da qui già avrete capito di che band stiamo parlando. Sono i Radiohead, e la loro canzone usa questo forte contrasto tra musica e parole. Il testo cantato da Tom York, il leader della band, è cupo, disperato, parla di un lavoro alienante, di stanchezza cronica, di una ricerca disperata di pace. E la musica invece, appunto, è una dolce, quasi come fosse una nina nanna. Ce l'ascoltiamo, No Surprises, The Radiohead. Benvenuti a Qui ed Ora.

0: No Surprises, Radiohead, questa era la nostra canzone copertina di oggi, come avevo detto dolcissima e anche profondissima. Siamo alla terza puntata, ben sintonizzati, siamo su Nova Radio, la trasmissione è Qui ed Ora di Domande, Musica e Trasformazione Personale. Siamo alla puntata numero 3 e la domanda di oggi è: sei più da sovraccarico o da silenzio? E ora tocca presentare l'ospite di oggi. È un ospite poliedrico, un artista poliedrico, e questa cosa mi piace molto, ospitare persone che non siano solo etichettabili in un modo ma che abbiano più zone di interesse. È nato a Firenze nel 1987, è sia musicista che artista visivo. Ha suonato come batterista in band come i Too Much Blonde, Le Furie, Acquarama. Nel 2020 invece debutta da solista con il suo album Loto, un progetto sonoro onirico ispirato a paesaggi toscani. È pubblicato per l'etichetta Freschio in vinile e anche in digitale, e è stato anticipato dall'uscita dei singoli X1X, che sarebbe 19, e Fantasia. E parallelamente però a questo percorso musicale, come dicevamo, sviluppa una ricerca grafica precisa e nostalgica. Disegni a china, raffiguranti colline, cipressi, figure appunto oniriche come la sua musica, evoluti poi in illustrazioni a colori con fili tessili. E anche sua la copertina dell'album, molto suggestiva, vi invito a andare a cercare, dell'album Loto appunto. E nel 2023, la galleria On Art di Firenze organizza la sua mostra monografica chiamata Sinestesie, un percorso che ha unito sia musica agli acquerelli alle installazioni, offrendo veramente un'esperienza multisensoriale che riflette la sua fusione di arti. Io ci sono stato ed è stata veramente una mostra molto bella. Nel 2025 invece un'altra mostra personale dal titolo Baccanalia, Chaos and Memory, un'esposizione ospitata dal 7 agosto al 17 settembre 2025, quindi poco più di un anno fa, all'interno di Corridoio Fiorentino, la galleria d'arte, laboratorio didattico situato in via Ricasoli a Firenze. E ovviamente lui continua la sua ricerca artistica, oggi ci parlerà anche di questo, dei suoi nuovi stili, delle sue nuove tecniche pittoriche, oltre anche a tutto il nuovo fronte musicale, perché sta per pubblicare il suo secondo album. Quindi arte e musica, musica e arte, un continuo nutrimento speculare che lo tiene attivo e spero non troppo sovraccarico. Signore e signori, sono felice di presentarvi Teo Taddei, benvenuto.
1: Buonasera, buongiorno a tutti.
0: E qui ci stava l'applauso.
1: Sì, esatto, immaginavo.
0: Allora Teo, buonasera, benvenuto a Qui ed Ora, e come grazie. Sempre la prima domanda a bruciapelo riguarda il tema della puntata, quindi quanto ti senti in realtà sovraccaricato da tutto quello che fai? Perché dai racconti, insomma, di cose ne fai.
1: No, allora, allora in realtà non mi sento sovraccarico.
0: Ok.
1: Perché diciamo bene. Che tutto quello che ora mi sta, cioè che pian pianino mi sto costruendo e mi sta arrivando addosso, in qualche modo sto cercando di organizzarlo. Per cui
0: e non cerco, è poco.
1: Ecco, cerco come tipo un montacarichi che organizza un po' il bagaglio, cioè una sorta di la nave, e quindi bisogna sistemare tutte le cose con il giusto peso nei punti giusti.
0: Per che cui... per un artista, diciamo, è una cosa anche, perché gli artisti, no, un po' per sentito dire, sono un po' casinisti.
1: Sì, no, ecco, magari lo ero quando ero un po' più piccolino, ma perché ancora non avevo capito bene quello che dovevo fare. E poi pian pianino invece mi sono iniziato a organizzare e a trovare il tempo per fare le cose in maniera seria, comunque anche per poche ore, ma in maniera molto seria, e poi trovare il modo di ricrearsi, di andare a giro, di sovraccaricarsi anche di quello, non per forza solo di lavoro.
0: Certo.
1: Perché poi anche quello, in effetti, cioè tutto quello che riguarda, anzi forse quello che non ti concentra a fare una cosa specifica, magari ti fa perdere tempo. E volendo ti sovraccarica proprio quello.
0: Beh sì, perché secondo me nel momento creativo se riesci a stare appunto nel qui ed ora, che è una cosa fondamentale sia nella musica, nel teatro, ma anche nell'arte, è anche in qualche modo una sorta di atto meditativo, volendo.
1: Sì, sì. Comunque sì, non appena diciamo finisco di fare certe cose, poi voglio farne altre che sono totalmente l'opposto, appunto trovare quei silenzi e tutta quella fuga. Che io necessito di questa cosa, penso, cioè spero che tutte le persone la pensino così.
0: E quando dipingi invece riesci a farlo nel silenzio o hai bisogno di stimoli esterni?
1: No, diciamo l'unico stimolo di suono che ho da casa, dallo studio, sono solo le persone che ci passano sotto, che lavorano la mattina. La mattina è il momento più bello perché senti comunque scaricare i camion, aprire bandoni, non lo so, comunque senti una vita un po' più vera della città.
2: Sì.
1: Dopodiché inizia a popolarsi e si riempie di tante voci, così, però comunque non ascolto di solito mai niente, non ascolto musica quando,
2: vedi?
1: Quando dipingo. A volte mi mettevo musiche tipo cose che vanno a diritto per ore, tipo musiche meditative piuttosto che suonate per liuto, insomma mi andava un po' a pescare, diciamo un po' a caso.
0: Sì, certo.
1: Musiche rinascimentali, ma perché mi piace immedesimarmi un po' in... Anzi, in realtà ci trovo proprio, mi rilasso molto a ascoltare.
0: Sì, ma poi anche
1: cose.
0: Nei tuoi quadri, soprattutto nella mostra, quella che ho citato prima, Sinestesie, c'è tanto, chiamiamolo medioevo, insomma,
1: sì,
0: un
1: sì,
0: po' queste
1: infatti.
0: Atmosfere così.
1: Sì, esatto. Ora, non che lo mettessi apposta questa musica,
0: chiaro.
1: Per autocoinvolgermi dentro questa faccenda. Comunque sì, mi piace quella musica perché mi vengono in mente delle immagini, non lo so, di monasteri mezzi vuoti, di echi, delle stanze, non lo so.
0: Bello.
1: Mi piace molto. E spesso invece poi mi ascolto anche, per dire, io sono innamoratissimo di Barbero, uh-huh. E quindi ovviamente penso anche quello come tantissime persone.
0: Certo.
1: E mi ascoltavo un sacco di lezioni sue.
0: Lui poi ha un modo di spiegare,
1: sì,
0: raccontare.
1: Che ti catturano,
0: sì, assolutamente.
1: Cioè, non te ne vai più via.
0: Ti rende anche cose che forse messe in bocca ad altri sarebbero noiose o pedanti,
1: esatto.
0: Lui le rende così affascinanti.
1: Solo che non ti rendi conto di quanto ti sovraccarichi di Barbero fino a dopo 4 ore che ascolti lui fisso. A un certo punto senti quella voce e ti esterni e dici: no, vabbè, non ne posso più di ascoltare questa voce, non ne puoi più.
0: Allora, non l'ho mai provata come esperienza,
1: sì,
0: 4 ore di Barbero.
1: Ti dimentichi totalmente, deve sei
0: essere...
1: dentro la sua visione, dentro
0: mistica.
1: La sua storia. E poi a un certo punto, diciamo, sì, la tua parte ti dice...
0: Eh beh, sì, un po' di informazioni entrano.
1: Sì, si sta allarmando il tuo corpo, ti dice: no, ascolta, cioè, riprenditi un attimo. E
0: giustamente.
1: Almeno fai una pausa e poi... No, un'oretta e poi riascoltalo.
0: Sì, anche un po' di roba un po' più trash.
1: Sì.
0: Purifichiamo. Senti, invece, una domanda super ampia, così ti lascio la libertà di parlarne come più ti piace o come preferisci. Cioè, in che fase ti senti della tua ricerca artistica? Abbiamo parlato anche di più fronti, poi parleremo più nel dettaglio sia del nuovo progetto dell'album, della tua ricerca artistica, però proprio così, della tua vita barra arte, in che fase ti senti?
1: Ma allora, in realtà mi sento in una fase super positiva, cioè mi sento che una serie di cose si stanno allineando.
0: Bello.
1: Sia, vabbè, per quanto riguarda il disco, questo nuovo disco che sta per uscire, che in effetti mi fa concretizzare veramente, mi fa vedere ora che sta per uscire concretamente questo disco. Fino a 2 anni fa, che era già pronto, non sapevo neanche bene quando farlo uscire.
0: Certo.
1: E in più, di pari passo, sta andando anche questa parte invece di arte figurativa, dove un pochino anche lì ho trovato qualche quadra, insomma, partivo da disegnacchina, dai fili che ogni tanto inserivo, dagli acquerelli, poi dagli oli, però sempre tenendomi dentro un immaginario appunto pseudo medievale, pseudo illustrativo anche, quindi appunto le persone spesso mi dicevano: ma te non dovresti fare l'illustratore? A me non piaceva sta cosa e mi dicessero questo, io volevo dire: no, mi voglio fare il pittore. Però capivo che c'era qualcosa che non andava. A un certo punto mi sono reso conto, vedendo effettivamente tutto quello che mi attacco a parete, tutte le cose che finora ho fatto, ho cercato di esternarmi e capire da esterno veramente se una persona ha voglia, se la sente, è attratto da qualcosa per avere in casa una certa opera. E a quel punto, insomma, ho tirato fuori un po', non lo so, ho visto un po' la faccenda dall'esterno e ho capito e ho preso in mano effettivamente delle idee che avevo, per esempio di riprendere, di fare dei quadri riprendendomi da delle foto che facevo, che ho fatto col telefono da anni, insomma, che comunque tengo sul telefono. Foto belle comunque a livello, diciamo, visivo, molto cinematografiche.
0: Bei momenti.
1: Con delle belle luci, esatto. E a quel punto ho pensato, faccio i quadri, cioè diciamo con uno stile che avevo raggiunto, pittorico proprio, dell'uso dell'olio. e l'ho rimesso in queste nuove immagini, quindi non andavo più per immaginazione, ma a un certo punto sono sceso a terra e ho detto: bene, voglio fare delle cose reali, cioè dei momenti che non è che ricordano me, non è che è una cosa legata proprio a me, quella foto che ho preso, per esempio. Però
0: certo.
1: Sono delle immagini che colpiscono, e quindi a quel punto
0: ho colto dei momenti,
1: ho detto: beh, questo, appunto, questo momento qui vedo che attrae, perché non appena poi facevo vedere il lavoro nuovo a delle persone, vedevo che erano tutti, insomma, contenti e dicevano: ah, ma questo lavoro mi piace, questo lo vorrei avere in casa.
0: È vero,
1: sì,
0: confermo. Nell'ultimo periodo, cioè, è buffo, diciamo così, se uno andasse a vedere la tua pagina Instagram, è cosa che consiglio, Teo Taddei, cercatela, e andasse a scorrere però a ritroso, partendo da sotto, vedrebbe proprio una sorta di processo, un'evoluzione molto chiara, di come, senza mai tradire quello che è un po' il tuo stile, la tua impronta veramente anche pittorica, sia andato a cercare nello stesso stile un nuovo linguaggio, è un nuovo linguaggio a tutti gli effetti, visivo.
1: Sì, assolutamente, e ora mi rendo proprio
0: conto, e colpisce molto,
1: mi rendo anche conto effettivamente che un certo stile che stavo iniziando ad acquisire, poi l'ho proprio preso lucidamente e l'ho messo su questi nuovi lavori qui, mentre molte volte le persone mi dicevano: guarda che tutto quello che te hai fatto finora, comunque si vede che c'è un filo logico, un filo comune che fa capire l'hai fatto te. Io questo non lo vedevo effettivamente, perché magari balzando da uno stile a un altro, comunque balzavo anche da un'idea a un'altra totale, capito? Quindi io non mi rendevo conto che avessi comunque una cosa in comune, ma quello, vabbè, è chiaro se le faccio io.
0: Poi quando sei dentro è
1: però
0: difficile.
1: Secondo me non va bene, perché se me ne rendo conto veramente in maniera razionale di quello che mi sta succedendo, so bene cosa trasporto dove.
0: Razionalità, io penso sia una sorta di... c'è un momento in cui io li chiamo i bagni di consapevolezza, cioè quei momenti in cui l'artista, guardandosi indietro, dice: ah, ecco, ah, però non ci si può nemmeno colpevolizzare se questo non arriva prima.
1: No, infatti,
0: perché tutto parte del processo
1: creativo.
0: Questo è stato
1: il giusto momento. Per questo ti dico dell'allinearsi di certe cose adesso.
0: Sì, è una sorta di primavera.
1: Perché
0: vedo,
1: effettivamente sto vedendo che le faccio con facilità in qualche modo, e sono colpito io ogni volta che faccio una cosa, e questo prima non mi succedeva.
0: È bello.
1: Cioè, succede quando finisci un'opera e vedi che è grande più di quello che pensavi di fare. Dici: madonna, sono arrivato con tutta la pazienza che non pensavo di avere a finire una roba del genere. Capito? E invece quello magari era l'unica maniera per stupirsi.
0: Sì,
1: però
0: io
1: adesso mi stupisco proprio perché riesco ad avere un distaccamento e vedere come vedrebbe una persona tipo te che viene in studio e vedi quei lavori.
0: Sì, penso che quando un artista passa dal momento in cui critica ogni cosa che fa, al momento in cui inizia anche a, non dico compiacersi, ma essere soddisfatto di quello che tira fuori da se stesso. È un bel momento, è un bel passaggio, è anche una sorta di maturazione.
1: Cioè, è necessario
0: fondamentale
1: da parte prima, quanto a un certo punto questa. Certo. Cioè, non è che puoi stare a piangerti addosso per
0: tutta la vita, assolutamente.
1: Magari fai un'altra cosa.
0: Senti, prima di cambiare tema e passare più a parlare della musica, ascoltiamo un po' di musica, e quindi ascoltiamoci il brano scelto dall'ospite. Cosa hai scelto di far ascoltare e perché?
1: Ah, allora, ho scelto di far ascoltare di Annie Lennox, No More I Love Yous, che è un brano del 95 o del
0: anni 90, ora,
1: che in realtà venne scritto dai Lovers Peaks nell'86, poi lei l'ha ripreso dopo e l'ha credo messo nell'album che uscì quell'anno. Ed è un brano che ho scelto, cioè non ci ho pensato molto quando mi hai chiesto di scegliere questo brano. Cioè, c'avevo alcune idee, poi ho detto no, sono andato subito su questo, perché in realtà è una dedica che faccio assolutamente a mia mamma, che non l'ho assolutamente detto di questa cosa.
0: Spero ci stia ascoltando, la salutiamo.
1: Sì, la spero anch'io, ma nel caso li faccio ascoltare la registrazione.
0: Benissimo.
1: E, lei ha vissuto quest'ultimo anno pazzesco, è stato un anno veramente difficile per lei e poi per noi di conseguenza. Ora sta bene, è tutto a posto, Solo che, insomma, anche lì mi sento che le cose si allineano a un certo punto e mi sento di regalarle questo brano, perché è un brano che mi ricorda quando ero piccolino. Io nel 95 avevo 8 anni, se non sbaglio, e mi ricordo quando lei mi veniva a prendere a scuola, che mi portava al lavoro, i pomeriggi passati in macchina per andare al lavoro, e nel frattempo metteva tutti questi dischi che comunque sono... li ritrovo in comune anche a molti altri amici quando erano piccoli, ascoltavano quelle musiche insieme ai genitori.
0: Beh, cioè, questo è un grande classico.
1: Sì, ci sono dei grandi classici di quegli anni. E quel pezzo però sì, mi ricorda lei, mi ricordo un po' quando scintillava, quando ero piccolino la vedevo tipo che non finiva mai la mamma, no? Cioè proprio non hai consapevolezza del tempo che passa, e quindi mi ricordo, cioè è come se fosse un ricordo... a rallentatore molto scintillante, no? Capito? È come se mi immaginassi lei che esce dalla macchina che mi aspetta mentre corro verso di lei, e lei è bellissima, tipo con il taglierino, perfetta, pronta per andare al lavoro, cioè, capito? E niente, questo brano sì, mi ricorda assolutamente lei, non ci ho pensato due volte a...
0: Bene, direi che ci hai fatto sintonizzare con questa dolcezza, con questa bellissima dedica, e quindi spero che anche voi possiate viaggiare, visualizzare quello che più desiderate con questo bellissimo brano di Annie Lennox, No More I Love You. Ascoltiamo.

0: La voce incantevole, incantante, direi, se esiste come parola, di Annie Lennox ci ha fatto volare proprio con anche l'immaginazione, con le emozioni. E riflettevo su una cosa, di quanto questa scelta di far portare un brano all'ospite dopo, insomma, 3 stagioni, questa è la quarta, sia sempre una cosa che mi sorprende molto e mi affascina, di come un brano, la scelta di un brano, te sei forse uno dei pochi che ha detto ci ho messo poco, perché di solito è sempre una grande tortura per l'ospite doverne individuare uno e solo uno tra le miliardi e migliaia di brani possibili. Però è molto affascinante vedere come spesso questo brano diventi una sorta di anche descrizione dell'ospite. Ecco, secondo me questa scelta parla di come tu sia una persona, oltre che un artista, con una grandissima sensibilità che poi passa e si sente attraverso anche quello che fai come arte e musica. Quindi, insomma, grazie per questa scelta.
1: Grazie a voi che l'avete mandato.
0: Senti, siamo qua per chi si fosse collegato solo adesso, puntata numero 3 di Qui ed Ora. Siamo con Teo Taddei, stiamo parlando di quanto sia importante non sovraccaricarsi, di quanto sia prezioso prendersi dei momenti di silenzio. Stiamo parlando dei suoi due mondi artistici, appunto la pittura e la musica. Ecco, mi viene da chiederti come gestisci il passaggio da un mondo all'altro, cioè quanto tempo dedichi alla pittura e quanto alla musica? Ovviamente dipende dalle fasi dell'anno, però ecco, così mi incuriosiva.
1: Allora, a livello pratico proprio, sì, la pittura è quella che mi prende più tempo, perché sì, proprio voglio andare lì e dipingere, a un certo punto devo fare questo.
0: È un richiamo.
1: Ed è quello che, sì, che faccio più, insomma, tutti i giorni, diciamo.
0: Certo.
1: Mentre la musica è una parte, diciamo, di me che mi porto sempre dietro, tipo uno scrignettino che ogni tanto decido di aprire e metterci delle cosine dentro. Che poi questo scrignettino sia magari la nuova scrittura di un album, o comunque un accumularsi di canzoni che forse inizio a ideare, di testi che inizio a canzonare, comunque di cosine che inizio un po' a radunare. Probabilmente poi sempre per un disco, perché poi
0: certo,
1: non è che la radunerei senza senso.
0: Che andrebbe bene anche così, sì, insomma, non per forza. No, io sono certo un fan del non produttivo, sì, cioè del liberamente sì, poter creare qualcosa e lasciarla anche lì a morire.
1: No, è vero, è che comunque sono abituato appunto a aver suonato in gruppi, certo, quindi presentare dei dischi e alla fine scrivere un album è tipo scrivere un piccolo librino, no?
0: Sì,
1: cioè è proprio una tua esperienza. E non lo faccio di certo a tavolino, non mi a volte vorrei anche che qualcuno mi dicesse ti impongo di fare un disco nuovo, però comunque avrei i miei tempi per farlo e lascio che il tempo faccia le proprie cose. Perché quello è il modo migliore per fare, secondo me, questo tipo di musica, poi quello che faccio io. Cioè non mi forzo a dover portare a casa un singolo piuttosto che un pezzo pop.
0: Certo.
1: E quindi dover lavorare assolutamente su quello. Tipo un giorno dico, va bene, oggi lavoro sulla musica. Sono delle sensazioni che mi trascinano. Magari
0: tra
1: un giorno ho voglia di fare quello e
0: per entrare forse un po' anche e spiegare un po' come lavori musicalmente, volendo parlare del tuo primo album, Loto, è stato modellato, suonato, registrato interamente da te. Cioè sei partito dalla batteria, che è il tuo strumento principale, e poi, correggimi se sbaglio, hai aggiunto tutti i vari elementi in più: chitarre, sì, basso, pianoforte, tastiere, sino anche l'inserimento della voce.
1: Sì, esatto.
0: E quindi come gestisci questo processo creativo? Cioè parti dalla batteria,
1: no,
0: e poi arriva il resto?
1: No, cioè nel senso, sì, è il primo strumento che ho suonato. Da quando ero piccolo lo imparai a suonare da solo. È stato un po' difficilotto pensare di fare un disco, il primo disco da solo, perché appunto
0: sì,
1: radunavo tutte queste idee qui. Il fatto di appunto saper suonare la batteria, saper suonare un po' il basso, il pianoforte, ma per quanto serva al brano proprio, capito? Mm-hmm. Quindi non virtuoso,
0: chiaro,
1: niente di,
0: certo,
1: di clamoroso. Anzi, proprio grazie a quello potevo fare più, insomma, registrare in multitraccia, registrare una parte di basso, una parte di chitarra, delle parti di pianoforte e basta, dei droni, dei sintetizzatori. E è stato difficile fare quel primo disco perché dovevo radunare la consapevolezza di starlo facendo questo lavoro qui, no? E quindi sì, scrivere le varie parti di basso, le varie parti di chitarra, comunque sempre portata avanti per ogni pezzo singolarmente.
0: Lavorone.
1: Sì, è stato un lavorone, ma l'ho portato avanti tipo per 5 anni, 6 anni, quindi wow. me lo sono proprio dilatato, spalmato nel tempo per bene, per cui non è stato faticoso, più che altro, cioè non è stato faticoso farlo, ma pensare oddio sto per far uscire un disco, quindi devo fare la copertina, poi cavolo no, i testi, devo pensare a quello, in qualche brano ci può stare qualche testo, quindi insomma stavo radunando il me musicista da solo. Questo secondo lavoro è venuto molto più facilmente, diciamo, cioè anche lì ci siamo scoperti mi sono scoperto nuovo anche tramite un po' di musica elettronica inserita dentro, comunque viaggi sonori dove non è che vado sul sicuro e scrivo vai ora scrivo il secondo disco, so già come farlo perché conosco il mio stile.
0: Certo,
1: è tutto uno sperimentare nel
0: frattempo,
1: però perlomeno ero più consapevole di scrivere dei pezzi, dei testi, di cantarli in maniera più pulita rispetto al primo disco dove invece li facevo aleggiare senza poi capir bene il significato di quelli che ascoltavano poi, ma perché sono io che mi nascondevo dietro a quel lavoro.
0: Cioè voci più affettate.
1: Tutto più affettato, sì, sì, sì. Tutto più, capito,
0: certo,
1: un po' più confusionario,
0: certo.
1: Il primo disco. Questo è più nitido. L'abbiamo lavorato, l'ho lavorato insieme a Guglielmo Torelli, con cui ho suonato negli Acquarama, nel suo studio, McFarland Recording Studio, nel Mugello, e per 2 anni abbiamo fatto questo lavoro insieme, e certo, anche lì con tutta la calma, ma con anche una grandissima pace, con niente che ti corre dietro, e ci siamo fatti trasportare e è venuto.
0: È bello poi quando trovi sintonia magari anche con la persona con cui lavori creativamente.
1: Sì, sì,
0: diventa un bel
1: Guglielmo
0: viaggio.
1: È una specie di guru per me. Sì, una persona estremamente saggia, io lo ascolto sempre tantissimo per tutto quello che mi dice.
0: Invece, tornando alla prima mostra Sinestesie, quella dicevamo, ci sono tanti elementi, suggestioni anche, ne ho un ricordo veramente positivo, ci sono questi quadri enormi, colorati, meravigliosi, però anche opere più piccole, quasi interattive, queste opere con i fili, che se vuoi ora spieghi meglio anche tu per far capire a chi ci ascolta di cosa si tratta. Come hai ragionato lì sull'allestimento?
1: Allora, quella lì doveva essere, a parte il nome Sinestesie, comunque doveva essere la mostra che presentava il primo album Loto, il mio
0: infatti,
1: album,
0: sì.
1: Che si doveva tenere in un altro posto. Usciva nel 2020 il disco, ad aprile, quindi all'inizio del Covid, per cui la mostra saltò. A quel punto, dopo 2 anni, io accumulavo comunque altri lavori, smettevo nel frattempo di... o perlomeno continuavo la mia ricerca, tra virgolette, e smettevo di fare i lavori a china per iniziare quelli ad acquerello, e con l'inserimento dei fili. E a quel punto... Aspetta, cosa mi hai chiesto? Scusami.
0: Cosa vuol dire le opere con l'inserimento dei fili, per esempio?
1: Beh, ecco, quelli lì è stato una sorta di necessità, e poi quando mi sono accorto di come rendeva l'oggetto, dicevo, vabbè, in effetti... può essere abbastanza geniale sta cosa.
0: Sì, sì, è figo.
1: Perché mi compravo delle cornicine negli usati. Li levavo chiaramente la parte dietro, il piano dietro, per doverlo rifare nel caso volessi mettere un mio disegno sopra. A un certo punto ho detto basta rifare sempre sti fondi così, cioè mi tocca comunque sprecare tessuto per rivestirlo. Per cui ho detto leviamolo e lasciamo la cornice vuota. A quel punto come metto un disegno lì? Pensato, lo appendo con dei fili. E il filo, a un certo punto, questo filino, l'ho fatto diventare semplicemente parte dell'opera,
0: sì.
1: Del racconto.
0: Sì.
1: E lì mi sono sbizzarrito, perché posso fare un omino che si tira su una fune e quindi sta salendo. Comunque il pezzettino di cartone su cui ho disegnato, bucato dal
0: sì,
1: dal
0: esatto,
1: lago,
0: il filo entra relazione con,
1: cioè,
0: il personaggio raffigurato, insomma,
1: tenesse,
0: sì, sì, sì.
1: Quello, poi può esserci il funambolo sulla corda, piuttosto che
0: No, sono estremamente divertenti. Anche
1: a quel
0: buffi.
1: Punto sì, ti sbizzarrisci. Sì. E niente. Sì,
0: e invece l'allestimento poi abbracciava quindi sia queste
1: lavori,
0: opere qua, sia l'album che...
1: Sì, esatto, perché l'uscita, la mostra che era prevista prevedeva anche una traccia musicale che era un collage ambient di tutto Loto del primo disco, cioè tutte parti del disco che componevano questo loop che andava avanti dall'inizio alla fine. Era un accompagnamento comunque. Mm-hmm. E a quel punto non presentavo più i lavori solo a china come la copertina del disco, sì, ma mettevo in mostra anche tutto quello che era gli acquerelli nuovi, i fili, per cui ho messo un po' tutto insieme, quello che avevo fatto effettivamente in quegli ultimi 2 anni.
0: E infatti già in quella mostra lì si vedono varie fasi,
1: esatto.
0: Un processo.
1: Sì, però sì. Vedi un processo, ma poi dici, ok, aspetta, ma chi è Teo allora di questi?
0: No, ma questo no, perché poi, cioè per dire, anche in quello coi fili ritrovi quegli omini che ritrovi sia nella china, che ritrovi poi sia
1: certo.
0: In quelli più onirici, con tutte, mi ricordo questo, con tutte queste, le chiamo ballerine volanti,
1: sì.
0: però
1: esatto.
0: Insomma queste presenze fatate, meravigliose.
1: Che volano sempre.
0: Sì. Senti, ci fermiamo un secondo per una rubrica, che è la rubrica nuova di quest'anno, della quarta stagione, dove io consiglio, in base al tema della giornata, libri, film, serie TV o un album sul tema. Quindi ascoltate, prendete nota, segnatevi qualche appunto, così magari poi ci dite se avete avuto modo o no di scoprire qualcosa di nuovo. Ecco i consigli del giorno. Stiamo parlando di sovraccarico, stiamo parlando di silenzio, quindi consiglio il libro Il rumore del tempo di Julian Barnes. È un romanzo biografico che racconta alcuni momenti della vita del compositore russo Shostakovich, un racconto in cui il protagonista deve imparare a cercare la verità tra il caos e il silenzio forzato. Come film vi consiglio Patterson di Jim Jarmusch. Per chi conosce il regista sa di come lui sia bravo a gestire, a generare questi ritmi, questi piccoli silenzi, questi non detti di una vita ordinaria. Un film estremamente delicato, una poesia che nasce dagli intervalli tra le parole. Vi consiglio la serie TV Tales from the Loop, una serie del 2020, fantascientifica, se vi piace il genere, fatta di racconti lenti, di pause che fanno spazio più al sentire che all'agire. Un silenzio usato come elemento drammatico. E per chiudere, l'album oggi vi consiglio di Brian Eno, conosciutissimo compositore, Ambient One Music for Airports. E il titolo già spiega un po', una sorta di provocazione. È un album particolarissimo, composto per proprio lasciar sedimentare la mente e non per invaderla. E questi erano i consigli del giorno. Spero abbiate preso nota. Non so se conoscevi qualcosa. Vabbè, Brian Eno, insomma,
1: come
0: artista. Jim Jarmusch, no? Ti consiglio di vedere qualche film di Jim Jarmusch. Può piacere o no? A me piace molto, però a volte può risultare un po' pesantino, diciamo così. Però, insomma, a me piace questa pesantezza profonda.
1: Ho preso nota, ecco. C'è il blocco note.
0: Perfetto. ascolta, dato che abbiamo parlato dei consigli, abbiamo parlato del tuo album, abbiamo parlato di tutto questo, l'ospite, quando viene qui a Qui ed Ora, ci porta un regalo. E quindi ti chiedo, qual è il regalo del giorno? Cosa hai deciso di regalare, di far ascoltare ai nostri ascoltatori?
1: Allora, ho portato il primo singolo, il primo brano che uscirà di questo nuovo disco, che vedrà la luce, penso, entro novembre. Non abbiamo
0: diciamo,
1: la data.
0: Nel 2026, però.
1: Entro il 2026 assolutamente esce.
0: Fantastico.
1: Questo disco qui, che si chiama appunto Luce.
0: Oh, bellissimo.
1: Esatto.
0: Titolo in anteprima, non lo sapevo neanche io.
1: Sì, esatto, sì, non te l'avevo detto.
0: Bello.
1: Il brano si chiama Arcobaleno ed è appunto il primo singolo. Diciamo uno dei due brani più cantati e più normali, diciamo.
0: Ok.
1: Sono due i brani con un testo, con un cantato dall'inizio alla fine, più o meno. E okay. Questo è uno di quelli. E niente, non so se vuoi farlo ascoltare prima o devo
0: No, lo ascoltiamo, sì, volentieri, sono curiosissimo, okay. E poi magari insomma lo commentiamo. Va bene. Allora ci ascoltiamo Arcobaleno di Teo Taddei dal nuovo album in anteprima. Luce.

0: E che dire? Wow! Bella, bellissima, grazie. Grazie.
1: Grazie a
0: Questo era
1: voi.
0: Arcobaleno di Teotad Day dal nuovo album in anteprima, il nuovo singolo Luce. Complimenti.
1: Grazie. È stato emozionante sentirlo qui.
0: È
1: Sì.
0: stato emozionante per me, figuriamoci per te.
1: No,
0: È
1: ma
0: una
1: io se
0: bomba.
1: ogni volta che lo sento mi emoziono parecchio.
0: Guarda, la prima
1: Pensare che lo
0: parte.
1: stavate ascoltando tutti voi, insomma.
0: No, la prima parte è stupenda. Anche mia. Insomma, ho alzato gli occhi ed era già a metà il brano. Ho detto, ah, quando poi si accende, no?
1: Sì,
0: È già a
1: sì.
0: metà brano, ma in
1: Sì.
0: realtà, cioè, ti porta dentro, non te ne accorgi.
1: Sì, è un'esplosione un po' da quel punto
0: Sì, un
1: di vista.
0: crescendo, insomma, poi.
1: Sì.
0: Proprio un arcobaleno, fa un arco.
1: Alla fine sì, cioè, ci sono anche dei suoni, li senti all'inizio che fanno.
0: Ah, bello sto fischiettino anche alla
1: Sì.
0: fine.
1: Sì, è vero. Anche quello l'ho totalmente improvvisato, ma ci stava veramente bene in quel momento.
0: Molto bene, molto bene. Senti, allora, a proposito, un po' l'hai detto all'inizio, no? Quando dicevi questo album, ora che sta per uscire, mi rendo conto di come sia una roba concreta. Ecco, questo è un tema che a me colpisce e affascina sempre molto. Cioè, un artista, non basta che abbia delle belle idee. La cosa forse più complessa è quella di prendere qualcosa che è nella mente e dalla idea da trasferirla attraverso la realizzazione in qualcosa poi di concreto, un prodotto finito e fruibile. Quindi, come si dice sempre, l'opera che a questo punto diventa non più mia, ma è vostra. E quindi, come da artista, insomma, da uno che si approccia appunto al mondo della creatività attraverso la musica, l'arte, se dovessi dare un consiglio a un giovane artista che si approccia a questo mondo, cosa diresti? Cioè, come fare a trasportare, a fare questo trasporto? Scusami, sto
1: Sì, ho
0: intortando la
1: capito
0: domanda, però
1: cosa
0: è questa:
1: intendi.
0: come portare dalla mente all'attivazione concreta di un'opera?
1: Allora, sicuramente devi trovare un mezzo con cui, che ti riesce bene, con cui ti trovi familiare, per trasmettere una certa cosa. Poi non so se te dici genericamente comunque un
0: Sì,
1: artista,
0: sì.
1: ma sicuramente deve coltivare tanto, cioè deve sicuramente saper osservare, prima di tutto, credo.
0: Non è
1: Forse è la
0: male
1: prima
0: questo.
1: cosa, ma proprio osservare tutto comunque, perché tutto è insegnamento alla fine, quindi
0: Certo.
1: più ascolti il silenzio capisci quanto ha valore, più ascolti le persone che parlano, quanto parlano, di cosa parlano, più gli dai valore, insomma saper ascoltare tanto quello che è intorno. Io penso di averlo fatto appunto stando su in campagna e crescendo in campagna, tutto il primo disco lì è venuto fuori comunque perché c'è stato un accumulo di questa ricerca, capito? Di voler stare da solo, ma non stare da solo perché voglio stare da solo, anzi io sto molto volentieri con tantissime persone, ma in quel caso lì conoscevo me stesso, capito? Per cui il fatto di saper ascoltare è per conoscere te stesso, fondamentalmente.
0: Sì, perché poi è questo, no? Nell'opera ci sei tu. E
1: Sì,
0: se tu non
1: esatto.
0: sai chi sei, è difficile poi
1: Sì, però
0: mettere qualcosa che parli di
1: è
0: te.
1: difficile sapere chi sei
0: No, a
1: subito,
0: volte
1: eh.
0: non basta una vita.
1: No, cioè, esatto, no, ma
0: Sì,
1: infatti
0: sì,
1: anche
0: sì.
1: lì i vari dischi, i vari album, comunque sono tutti percorsi, tutti scalini che servono a quello alla fine, a trovare sempre più una quadra di chi sei,
0: Sì,
1: capito?
0: quello che dicevo è comunque, indipendentemente da quanta chiarezza hai, l'approccio deve essere comunque mettere te stesso nell'opera, perché
1: Assolutamente, cioè.
0: sennò diventa
1: Assolutamente, infatti prima hai detto
0: difficile.
1: un'opera deve essere poi fruibile, ma lì già si entra in un altro sistema, perché dal momento in cui crei un'opera è una cosa che fai veramente solo per te, e la
0: Certo.
1: riconosci come una cosa grandiosa, magari dentro di te, perché senti che può essere un linguaggio universale, che le persone possono capire, e quindi lì hai voglia poi che questa cosa diventi fruibile, cioè entri nel mondo di ok, faccio conoscere me stesso al mondo. E lo fai o lo fai subito perché di carattere sei una persona che vuole subito dimostrare quello che è, altrimenti cresci con te stesso, capisci chi sei e poi pian pianino porti fuori insomma, ti porti fuori più chiaramente in qualche
0: questo
1: modo.
0: Secondo me è un ottimo consiglio, cioè quello di imparare a stare nel fare.
1: Sì,
0: e fare come esperienza e come crescita, questo penso sia molto molto giusto. E, prima di salutarci e di chiudere, che siamo addirittura d'arrivo, ci ascoltiamo il brano finale, diciamo traiamo qualche conclusione anche intorno a tutto quello che abbiamo detto. E, abbiamo parlato molto, abbiamo anche allargato l'argomento di oggi, però possiamo chiudere affermando che nell'epoca che stiamo vivendo forse il vero lusso non è tanto avere di più, ma quanto forse imparare a togliere, cioè imparare a vivere con meno rumore, vivere il silenzio non come un momento di imbarazzo, ma come una vera e propria medicina per la mente e l'anima. E il brano finale di oggi vuole essere anche questo, una sorta di brano medicina, perché lo è in realtà, è proprio un album molto particolare, quello di Alvanoto e Ryushi Sakamoto, come lo sono tutti i loro album del resto. E questo è l'ultimo, cioè è la traccia d'apertura dell'ultimo album collaborativo tra i due, che si intitola 12 Conversations, pubblicato proprio a settembre, quindi il mese scorso, e registrato però durante le sessioni condivise del 2022, anche perché insomma Sakamoto, come qualcuno sicuramente sa, è scomparso nel 2023, quindi è un album per lui postumo. E in questo brano vi invito ad apprezzare quello che è il pianoforte essenziale di Sakamoto, che fornisce il nucleo emotivo, la risonanza, mentre Alvanoto interviene con i suoi dettagli sonori, con i suoi click, le pulsazioni, le manipolazioni di frequenza. E più che una melodia, una struttura pop, questo brano, che si intitola appunto Conversation One, è uno studio sul peso che può avere una singola nota, sulla sua dissolvenza, dove il silenzio e la sospensione non sono dei vuoti, ma sono proprio uno spazio attivo di ascolto reciproco e maturato ovviamente tra di loro in oltre 20 anni di sodalizio artistico. Quindi ecco come un silenzio possa diventare vita, lo scopriamo grazie a loro. Conversations One di Alvanoto e Ryushi Sakamoto.

0: diciamo che siamo a metà del brano, lo lascio sotto, ma sono queste sperimentazioni meravigliose. Vi invito ad andare a cercare non solo quest'ultimo album, ma tutta la loro produzione, se siete amanti un po' del mondo dell'elettronica o comunque di questa ricerca di suoni molto particolari, ecco, troverete sicuramente qualcosa che fa per voi. E io voglio ringraziare Teo Taddei per essere stato qui oggi con me, a Qui ed Ora.
1: Grazie a voi. Grazie,
0: è stato molto bello finalmente parlarti, anche sì, perché ci abbiamo messo un po' a trovare la quadra per averti qui, ma ce l'abbiamo fatta. Invece volevo chiederti se hai progetti futuri, un programma magari di una mostra per le tue nuove opere, ecco, allora, raccontaci.
1: Sì, a parte che vi farò sapere quando uscirà sia il singolo che avete ascoltato prima e il disco Luce, comunque appunto tutto entro il 2026.
0: Molto bene.
1: Mentre per quanto riguarda mostre o comunque l'aspetto arte figurativa, il 23 ottobre o il 30 ottobre, che saranno comunque o un venerdì o quello successivo, ci sarà una collettiva organizzata dalla Fornaciai Art Gallery in Borgo San Jacopo, che è la galleria che finalmente mi ha preso sotto la sua ala.
0: Evviva!
1: Evviva, infatti. E quindi insomma ci saremo credo in 5 artisti, comunque ci sono 3 opere di queste ultime che ho fatto.
0: Scusa, hai detto da quando? Dal 20 ottobre?
1: No, il 23, che sarà il
0: 23,
1: devono decidere se sarà il 23 ottobre, venerdì, o il 30, che è il venerdì successivo.
0: Ok.
1: Comunque farò sapere tutto a tutti sulle storie, su Instagram.
0: Ti seguiamo.
1: Grazie mille, grazie. Niente, grazie a tutti davvero.
0: In bocca al lupo.
1: Crepi, assolutamente. Grazie ancora di tutto quanto, Pier.
0: Figurati, è stato veramente un piacere. Grazie a tutti voi per averci ascoltato. Come sempre vi ricordo che trovate tutte le puntate di tutte queste 3 stagioni, comprese queste della quarta, sulla pagina Instagram Qui ed Ora Nova Radio, ma anche nella sezione podcast del sito di Nova Radio. Grazie come sempre. Ci vediamo giovedì prossimo. Ciao.
2: Qui ed Ora. Di domande, musica e trasformazione personale.
3: Ho incontrato. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 15.

0: dove a causa di lavori si registrano 2 chilometri di coda tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. In Fipili invece a causa di un incidente avvenuto al chilometro 6, 2 chilometri di coda tra Firenze Scandicce e Lastrassegna in direzione mare. Rimaniamo in Fipili sempre in direzione mare a causa di un veicolo fermo in avaria, 1 chilometro di coda tra Lastrassegna e Ginestra Fiorentina. Treni a causa dell'allerta meteo arancione attualmente in corso, la circolazione ferroviaria sulla linea Faentina è sospesa tra Marradi e Faenza. Attivato un servizio bus sostitutivo, il dettaglio sui nostri canali social e sui siti Trenitalia RFI. Per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La riforma elettorale è legge. Alla Camera il via libera definitivo con voto a scrutinio segreto in terza lettura. L'Aula di Montecitorio ha approvato con 227 sì, i no sono stati 164. Esulta la maggioranza mentre le opposizioni nelle dichiarazioni di voto hanno rinnovato tutte le critiche ed esposto cartelli con scritto, tra gli altri, legge truffa e con Meloni gasolio a 3 euro. Nel suo intervento la segretaria Dem Schlein ha scandito: avete paura di perdere, prima le poltrone è vostro slogan. Mai pensato a calcoli elettorali, è una legge che aiuta l'Italia, ha detto Giovanni Donzelli, capogruppo alla Camera di FDL, commentando l'approvazione. Soddisfatta la premier Meloni che in un post sui social ha scritto: a chi sperava di vedere il centrodestra diviso, abbiamo risposto con i fatti. Tra le novità previste nello Stabilicum, il premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti, l'indicazione del candidato premier di coalizione. Tornano le preferenze, ma con capolista bloccati, senza parità di genere e le soglie per i partiti più piccoli. Il Nobel per la letteratura 2026 va alla scrittrice canadese Anne Carson. Saggista, poetessa, traduttrice, è stata premiata per la sua opera audace e creativa, scrive nelle sue motivazioni l'Accademia di Svezia. Autrice di oltre 20 libri, tra cui Come l'acqua ed Era una nuvola, usciti in Italia entrambi per Crocetti, e L'autobiografia del rosso, edito dalla Nave di Teseo. Appassionata di greco antico, Carson ha insegnato in molte università nel corso della sua lunga carriera. Il conflitto russo-ucraino, anche oggi all'escalation di vittime civili, sarebbero almeno 33 i morti in un raid russo che ha colpito un bus a Kramatorsk nel Donetsk, 3 i decessi segnalati a Kiev, ben 150 i civili morti o feriti solo ieri in territorio ucraino. Proteste, il leader dell'ONU Guterres invocando una de-escalation. Centinaia anche gli attacchi ucraini in Russia, colpite anche infrastrutture energetiche. Bomba d'acqua nella notte sulla capitale, circa 120 gli interventi dei vigili del fuoco di Roma a causa di un violento temporale che ha causato la caduta di alberi e diversi allagamenti, colpite dal maltempo anche altre regioni del centro Italia, in particolare la Toscana, dove fino alle 17 sarà in vigore l'allerta arancione. Scuole chiuse a Livorno, Pistoia, Carrara, Grosseto, Lucca e Prato. Situazione critica anche nel napoletano, a Casandrino in particolare un'auto con un passeggero a bordo è rimasta bloccata in un sottopasso allagato. 11 le regioni in allerta gialla. Archiviata la lunga sosta azzurra per la Nations League, nel weekend riprende la Serie A, giunta la sesta giornata, tutto quasi ruota intorno al big match di domenica pranzo. Como-Roma, i padroni di casa, a meno 3 dai giallorossi che condividono il comando della classifica con Inter e Lazio, che ospiteranno rispettivamente sabato il Parma e domenica il Monza. In copertina anche Sassuolo-Milan e il posticipo Cagliari-Juventus. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Nova Radio Città Futura.
4: Community Radio.
5: 81 secondi.
6: Ben ritrovati ad 81 secondi. Io sono Melania Marchetta. Oggi vi proporrò la prima pillola di sicurezza relativa al rischio chimico. Parliamo di classificazione di agenti chimici. Come si riconosce la pericolosità di un agente chimico? La normativa europea, che ricalca quella internazionale, preveda che debba essere fornita agli utilizzatori la definizione della caratteristica di pericolosità, un pittogramma che rappresenti la stessa e delle frasi di pericolo, le cosiddette frasi H, che ne specificano le proprietà pericolose. I pittogrammi e le frasi H si trovano sulle etichette degli agenti chimici e nelle schede di sicurezza, documenti di cui parleremo in una delle prossime puntate. Nei prossimi appuntamenti esamineremo le proprietà pericolose degli agenti chimici una per una, descrivendo i pittogrammi e le frasi H associate. 81 secondi, con noi una giornata sicura per tutti.
4: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.

0: first cosmonaut. The first to open the door into the unknown. The first to step over the threshold of our homeland.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati sulle frequenze di Nova Radio da Martina Agnoletti. Torniamo in onda con il nostro spazio in diretta, lo Sputnik, appunto. Stavo per dire invertire di nuovo i nomi delle trasmissioni, non so se questo è un sintomo così, che sintomo sia. Comunque, ora c'è Sputnik, stiamo insieme fino a 10 alle 4 e oggi abbiamo anche un'intervista. Più tardi parleremo del primo appuntamento della rassegna Musica da Abitare, organizzata in collaborazione tra Arci Firenze, Music Pool e La Shoot, primo live in programma il 13 martedì prossimo al brillante Nuovo Teatro Lippi. Sul palco sale Franco Santarnecchi, che sarà protagonista con la sua Waves Orchestra. Ne parleremo tra poco con lui, che sarà al telefono con noi. Intanto continuiamo ad ascoltare cose nuove con appunto un estratto dal disco della settimana. Il disco della settimana è il nuovo album dei Camon Tigre, che ci sta riservando delle perle, sempre brani molto interessanti. Ci ascoltiamo We Were Here Technically, che è la traccia numero 11 di questo lavoro, che si chiama Lumina.

Sono i Camon Tigre con questo estratto tutto strumentale da Lumina, We Were Here, Technically, il titolo del brano che ci siamo appena ascoltati. Eccoli qua. Torniamo in onda con le altre novità di queste ore, di questi ultimi giorni. Ieri abbiamo parlato di un nuovo disco in arrivo per Lorenzo Senni e forse più tardi riusciremo ad ascoltare qualcosa. C'è anche un nuovo disco in arrivo da X-Ray che conosciamo ormai da un po' di tempo. Elena torna, che ci ascoltiamo con questo ultimo singolo. Già qualche settimana fa avevamo ascoltato un precedente estratto da quello che sarà un futuro disco. Elena torna, dei Daughter, che torna con questa Sleep e nella sua versione progetto solista X-Ray.

Sono le 15:26, siamo in onda con il nostro Sputnik, continuiamo ad ascoltare novità musicali, nuove uscite, lo facciamo con ad esempio John Glazer, anche lei sta per pubblicare un nuovo disco, intanto ci ascoltiamo Lights, un nuovo singolo.

Granite Lights. John Glacier con la super novità Lights è il nuovo brano, l'abbiamo appena ascoltato. Continuiamo con le cose nuove di oggi e tra quelle arrivate, appena arrivate, oggi stiamo proprio proponendo una super carrellata di novità. C'è anche un nuovo brano da Steven Wilson, Own Chapel Slope è il titolo del pezzo, anche lui sta per pubblicare un nuovo disco e ce lo ascoltiamo con un estratto da questo brano, veramente poco, lo mandiamo in onda perché poi abbiamo il GR del traffico che incombe, la pubblicità e dopo la nostra intervista di oggi.

0: torna a Day in the Life venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, alla Casa del Popolo di Grassina. Due giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri. Entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxsol.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un incidente avvenuto al chilometro 396 si registrano rallentamenti tra Val di Chiana e Chiusi Chianciano in direzione Roma. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si segnalano rallentamenti tra l'Astra Assigna e Ginestra Fiorentina in direzione mare. A causa di lavori invece sul ramo di Livorno, possibili rallentamenti tra Interporto Toscano Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti direzione Firenze. Treni a causa dell'allerta meteo attualmente in corso, prorogata fino alla tarda mattinata di domani la sospensione della circolazione ferroviaria sulla linea faentina tra Borgo San Lorenzo e Faenza. Rimane così attivo anche il servizio bus sostitutivo. I dettagli sui nostri canali social e sui siti Trenitalia ed RFI. Per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
0: Sputnik, in viaggio nell'universo musicale di Nova Radio.
3: This is Moscow. This is Moscow calling. On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen, Major Gagarin Yuri Alekseyevich.
4: Sono le 15.34, torniamo in onda con Sputnik, Martina Agnoletti sempre con voi, e ripartiamo da quella che è la nostra intervista di oggi, perché il 13 di ottobre al brillante nuovo Teatro Lippi, per Musica da abitare, la rassegna curata da Music Pool ma anche da Arci Firenze e la Shoot, arriva la Wave Orchestra di Franco Santarnecchi, che è al telefono con noi, a cui diamo il benvenuto su Nova Radio.
5: Ciao Martina, come va?
4: Bene, noi tutto bene in questo inizio ottobre, in questa giornata piovosa, diciamo così, che però ci voleva. Come va invece la Wave Orchestra, la Waves Orchestra, che è un progetto in giro da tanto tempo, ma anche un po' sempre in evoluzione? Qual è lo spirito con cui continuate a portarla avanti?
5: Beh, sì. Lo spirito è che abbiamo queste composizioni, ho scritto queste musiche che in pratica le feci per l'evento di Winetown, no? Nel 2011. E da lì che partì un po' questo progetto insieme a Piero Borri, che ci rende l'idea di fare un gruppo allargato, appunto, con questo concetto delle onde, qualcosa che ritorna, che si ripete, che va avanti, e queste composizioni sono quello che, cioè, è la cosa che tiene insieme le persone, ecco, e che poi ci sono stati ovviamente cambiamenti, ci sono alternati vari musicisti, però c'è sempre, diciamo, lo zoccolo duro, come si dice in questi casi, che è abbastanza stabile, tipo Titta Nesti, anche lei sempre, anche Franco Ceccanti e Li Yang, che erano già subito dall'inizio. E le composizioni sono la cosa che ci fa, ecco, andare avanti. Il discorso del gruppo numeroso, poi per il Covid, per tante vicissitudini, non è stato semplice farlo apparire sulle scene più di tanto. Cioè, suoniamo morte di papa, diciamo, però quando si suona siamo contenti.
4: Quindi ancora di più questa è un'ottima occasione per ascoltarvi dal vivo. Quanti, esatto, sarete, sì, sul palco del brillante martedì?
5: ci siamo contenuti, siamo 11 persone, tipo una squadra di calcio.
4: Diciamo. Ok, vabbè, un bello squadrone per essere appunto una piccola orchestra. Come si sono evolute invece le composizioni nel corso del tempo e che dimensione sta prendendo questa orchestra? Insomma, in che vesti vi ascoltiamo questo martedì?
5: Gli strumenti intendi?
4: Sì, esatto, strumenti e anche sonorità, perché tu sperimenti un po', no? Certo, usando gli strumenti e anche le voci in modo un po' diverso da quello a cui siamo abituati.
5: Sì, sì, cioè, la voce ha anche dei filtri elettronici e con Titanetti è già tanti anni che appunto anche in duo sperimentiamo la voce più l'elettronica. E poi c'è il violoncello elettrico, che è il Young, che suona anche il flauto dolce. Poi c'è il mio figliolo Martino Sant'Armiti, che usa l'elettronica anche lui, che fa musica elettronica e fa anche il rap. Poi ci sono strumenti tradizionali tipo tromba, sax e flauto traverso, dove c'è appunto Nicola Cellai, Francesco Pantuta al sax e Carlotta Vittoria al flauto traverso. Nicola Cellai appunto alla tromba. Poi c'è la sezione della batteria, appunto Piero Borri, la batteria, e Gianni Apicella, che ha anche lui la batteria normale, diciamo un po' contenuta, però ha anche un octapad elettronico. E poi c'è il basso tradizionale, anche se ci sono degli effetti, ottave, e la chitarra sia acustica che elettrica. E questo è un po', ecco, il ventaglio di possibilità, cioè ci sono strumenti tradizionali, però c'è anche l'elettronica. A me piace fare delle sonorità, diciamo, attuali. Cioè, attuali intendo con quello che gira intorno di sonorità. Cioè, non, mi piace anche se ci siano i rumori della città intorno. Cioè, non è una cosa appunto da tenere in una teca, no? Però è una musica che arriva da vivere così sul momento. E usando appunto tutte queste sfaccettature del sound.
4: Ecco, la Waves Orchestra ha anche una dimensione discografica, sono usciti dei dischi, se non erro. Da questo punto di vista, c'è in arrivo qualcosa di nuovo? Hai delle nuove composizioni che che dal vivo troveranno questa dimensione?
5: Spero, non è semplice, sai, organizzarsi perché appunto siamo tante persone, non abbiamo più 20 anni, e per cui ognuno ha la propria vita e da organizzare, però le composizioni ci sono, queste non mancano mai, anzi ce n'ho anche troppe forse, però qualche cosa devo per forza lasciare indietro, però le composizioni ci sono, devo soltanto organizzarmi. Speriamo che questo 2027 ci sia un po' di spazio per fare questi lavori. Sì, su Spotify si trovano due dischi della Wave Orchestra, uno appunto Franco Sant'Armiti Wave Orchestra, che è un disco, la copertina è bianca, e poi c'è un altro disco dove c'è un ritratto che mi ha fatto la mia moglie, della copertina c'è la mia facciona, ecco, in copertina.
4: Allora, io direi che invitiamo i nostri ascoltatori a venire al brillante, al Nuovo Teatro Lippi il 13 di ottobre alle 21:30 per questo concerto della Waves Orchestra. Grazie mille a Franco Sant'Armiti per essere stato con noi, e ci ascoltiamo proprio un pezzo da questo secondo disco di cui parlavamo. Grazie mille e a presto.
5: Grazie a voi, arrivederci. Ciao ciao.

0: Fabio Santarnecchi e la Waves Orchestra, questo è il secondo disco, ce ne ha parlato anche poco fa al telefono. Se qualcuno volesse sentire qualcosa dal vivo, l'appuntamento è per martedì 13 al brillante nuovo Teatro Lippi. È il primo concerto di musica da abitare, la rassegna che andrà avanti poi tutto l'inverno e che appunto coinvolgerà tutto l'inverno. L'autunno, scusatemi, coinvolgerà diversi luoghi della città di Firenze, in particolar modo 10 circoli. Ci sono anche laboratori, non ci sono solo concerti, ne abbiamo ampiamente parlato sulle frequenze di Nova Radio. Vi invito a tornare a dare un'occhiata all'articolo che trovate su www.novaradio.info, quindi cercando musica da abitare Nova Radio trovate articolo e intervista. Su arcifirenze.it trovate tutto il programma di musica da abitare tra concerti e laboratori, e poi invece se volete approfondire sul fronte concerti trovate sul sito eventimusicpool.it i dettagli. Come vi dicevo, vi do anche un'informazione sul biglietto per la serata di martedì: ingresso intero 12 euro, ma ovviamente voi avete la tessera ARCI, tutti la tessera ARCI, oppure 25 anni e pagate 10 euro. Questa è la buona notizia. Chiudiamo Sputnik con un ultimo ascolto e io proporrei a questo punto il brano di Lorenzo Segni che ancora non avevamo fatto in tempo ad ascoltare. Vediamo se ce la facciamo a sentirlo tutti, a tutto, assolutamente sì. Il pezzo si chiama Art Life and Skateboarding con Chad Muska e Jamie Thomas. Ce lo ascoltiamo, Lorenzo Segni.
1: Art Life and Skateboarding. Art Life and Skateboarding.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Via libera definitivo alla riforma della legge elettorale. L'aula di Montecitorio l'ha approvata con 227 sì, no sono stati 164. Esulta la maggioranza, mentre le opposizioni nelle dichiarazioni di voto hanno rinnovato tutte le critiche ed esposto cartelli con scritto tra gli altri legge truffa e con Meloni gasolio a 3 euro. Nel suo intervento la segretaria Emma Schlein ha scandito avete paura di perdere, prima le poltrone, è il vostro slogan. A chi sperava di vedere il centrodestra diviso abbiamo risposto con i fatti, ha scritto la premier in un post sui social. Tra le novità previste nello stabili come il premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti, l'indicazione del candidato premier di coalizione. Tornano le preferenze ma con capolista bloccati senza parità di genere e le soglie per i partiti più piccoli. Il conflitto russo-ucraino anche oggi all'escalation di vittime civili, sarebbero almeno 33 i morti in un raid russo che ha colpito un bus a Kramatorsk nel Donetsk. Tra i decessi segnalati a Kiev, ben 150 civili morti o feriti solo ieri in territorio ucraino. Protesta il leader dell'ONU Guterres invocando una de-escalation, centinaia anche gli attacchi ucraini e russi a colpite infrastrutture energetiche. Proseguono le indagini sull'aggressione all'attore Davide Iacopini, ora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo di Roma con un trauma cranico. L'attore è stato avvicinato da una

Torniamo in onda alle 16:06 minuti con le notizie, il Nova Radio News, e ripartiamo con appunto la novità di cui ha parlato anche il nostro GR nazionale. È stato approvato in via definitiva infatti il cosiddetto Melonellum o Stabilicum, la riforma della legge elettorale voluta dal governo. La Camera nell'ultimo voto a scrutinio segreto ha dato il via libera con 227 sì, 164 contrari e nessun astenuto. Esultano i partiti della maggioranza che, per evitare sorprese dai franchi tiratori, controllavano i loro deputati a vista, e con alcuni escamotage protestano invece platealmente le opposizioni, che hanno esposto diversi cartelli in aula, come ci raccontava il GR nazionale. Ecco le novità: il cardine della nuova legge è il premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla coalizione che otterrà più voti, a patto che superi il 42% dei consensi. Le coalizioni dovranno indicare in anticipo programma e un candidato premier. Il sistema elettorale è proporzionale, con capilista bloccati e possibilità di 3 preferenze per altri candidati. Non è prevista l'alternativa.

0: alternanza uomo donna in lista. Per accedere al Parlamento i partiti devono ottenere almeno il 3%, con ripescaggio della prima lista rimasta sotto soglia. Aumentano le firme da raccogliere per presentarsi alle elezioni, da 1500 2000 a 6000 firme in ogni circoscrizione, ma solo per i partiti che non hanno già eletti alle Camere. Chi ha rappresentanza in una delle Camere ha soglie ridotte, nessuna per chi ha già almeno un deputato o un senatore. Durissime le critiche già piovute sulla legge in fase di discussione parlamentare da parte di esperti, giuristi, politologi, molti dei quali hanno individuato molteplici profili di possibile incostituzionalità della legge. In tutta Italia, comitati di cittadini, avvocati e giudici stanno infatti preparando ricorsi alla Corte Costituzionale da presentare in tutte le 26 corti d'appello. Proprio su questo noi abbiamo sentito un giurista che stamattina è stato ospite sulle nostre frequenze, Domenico Gallo, ex giudice di Cassazione ed ex parlamentare, che ha spiegato meglio proprio come si stanno muovendo sui ricorsi.
1: Segue un po', diciamo così, il modello del Porcellum, questa legge. Cerca di manipolare il risultato del voto trasformando una minoranza in una maggioranza saldissima, non solo per i numeri, ma anche perché in fondo tutti i parlamentari, malgrado questa cosa della quest'ultima modifica che esprime delle preferenze, consente ai capi dei partiti di controllare tutti i parlamentari e di sceglierli sulla base della loro fedeltà. In questo modo la pattuglia dei parlamentari eletti diventa un po' una sorta di falange militare a servizio del capo politico, così come era diventato il Parlamento eletto da Mussolini nel 1924.
2: Ecco, lei citava il Porcellum, venne dichiarata proprio l'incostituzionalità di un premio di maggioranza che però non aveva una soglia minima, e questa volta è stata messa una soglia minima, e criticava le liste bloccate completamente, e qui diciamo c'è un escamotage perché ci sono le preferenze. Potrebbe bastare però questo al Melonellum per evitare un giudizio di censura, ecco, della Corte Costituzionale?
1: Quelli che l'hanno scritto l'hanno fatto, diciamo così, con un occhio rivolto ai paletti posti dalla Corte Costituzionale, e si sforzano di aggirarli, soprattutto per quanto riguarda appunto il premio di maggioranza e la questione delle liste bloccate. Tuttavia non è detto che riescano ad aggirarli. Noi sappiamo che c'è stata una mobilitazione della società civile ed è stata organizzata, diciamo così, una serie di ricorsi. Si è previsto di presentare dei ricorsi contro questa legge in tutte e 29 le circoscrizioni di Corte d'Appello.
2: Ma c'è il Però tempo, secondo lei, per arrivare a un giudizio della Consulta prima che si vada a votare?
1: Teoricamente sì.
2: Voi sapete già la data in cui potranno essere presentati?
1: Sì, saranno presentati dal 20 ottobre in poi.
2: Le sottopongo l'opinione di un costituzionalista, Stefano Ceccanti, sì, che dice: riguardo il ricorso, il rischio è quello che la Corte magari dia ragione ai ricorrenti, ma su questioni di contorno, magari appunto le firme e quell'aumento delle firme necessarie, oppure il mancato rispetto della parità di genere, ma non modifichi l'impianto appunto del premio di maggioranza, della distorsione della rappresentanza. Rischia questo,
1: certo,
2: appunto sì, diventare in qualche modo un boomerang.
1: Questo rischio c'è, ma non è un boomerang, intanto perché la questione delle firme è veramente, diciamo così, se il Porcellum viene chiamato una porcata, impedire l'ingresso di due soggetti in Parlamento è una porcata al quadrato, quindi non è una questione, diciamo così, secondaria. Poi bisognerà vedere la Corte come si orienterà, ma il problema è, diciamo così, che bisogna contestare questa legge sul piano giudiziario e sul piano politico. Qual è il problema? Di tutte le leggi che si sono fatte poi dal 1993 in poi, che in qualche modo incidono sulla libertà dell'elettore. Per esempio il Porcellum metteva una specie di camicia di forza all'elettorato che spingeva, diciamo così, a creare un sistema bipolare.
2: Si può dire che il Melonellum ha la camicia tagliata su un disegno di premierato, come dicono alcuni?
1: Certamente, è un anticipo di premierato, soprattutto per il fatto che prevede che le forze che si presentano alle elezioni debbano indicare chi propongono come Presidente del Consiglio dei Ministri, e questo, diciamo così, già incide molto negativamente sulla libertà non solo del Presidente della Repubblica, che deve nominare lui, ma anche del Parlamento, perché vincola i parlamentari a un'indicazione fatta prima ancora delle elezioni.
0: E queste sono appunto le parole che ci ha riservato Domenico Gallo, ex giudice di Cassazione. Vedremo poi come andranno avanti questi ricorsi nei prossimi giorni, e anche un po' il malcontento intorno all'approvazione di questa nuova legge elettorale. Ed è in programma invece per mercoledì prossimo, il 14 di ottobre, uno sciopero generale regionale della CGIL con manifestazione a massa. Con ospite, tra gli altri, il segretario nazionale Maurizio Landini e Gianfranco Pagliarulo di Ampi, contro i pacchetti sicurezza, per la libertà di manifestare e in solidarietà alle persone citate in giudizio dopo la manifestazione massese contro il genocidio in Palestina. Sempre a Massa, il giorno prima si terrà un concerto, One Love Again, il titolo, con ospiti Bunna, Bobo Rondelli, Finaz, Roberto Luti, Maurizio Caponenico, Gori, Mame Lucarelli, Luca Forni, Aldo Viti e Marco Milanesi. La scelta di Massa non è casuale: proprio in questa città oltre 40 persone sono state citate a giudizio per i fatti avvenuti il 3 di ottobre 2025, quando in occasione dello sciopero generale contro il genocidio in Palestina il corteo raggiunse la stazione ferroviaria di Massa Centro. L'udienza predibattimentale per il maggior numero di persone coinvolte è fissata proprio il 14 di ottobre al Tribunale di Massa. Il corteo prenderà il via dalle 9 in piazza Garibaldi per concludersi in piazza Aranci, dove si terrà il comizio con Landini. Siamo e saremo al fianco delle persone coinvolte, dice Rossano Rossi, segretario regionale della CGIL Toscana, ma quanto sta accadendo non riguarda soltanto le persone chiamate a giudizio, riguarda tutte e tutti noi. Sentiamo le sue parole.
3: L'11 ottobre noi scendiamo in piazza contro il carovita, scendiamo in piazza contro un sistema fiscale ingiusto, scendiamo in piazza contro la precarietà, scendiamo in piazza contro un aumento del costo della vita pauroso, scendiamo in piazza perché anche in Toscana ci sono tantissime crisi industriali, scendiamo in piazza perché tanti giovani dal nostro paese sono costretti a emigrare per trovare un lavoro dignitoso, scendiamo in piazza perché c'è un problema emergenziale anche sulla casa, scendiamo in piazza perché la sanità dovrebbe essere gratuita, universale per tutti, invece è un problema, basta guardare le liste d'attesa e pronti soccorso. Noi scioperiamo da sempre, lottiamo da sempre per tutte queste cose, e in primis scioperiamo per la pace, perché quando non c'è la pace, quando c'è la guerra, non c'è nulla. L'abbiamo sempre fatto e vogliamo continuare a farlo, l'abbiamo fatto anche l'anno scorso il 3 ottobre. Qualcuno vuole impedire ai lavoratori e alle lavoratrici di manifestare e scioperare, criminalizzando la protesta e reprimendo il dissenso. Questo è il senso dello sciopero del 14 di ottobre, di mercoledì. Mercoledì vi aspetto in piazza, perché ci saranno tantissimi lavoratori che vogliono esprimere la loro volontà di non essere d'accordo. Concluderà Maurizio Landini, è un momento importante per tutti i lavoratori se vogliamo continuare a avere la libertà come precondizione.
0: E queste le parole di Rossano Rossi, il segretario regionale della CGIL. Lo sciopero sarà per l'intera giornata di lavoro per tutti i settori pubblici e privati, anche in appalto e strumentali tenuti al rispetto della legge numero 146/90. Esclude il settore scuola, ma non altri servizi come mense e trasporto scolastico, il settore trasporto aereo e nel settore delle telecomunicazioni solo i lavoratori di Wind 3 SPA. Per quanto riguarda il trasporto ferroviario, la fascia oraria sarà dalle 9.01 alle ore 17 del 14 ottobre, e per quanto riguarda il personale dipendente dei Vigili del Fuoco, la fascia oraria per l'esercizio del diritto di sciopero sarà dalle 8 alle 14 del 14 ottobre. Ad aprire lo sciopero, come dicevamo, sarà il giorno prima il concerto One Love Again, ispirato allo storico concerto con cui Bob Marley nel 1978 riuscì ad interrompere il conflitto in Giamaica. Dalle 21 in piazza Aranci a Massa si esibiranno quindi una carrellata di nomi, tra cui Bunna, Bobo Rondelli, Finaz e molti altri. A raccontarci il concerto Luca Forni del collettivo One Love Again.
4: Allora, il 13 saremo in Piazza Lanci, alle 21 inizierà questo concerto. Il concerto è organizzato dal collettivo Wallo Vegan, di cui fanno parte artisti che arrivano da linguaggi e mondi differenti. L'obiettivo è quello di mettere in scena appunto il tema del dissenso, affrontando una serie di brani che fanno parte della nostra cultura. Quindi si parte da Bob Marley, si passa da André, si arriva a brani di Black Sabbath, adesso non vi svelo tutto quanto, ma e parteciperanno artisti che fanno parte del collettivo e che danno il loro supporto, e sono Bunna degli Afrian Night, Maurizio Capone Bunghe De Mani, dice Bobo Rondelli, c'è Nico Gori, grandissimo jazzista, c'è Roberto Luti dei Pain for Change, ci sono io ovviamente che sono degli ideatori, con Meme Lucarelli che è l'arrangiatore del progetto, Aldo Vita alla batteria, e Finaz, ovviamente c'è Finaz della banda Bardot, che ha mandato anche un video, spero che voi lo riceviate. In più ci sarà un disegnatore, Marco Milanesi, che disegnerà dal vivo la scenografia, un fumettista che noi chiamiamo fumettista jazz perché improvvisa sui temi dei brani, e questi disegni li realizzerà in tempo reale.
0: E continuiamo tornando a parlare dell'RSA, le civette, una vittoria ma solo parziale, le civette non chiuderanno ma solo per altri 6 mesi, la lotta e la mobilitazione che hanno scongiurato per ora la chiusura e i licenziamenti deve continuare perché il presidio venga mantenuto e anzi riportato la capienza di 40 posti letto originari. Questa in sostanza la posizione del sindacato CUB Sanità all'indomani dell'esito del tavolo di crisi che ha visto la ASL concedere una proroga al servizio e l'azienda in appalto ritirare il licenziamento collettivo di 26 lavoratori, una vittoria parziale, dice Paola Sabatini del CUB Sanità, perché non è stata rimessa in discussione completamente la chiusura, nonostante il comune abbia preso su questa vicenda una posizione abbastanza chiara. Speriamo anche di poter costruire in questi mesi un'idea diversa anche a livello della direzione regionale generale della ASL, ma tante sono appunto le questioni aperte dalla reintegrazione si dovrà vedere se sarà reintegrato il posto rimasto vuoto in RSA, se si garantirà lo svuotamento progressivo della struttura e se verranno fatti passi in avanti per il reintegro della capacità a 40 posti. Ma sentiamo le parole di Sabatini che ne ha parlato stamattina ai nostri microfoni.
5: Ma una vittoria parziale perché appunto non è stata rimessa in discussione completamente la chiusura, no? Nonostante diciamo il comune abbia preso su questa vicenda una posizione abbastanza chiara, e quindi insomma speriamo anche di poter costruire in questi mesi un'idea diversa, no? Anche a livello della direzione generale. Quindi noi abbiamo intenzione anche comunque di coinvolgere anche un altro tavolo più politico anche a livello regionale. Questo accordo nasce proprio anche come ha detto lo stesso Valerio Fabiani, il consigliere di Gianni, diciamo per le crisi, per detensionare il clima. Ecco, questo a noi un pochino ci preoccupa perché il clima non lo vogliamo tanto detensionare, perché abbiamo più tempo, ma non vogliamo che questo tempo serva solo a far sì che le persone si dimentichino di questa vicenda e poi ci si ritrovi insomma con le domande, diciamo, che noi abbiamo ancora aperte.
2: Sul ripristino a 40 posti, in questo senso si sono presi degli impegni?
5: Quello assolutamente non c'è nessun impegno, perché la ASL continua a sostenere che non potrà mai esserci ritorno lì a 40 posti per i problemi strutturali che impediscono la presenza di una struttura con i requisiti di accreditamento dell'RSA, mentre non impediscono l'accreditamento per altri tipi di servizi. Però è tutta una cosa da verificare. Ma noi abbiamo ribadito che fondare le scelte sui bisogni dei cittadini, sui criteri di convenienza economica, ci pare abbastanza inaccettabile, no? E del resto ci sono state anche delle sentenze della Corte Costituzionale che hanno affermato questa cosa, che il diritto alla salute non può essere finanziariamente condizionato.
2: Se queste sono le premesse, quindi tenere alta la tensione, quali potrebbero essere le prossime mosse?
5: Vogliamo anche partecipare a costruire un progetto, diciamo, perché l'area di San Salvi è un'area che avrebbe dovuto essere destinata anche a una progettualità per gli anziani, quindi vogliamo anche partecipare insieme agli operatori a costruire un progetto per l'area di San Salvi, dove ci sono anche altre strutture insomma da sistemare e da ristrutturare, e quindi tenere alta l'attenzione sul discorso della chiusura. Non si molla, per noi questo è un primo passo, ma la struttura quella non deve chiudere, ma non solo, vogliamo puntare all'ampliamento e vogliamo anche costruire un progetto per questo, con la riapertura anche del centro diurno.
0: E queste le ultime notizie sull'RSA Le Civette. Torniamo a parlare di ambito sanitario, un aumento delle retribuzioni fino a 560 euro al mese a partire dall'inizio del 2027, ma non solo, in arrivo anche più tutele sul posto di lavoro contro le aggressioni, permessi per gravi patologie e regole per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, con una nuova attenzione sulla parità di genere, con l'obiettivo di arrivare ad eliminare le differenze ancora esistenti nelle retribuzioni di uomini e donne. Sono alcune delle novità contenute nella preintesa del nuovo contratto di lavoro 2025-2027 dei dirigenti medici siglata ieri dall'ARAN, l'agenzia rappresentanza nazionale negoziale pubbliche amministrazioni, da tutti i sindacati di categoria, e che riguarda circa 138.000 dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale. 120.000 sono medici e 17.000 sono dirigenti sanitari non medici, tra i quali veterinari, biologi, chimici, fisici, psicologi, farmacisti e dirigenti professioni sanitarie. Soddisfatte praticamente tutte le sigle sindacali di settore per una firma che per la prima volta arriva a contratto non ancora scaduto, un accordo importante, spiega Nova Radio il segretario ANAO Assomed della Toscana Francesco Carbone, sia per l'adeguamento economico sia per una serie di previsioni di maggior garanzia per i nuovi assunti, tutele di sicurezza e welfare, parità di trattamento tra uomini e donne. Una bocca d'ossigeno per gli operatori di un settore, quello sanitario, che vive sempre maggiori difficoltà. La notizia del preaccordo infatti arriva nello stesso giorno in cui la Fondazione Gimbe, dati alla mano, certifica quello che sindacati e forze politiche di opposizione dicono da anni: benché l'importo del Fondo Sanitario Nazionale sia sempre aumentato di vista nominale, la spesa sanitaria pubblica calata in termini reali a causa di inflazione e riduzione del PIL nel 2022 era 6,27% del PIL, mentre negli anni successivi la quota si è mantenuta intorno al 6%. Il risultato è che all'appello mancano 18,8 miliardi per la sanità. Di questo e di altri temi abbiamo parlato appunto con il segretario toscano di ANAO Assomed, Francesco Carbone.
6: È chiaro che la partita di giro tra aumento nominale del finanziamento pubblico e la sua diciamo valutazione sulla base del PIL, dell'inflazione eccetera, è chiara sotto gli occhi di tutti. Che ci sia un definanziamento de facto non lo sappiamo oggi, ma in realtà è una storia lunghissima l'impatto che l'inflazione, così come i costi dell'energia, può avere sul costo reale del sistema sanitario. 18 miliardi sono tanti, infatti la regione toscana insieme ad altre 5 regioni ovviamente ha chiesto al governo di supportare con un finanziamento straordinario di 6 miliardi l'anno per 3 anni. Per recuperare.
2: Anche il ministro della sanità no, le ha chiesto i soldi in più.
6: Sì, no, il ministro della sanità da medico conosce la materia e ovviamente pur non avendo portafogli diciamo che si rende conto e si fa vettore di questa esigenza. Di fatto il definanziamento poi che cosa significa? Significa certo che molte persone rinunciano a curarsi, significa, lo sperimentiamo nella vita di tutti i giorni, aver bisogno di un esame e avere un appuntamento magari tra un anno a 200 km di distanza, o in pratica corrente nella nostra regione di rivolgersi al CUP e avere un appuntamento per una mammografia, magari non siamo nella nord-ovest e ci danno l'appuntamento per una mammografia nella sud-est. Per quanti contratti possiamo fare, rimangono tra i più bassi d'Europa paradossalmente, e in Toscana non smettiamo mai di ricordarlo, lo stipendio medio tabellare di un professionista è secondo in termini negativi solo alla regione Molise, eppure nonostante questo riusciamo a garantire i servizi, siamo nella classifica nazionale per quanto riguarda la ILEA, secondi solo alla regione Veneto, quindi nonostante questo riusciamo a garantire servizi di qualità eccelsa. Certo, sottolineiamo anche questo, certo in tempi vacche magre bisognerebbe anche cercare di comprendere quale tipo di organizzazione possa essere sostenibile, e questo sta nelle possibilità della regione.
2: Infatti la regione già da diversi mesi dice: guardate, il bilancio diciamo è fuori controllo, nel senso che sono aumentati ulteriormente diciamo gli squilibri, dal governo non arrivano segnali, dovremo mettere mano in maniera diciamo pesante all'organizzazione sanitaria.
6: Sì, noi siamo forse a dare il nostro contributo nell'ottica di una possibile riorganizzazione, anzi lo auspichiamo.
0: E queste appunto le parole del rappresentante di ANAO Assomed Toscana Carbone. Continuiamo parlando di cultura, palazzi, chiese, teatri, ville, siti archeologici, luoghi della cultura e realtà produttive, alcuni dei quali normalmente non accessibili al pubblico. Lo saranno invece sabato e domenica 11 ottobre in occasione della 15ª edizione delle giornate FAI d'autunno. In Toscana saranno 30 i luoghi da visitare. L'appuntamento è promosso dal Fondo per l'Ambiente Italiano e l'edizione 2026 dedica particolare attenzione all'artigianato e al Made in Italy, come ci ha spiegato Rosita Galanti Balestri, presidente del FAI Toscana, presentando l'iniziativa.
7: Artigianato e Made in Italy è proprio il leitmotiv di queste giornate FAI d'autunno. Siamo arrivati alla 15ª edizione e, come al solito, verrete a vedere i visitatori, potranno ammirare cose stupende, cose nascoste, cose diverse, e con particolare attenzione all'artigianato e al Made in Italy, al manifatturiero. Infatti anche in Toscana avremo aperture di questo genere: la sartoria Ricci, la fabbrica Lucchesi, che è giunta alla quarta generazione, ancora lavora, ma che è un manifatturiero importante, Carrara con i suoi scultori che lavorano a mano, a differenza di tanti che adesso fanno tutti i rendering. Ma ci saranno anche tante aperture particolari. E per Firenze mi preme ricordare l'Istituto di Scienze Militari Aeronautiche, perché veramente è un gioiello dell'architettura razionalistica italiana. Se si va sul sito giornatefai.it si vedono tutte queste aperture. Molte sono riservate agli iscritti, perché gli iscritti sono la nostra forza, sono quelli che ci sostengono nella nostra missione.
0: E così chiudiamo la diretta dedicata all'attualità, genere del traffico e poi gli approfondimenti culturali di oggi.
8: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
9: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra l'allacciamento con la 1 e Prato Est in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si segnalano rallentamenti tra l'Astra Assigna e Ginestra Fiorentina in direzione Mare. A causa di lavori invece sul ramo di Livorno, possibili rallentamenti tra Interporto Toscano Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti direzione Firenze. Treni a causa dell'allerta meteo attualmente in corso, prorogata fino alla tarda mattinata di domani la sospensione della circolazione ferroviaria sulla linea faentina tra Borgo San Lorenzo e Faenza. Rimane così attivo anche il servizio bus sostitutivo. I dettagli sui nostri canali social e sui siti Trenitalia ed RFI. Per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
8: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
0: Spazio al primo approfondimento di oggi. Torna al cinema La Compagnia dal 21 al 25 ottobre la 47ª edizione del Festival di Cinema e Donne, in programma nell'ambito della 50 giorni di cinema a Firenze. In cartellone film di registe che arrivano da tutto il mondo, e tra gli ospiti quest'anno a Firenze sono attese Jane Campion, Céline Chammat, Francesca Archibugi, Kasia Smutniak e Paloma Schneiderman. A raccontare meglio che cosa ci dobbiamo aspettare da questa 47ª edizione, la direttrice artistica del festival, Camilla Toschi.
10: È un'edizione davvero molto ricca, siamo felicissimi che torni dopo oltre 30 anni il premio Oscar Jane Campion, la prima donna ad aver vinto la Palma d'Oro a Cannes. Sarà qui per presentare la sua carte blanche, ha scelto il film Orlando di Sally Potter, ma anche per celebrare insieme i 30 anni di un classico della sua cinematografia, girato in Toscana 30 anni fa, Portrait of a Lady, ritratto di signora. Come sempre il festival lascia spazio e voce alle registe di domani. Il concorso infatti è dedicato alle opere prime e seconde e avremo una selezione di film davvero da tutto il mondo di sei giovani e meno giovani autrici che per la prima volta si trovano dietro la macchina da presa. Moltissimi temi e gli argomenti trattati, ovviamente l'affettività, i rapporti umani, la famiglia, il problema del lavoro. Davvero tanti temi e gli argomenti che ancora una volta il cinema riesce a raccontare e a fare nostri. Ci teniamo molto a identificare quella che è la missione e la natura di questo festival. Non si parla di tematiche femminili esclusivamente o necessariamente. Questo è uno spazio per le registe donne, perché ci sia davvero la possibilità e l'opportunità per tutte per avere lo stesso spazio, la stessa voce, la stessa attenzione. In più il legame con la Casa del Cinema, la compagnia è molto forte, questa è la Casa del Cinema della Regione Toscana che tutto l'anno propone programmazione di qualità e il fatto di avere Jane Campion tra noi è una ottima occasione per ripercorrere quello che è il suo percorso artistico e quindi le nostre retrospettive del lunedì, che ormai funzionano da tanti anni e riempiono la sala, saranno appunto dedicate a questa grande regista. Presenteremo la sua filmografia completa come autrice, come regista, ma anche come produttrice. Infatti la Campion ci teneva moltissimo a portare il suo progetto Wave in the Ocean, che è una selezione di corti prodotti da lei in una residenza realizzata insieme alla New Zealand Film Commission e a Netflix. Quindi un'occasione per dare alle nuove e giovani autrici uno spazio importante e anche un'assistenza speciale, perché avere Jane Campion come produttrice non capita davvero tutti i giorni.
11: Quali sono i film in concorso quest'anno?
10: Il concorso, come dicevo, sono sei autrici, tra cui anche un'autrice italiana, torna Kasia Smutniak, che era stata da noi due anni fa col film Moore, con un film questa volta molto personale, Mustang, che ricostruisce oltre 20 anni della sua storia personale e della fondazione Pietro Taricone che lei ha fondato dopo la morte del marito. Un'occasione per parlare di quello che succede ai piedi dell'Himalaya, quindi sia di natura, il problema dell'ecologia è senz'altro un filo narrativo su cui lei interviene molto, che ovviamente si intreccia con quella che è la sua storia personale di donna, di regista e di persona impegnata nel cercare di poter dare un'istruzione e una scuola a tutti, perché di questo si parla, di una scuola ai piedi dell'Himalaya che lei ha deciso di fondare poco tempo dopo la morte di Pietro Taricone. Il tutto raccontato dalla voce della sua giovane figlia, che è un po' il fil rouge di tutto il racconto. Quindi questo passaggio tra generazioni è senz'altro un punto forte della programmazione. Ci sarà poi, tornerà qua a Firenze con un programma che è un regalo per noi, la grande regista Céline Chammas, francese, era venuta qua 2 anni fa per presentare il suo lavoro. In questa occasione, perché dico regalo? Perché dal Centre Pompidou, che le ha dedicato una retrospettiva in giugno, ha deciso di portare qui da noi, lei la definisce lezione transfemminista, sabato pomeriggio alle 18. Di fatto è un viaggio nella storia del cinema transfemminista, dalle origini ad oggi, intrecciata con quella che è la sua prospettiva e la sua storia personale. L'ingresso sarà libero, quindi è davvero un'occasione da non perdere. Chiuderà anche il festival sabato sera presentando in anteprima il mediometraggio Tutti Frutti e a seguire la versione rieditata di Tomboy, presentata a Berlino quest'anno. Torna anche dopo tanti anni Francesca Archibugi. Francesca Archibugi ha presentato a Venezia un film molto personale, ma anche un film di tutti e per tutti, dedicato alla figura della filosofa femminista Carla Lonzi. C'è un legame personale, familiare con questa figura che lega la regista alla Lonzi e riesce non solo a ripercorrere, a ricostruire anche per le nuove generazioni quelli che sono stati gli obiettivi, i punti, davvero le conquiste che Carla Lonzi ha ottenuto per tutte noi, ma anche a raccontarlo da una prospettiva personale, molto personale, che ce la rende più vicina, più umana, vorrei dire. Come dice lei, il concetto di femminismo è un femminismo felice, quello che lei auspica di poter raggiungere con questo film e restituire soprattutto alle nuove generazioni. Quindi davvero tante occasioni per conoscere la cinematografia delle donne da prospettive diverse e con punti diversi.
11: Ci sono anche dei momenti che vanno al di là del cinema, dei momenti di incontro, quelli più importanti quali sono?
10: Allora, come sempre cerchiamo di raccontare la prospettiva femminile da diversi punti di vista. lista abbiamo avviato una collaborazione con una libreria, è la libreria Malaparte di Via dell'Agnolo, che presenterà qui una selezione di libri dedicati al femminismo. È una cosa a cui teniamo molto e su cui cercavamo di lavorare già da un po', e a questo proposito presenteremo il libro Sibilla, strega, sirena, dedicata alla figura di Lina Mangiacracpre, morta una ventina di anni fa, una delle figure più originali, radicali e sperimentali senz'altro del femminismo italiano. È evidente che il legame tra cinema e letteratura è molto stretto e funziona sempre molto bene. Si parla di donne, quindi si parla anche della possibilità delle donne di accedere alla cultura, e quindi questa volta quest'anno abbiamo cercato di fare un piccolo passo, e in che modo? Mettendo a disposizione un laboratorio per bambini in contemporanea alla programmazione del festival. Previa prenotazione in collaborazione con l'associazione Colore sarà possibile segnare i bambini a un laboratorio dedicato al suono, molto bello, che verrà realizzato nella saletta qui a fianco del cinema, gratuito, su prenotazione, e in contemporanea i genitori, i nonni, gli zii, chi accompagnerà questi bambini potrà accedere al programma del festival. Ci sembra un modo per così cercare di rendere accessibile a tutti la cultura. È importante farlo, e credo che una casa del cinema, una sala pubblica sostenuta dalla Regione Toscana, sia la prima a dover cercare di avviare queste buone pratiche.

0: Torniamo in onda con il secondo approfondimento di oggi e andiamo al The Square, lo spazio che ospita teatro, stand-up, improvvisazione, danza, musica e cinema nella zona delle cure. Parte quella che è la terza stagione del The Square, a ben guardare è il titolo scelto per questa carrellata di nuovi appuntamenti. Cosa succederà al The Square? Come parte questa nuova stagione? Lo abbiamo chiesto al direttore artistico Roberto Caccavo.
1: Allora, abbiamo scelto questo titolo perché a ben guardare il mondo è pieno di storie, insomma l'artista vive di storie e niente esattamente come sembra, e quindi siamo partiti da questa frase per dire che non dobbiamo fermarci, ecco, alla superficie, ma dobbiamo lasciare spazio alla curiosità, ecco, e noi quest'anno, insomma, che è il terzo anno, cara mia, abbiamo creato appunto una, non solo una stagione, ma una relazione con il pubblico, e abbiamo creato una stagione che, a nostro modo di vedere, insomma, una stagione che accoglie un po' tutti, ecco, trasversale. Il 9 partiamo alle 21:15 con Improvisti, con i nostri ormai, insomma, amici fraterni di Area Mista, che tra l'altro quest'anno festeggiano i loro 20 anni, ecco, da quando sono nati, ed è improvvisazione, però l'improvvisazione di quella bella, e il 9 ci sarà anche Lorenzo Baglioni, quindi Lorenzo Baglioni insieme alle Teste Miste, mentre invece il 10 e l'11, sabato e domenica, apriamo con la prosa, e lo facciamo in modo importante con Novecento di Alessandro Baricco, con Ciro Masella. Noi siamo veramente felici, contenti, insomma, di inaugurare questa stagione con Ciro e con una storia, insomma, a cui tutti, dai, bene o male, siamo affezionati. E poi appunto abbiamo collateralmente un sacco di eventi extra, anche se extra a volte penso che sia un po' riduttivo, ecco, perché comunque sono progetti, eventi che fanno parte dell'ossatura, diciamo, di The Square. E abbiamo il lunedì, cioè tutti i lunedì noi apriamo i nostri spazi, il nostro teatro al gaming, quindi tutte le persone che amano giocare a giochi da tavolo, di ruolo, possono venire dalle 19 e sbizzarrirsi, giochi di carte. Ed è veramente una serata importante, il lunedì appunto per i nerd del gaming.
0: Ci hai raccontato di questi appuntamenti del venerdì, in realtà anche proprio la vostra stagione è varia perché ci sono momenti diversi, spettacoli diversi, lo spazio per l'improvvisazione, ma anche la stand-up comedy, la danza e non soltanto. Quindi come prosegue il programma e cos'altro ci troviamo?
1: Sì, esatto. Allora, appunto, abbiamo questi eventi extra perché, diciamo, la nostra stagione cerca davvero di coinvolgere tanti pubblici diversi. E tu parlavi appunto di prosa, ma anche stand-up, cinema, danza. Veramente abbiamo un sacco di eventi che arricchiscono il cartellone, e tra questi ci sono questi eventi extra come appunto il lunedì che è la serata per i nerd del gaming. Possono venire tutti il lunedì sera dalle 19 a prendersi un tavolo e giocare a giochi da tavolo, giochi di ruolo, carte. E insomma sono davvero delle belle serate piene, ecco, importanti. Poi abbiamo questi pomeriggi, il martedì e il giovedì, dedicate ai libri, e il martedì 13 alle 18 conduce Paolo Ciampi di Itaca, e abbiamo Chiara Lam Nang, il cinese fiorentino, verrà presentato questo libro. E poi invece giovedì 15 alle 18:30 abbiamo gli incontri con gli autori a cura di Stefano Miniati in collaborazione con la libreria Punti Fermi, e ci sarà Andrea Paoletto con Furgonauta. Poi ecco, ci apriamo anche alla danza, in che modo? Oltre vabbè agli eventi della Louvre, che sono partner e soci del Square, abbiamo anche delle serate come ad esempio venerdì 16, le notti delle Tarante Fiorentine a cura di Chiara Garuglieri, ed sono serate molto goderecce, molto belle, dove si balla, si sta insieme, insomma sono veramente serate molto riuscite. E poi abbiamo la stand-up, appunto Swap Party, che è questo stand-up nuova, presentata da Andrea Gambassi, e appunto è uno spettacolo di stand-up comedy. E poi giovedì 22 dalle 18:30 abbiamo Vedo Gente a cura di Sentiero Film Factory, che è un appuntamento dedicato al cinema in Toscana, e a seguire c'è poi da quest'anno una cosa fighissima, il Cineforum a cura di Incontro Luce insieme al Sentiero ETS. E poi, non ultimo, abbiamo uno spettacolo fuori cartellone, I Suggerimenti, con I Fuori Contesto, regia di Tessa Bernardi. Quindi davvero, davvero un inizio scoppiettante. Ah, scusa, il 31, Halloween, speciale Halloween, ci sarà una bellissima serata organizzata appunto da The Square. Quindi ecco, ce n'è per tutti i gusti.
0: Gli appuntamenti sono sempre tantissimi. Voi annunciate per adesso la stagione fino alla fine di dicembre, però ci dobbiamo poi aspettare altre novità per il 2027, giusto?
1: Assolutamente, appunto, posso fare delle anticipazioni. Abbiamo Il Rebello di Roberto Salemi, o più o meno l'Eneide, che è questo format che prende appunto libri importanti della letteratura e li trasforma in bignami comici. Poi Street Poker di e con Sara Bosi, I Mille, che è il musical in forma concertistica che racconta appunto l'impresa dei Mille, L'ombra sull'Isola del Tesoro con Mario Pietramala, poi Colpire le ombre, scritto e diretto da Chiara Guarducci, insomma veramente, veramente tante. Ecco, abbiamo la Daniela Morozzi e tanti altri.
0: Allora, noi ci terremo aggiornati su quello che c'è in programma al The Square. Intanto invitiamo i nostri ascoltatori a visitare il sito thesquarefirenze.it e soprattutto a venire a trovarvi. Grazie mille a Roberto Caccavo per essere stato con noi.
1: Grazie, grazie a te, grazie a voi. Un abbraccio.
0: Chiudiamo la nostra diretta di oggi con Nova Radio News. Vi lascio in compagnia di un po' di musica, dell'agenda eventi, Luci della Ribalta, e a seguire delle nostre trasmissioni. Buon ascolto e buona serata a tutti da Martina Agnoletti. Rimanete con noi su Nova Radio.

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Per Salotto Jazz, rassegna a cura di Music Pool, oggi alle ore 21 sul palco della Sala del Buon Umore del Conservatorio Cherubini di Firenze, Flavio Boltro racconterà il suo rapporto con la musica e le tappe principali della sua carriera. Durante la serata si esibirà live, accompagnato dagli studenti del Conservatorio, diretti da Alessandro Fabbri, in alcuni brani del suo repertorio. Prosegue al cinema la compagnia il festival Middle East Now. Le proiezioni partono alle ore 16.45. Alle ore 21 arriva la proiezione di A Matter of Life and Death di Anas Bataaf dall'Arabia Saudita. Per Fabbrica Europa alle ore 20 al Park, Jonathan Bertolai e Ian Gualdani Matt presentano Clown Schnapside al Teatro Cantiere Florida. Invece alle ore 21 Wayne Horowitz Electric Circus in concerto con Miles in the Sky. Dall'8 all'11 ottobre in vari luoghi della città di Pisa torna l'Internet Festival, incontri, dibattiti e laboratori per esplorare il rapporto tra società e transizione digitale. Le informazioni del programma su internetfestival.it. Sulle frequenze di Nova Radio alle ore 11.30 Psicoradio, alle 14 qui e ora.
0: Luci della Ribalta.
1: Agenda eventi di Nova Radio.
3: Nova Radio, the best music in town.

0: fuoco. La normativa europea, che ricalca quella internazionale, preveda che debba essere fornita agli utilizzatori la definizione della caratteristica di pericolosità, un pittogramma che rappresenti la stessa e delle frasi di pericolo, le cosiddette frasi H, che ne specificano le proprietà pericolose. I pittogrammi e le frasi H si trovano sulle etichette degli agenti chimici e nelle schede di sicurezza, documenti di cui parleremo in una delle prossime puntate. Nei prossimi appuntamenti esamineremo le proprietà pericolose degli agenti chimici una per una, descrivendo i pittogrammi e le frasi H associate. 81 secondi, con noi una giornata sicura per tutti.
1: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
2: 3, 2, 1...

0: Il diritto non deve mai adeguarsi alla politica, ma è la politica che in ogni tempo deve adeguarsi al diritto. Così diceva il filosofo illuminista e prussiano Immanuel Kant.
1: Bentornati e bentornate alla Luce del Sole, il podcast universitario che si occupa di politica, cultura, pensiero critico. Oggi siamo qua per parlare di DSU in generale e poi di altri temi legati al DSU più nello specifico. Oggi siamo qua con... io sono Alberto, mi avete già sentito gli scorsi episodi, siamo qua con Paolo.
2: Piacere, sono Paolo, sono coordinatore dell'UDU Firenze Sinistra Universitaria.
1: Poi c'è Josef.
3: Piacere, sono Josef, sono studente di scienze agrarie e sono anche residente della struttura Calamandrei del DSU.
1: Poi c'è Dario, detto Cuepa.
4: Piacere, sono Dario e sono uno studente che studia psicologia in magistrale e sono residente al Sassoli.
1: E ovviamente il nostro solito Jacopo.
5: Ciao.
1: Bene, allora oggi abbiamo detto che parliamo di DSU. Innanzitutto, cos'è il DSU? Il DSU è l'ente regionale che si occupa del diritto allo studio universitario, quindi di garantire un alloggio agli studenti, soprattutto agli studenti con ISE sotto un certo livello, e a garantire le borse di studio, oltre che la mensa universitaria. Iniziamo con il specificare qual è la situazione del DSU, di capire cos'è meglio nello specifico, la situazione economico-politica e degli ultimi anni. E Paolo sicuramente è il più adatto a fare questo, quindi vai Paolo.
2: Sì, allora partiamo da un presupposto che appunto in Italia il diritto allo studio è un diritto sancito dalla Costituzione. Viene detto appunto nell'articolo 34 che la scuola è aperta a tutti, anche ai capaci e soprattutto, anzi, ai capaci meritevoli ma privi di mezzi. Questo come avviene? Per quanto riguarda il diritto allo studio universitario, esistono delle strutture, tra cui appunto il DSU Toscana, che sono degli enti appunto gestiti dalle singole regioni, che hanno l'obiettivo di garantire a quegli studenti e studentesse, appunto, come viene scritto anche nella Costituzione, capaci e meritevoli ma privi di mezzi, di poter studiare e di potersi formare all'interno delle università italiane, appunto. Come lavora il DSU? Fondamentalmente, appunto, per tutti quegli studenti e studentesse che vorrebbero studiare ma non hanno le capacità economiche di farlo, appunto queste strutture pubbliche hanno il compito di garantirgli i mezzi tramite quella che è fondamentalmente una borsa di studio. Appunto gli viene data una borsa di studio monetaria con cui possono pagarsi gli studi e gli vengono garantiti anche tutta un'altra serie di diritti e di servizi, tra cui appunto se sono degli studenti che vengono definiti studenti fuori sede, gli viene offerto un posto alloggio gratuito e gli viene anche offerta la mensa universitaria, appunto, a un prezzo agevolato. Questa fondamentalmente è la funzione del diritto allo studio in Italia. Appunto, come ho detto anche prima, il diritto allo studio viene gestito dalle varie regioni tramite quelli che vengono appunto definiti enti. In Toscana si chiama ARZU. Qual è, diciamo, per dare un contesto generale, gli enti vengono gestiti dalle regioni, però ricevono tutta una serie di finanziamenti, dato che i vari enti riescono a funzionare solamente tramite quelli che sono dei finanziamenti esterni, che sono solitamente pubblici, possono essere finanziamenti

0: statali, come ad esempio il FIS, possono essere anche dei finanziamenti dati dalle singole regioni, appunto ai loro enti, e poi anche da tutta una serie di finanziamenti che vengono anche a livello europeo. Appunto, noi ora stiamo parlando un po' della situazione del DSU Toscana negli ultimi anni. C'è da dire una premessa, che nei vari enti, appunto, dato che sono gestiti a livello regionale, ci sono vari dislivelli rispetto a quelli che sono le prestazioni e appunto la garanzia dei servizi e la quantità anche dei servizi offerti. Per quanto riguarda la Toscana, il DSU Toscana si è sempre caratterizzato fino agli ultimi anni per essere tra quelli in realtà messi meglio, possiamo dire. Fino al 2022 si è sempre riusciti a coprire tutti i posti alloggio e fino ad ora si sono riusciti a garantire tutte le borse di studio. Quindi appunto storicamente il DSU Toscana si posiziona come in realtà uno degli enti migliori.
1: Questo ci dà l'indice di come è messo il DSU a livello nazionale, quindi. Perché poi vedremo come sta messo anche il nostro DSU, ecco.
0: Esattamente, chiaramente questo è per dare un contesto, poi appunto andremo a vedere che noi siamo tra virgolette migliori, e appunto poi verrà raccontato nel continuo della puntata il fatto che la situazione comunque è molto critica. Questo però messo in una scala più ampia ci fa vedere anche com'è la situazione del diritto allo studio in tutto il territorio italiano, appunto una situazione critica.
1: Bene, ultimamente sono successe delle cose a livello anche nazionale, a livello di finanziamenti, PNRR, ci spieghi un po' meglio tutto il quadro, ecco.
0: Sì, allora, cosa è successo? Come ho detto prima, gli enti possono adempiere alle loro funzioni principalmente tramite dei finanziamenti esterni, appunto tramite gli enti pubblici, quindi l'ente in sé, il DSU, ha pochi fondi suoi da poter utilizzare e dipende fondamentalmente appunto da quello che gli viene dato dalla politica, fondamentalmente. Che cosa è successo? Ormai già da anni, ma lo vediamo, è un percorso ed è una direzione politica che è di lungo corso, non è solamente degli ultimi anni, ora stiamo iniziando a vedere gli effetti più concreti, ma è una politica pensata e attuata ormai decenni fa, appunto con quella che è una prospettiva di, da un lato, da un punto di vista generale, di individualizzazione della società, dall'altro appunto anche una prospettiva per cui al centro della vita politica, appunto il punto di riferimento ormai da anni non è più la comunità, non è più appunto la società civile, il garantire pari opportunità per tutti e tutti, ma si è instaurato un sistema appunto che predilige fondamentalmente il profitto, il mercato, per cui l'università, mentre prima dal 68 si instaura una visione di università come ascensore sociale, un'università di massa dove sia gli studenti sia i figli delle classi sociali, come venivano definite un tempo, più alte, sia anche i figli delle classi sociali appunto che venivano definite più basse, potevano accedervi per istruirsi, per formarsi, per diventare fondamentalmente dei cittadini migliori. Ecco, questa prospettiva qui, che era diventata egemonica fondamentalmente dal 68, sta andando mano a mano a disarticolarsi e a disgregarsi, per cui si sta piano piano ritornando a un modello di università molto antico, per cui l'università non è più uno strumento di riscatto sociale, ma diventa fondamentalmente un privilegio, non più un diritto, appunto, quindi un privilegio per pochi, per chi se lo può già permettere. Questo lo vediamo poi con effetti pratici, per cui ormai è da anni che il diritto allo studio, non solo in Toscana, ma in tutta Italia, sta venendo sottofinanziato, ci sono sempre meno servizi e quelli che ci sono stanno vedendo un loro deperimento progressivo. Questo appunto per cosa? Perché appunto c'è un disegno politico di fondo, un pensiero di fondo per cui l'università non deve più essere uno strumento di istruzione, di crescita appunto della collettività, ma deve essere un privilegio per pochi. E questo fondamentalmente il motivo principale per cui negli anni vediamo da un lato appunto, come si è detto, una sempre maggiore privatizzazione dell'istruzione, uno smantellamento del diritto allo studio, e dall'altro vediamo anche delle logiche di profitto che entrano all'interno di questo ambito, per cui l'obiettivo non è più garantire un servizio a tutti, ma diventa doverci rientrare economicamente, dover far sì che appunto si insinua una prospettiva di aziendalizzazione all'interno di quelli che in realtà devono essere appunto degli enti pubblici che devono avere un'altra prospettiva, ovvero quella di garantire dei servizi a tutti.
2: Infatti non sono rientrati appunto alcuni soldi e so che nel preconsuntivo del triennio 2026-2027-2028 dal primo al terzo anno sono stati tolti circa 41,7 milioni di euro che insomma sono tanti soldi e vanno a levare possibilità a tanti settori del diritto allo studio.
1: Come vedremo anche dopo, sono soldi che farebbero molto comodo ora e poi ecco ne possiamo parlare, ma ecco ultimamente negli ultimi anni c'è stato proprio, anzi nell'ultimo anno c'è stato proprio un problema di bilancio all'interno del DSU Toscana. Ci vuoi spiegare più nello specifico questo problema di bilancio?
0: Sì, fondamentalmente appunto come è stato detto il DSU non ha, o comunque anche se ne ha, pochi fondi propri e appunto basa il suo funzionamento su dei fondi esterni. Cosa succede? Già dal COVID, appunto col COVID, è stato approvato il PNRR che ha portato tutta una serie di fondi dei fondi strutturali per tutta una serie di servizi, tra cui appunto anche per il diritto allo studio. Qual è il tema rispetto alla mancanza di fondi? Che appunto a un certo punto gli enti pubblici si sono trovati con una liquidità molto alta. Questo ha garantito da un lato di riuscire anche ad aumentare i servizi, ad esempio di aumentare la fascia ISEE minima per poter ottenere la borsa di studio, quindi ha garantito un aumento della platea degli studenti e studentesse che potevano ricevere i servizi del diritto allo studio. Dall'altro lato però questo non è stato integrato con degli interventi strutturali per garantire un ingresso continuo di questi fondi, per cui finché c'erano questi fondi si è riusciti ad ampliare i servizi. Il problema è che appunto il PNRR aveva una scadenza e nel momento in cui i fondi del PNRR sono finiti non c'è stata la volontà politica di trovare delle alternative, per cui poi ci sono anche tutta un'altra serie di motivazioni, però il tema principale è che appunto c'è stato un grande aumento di fondi per un certo periodo, ma non si è trovata un'alternativa per ripianarli.
1: Di fondi chiaramente dovuto al PNRR principalmente.
0: Esattamente.
1: No? Ok. Questo chiaramente ha determinato una situazione finanziaria molto grave che ha portato a inizialmente si pensava portasse a una chiusura di tante borse di studio e una chiusura ad esempio delle mense universitarie. Ora su questo penso sia un tema ancora dibattuto all'interno del diritto allo studio, anche perché appunto sappiamo che forse arriveranno nuovi fondi, però non si sa ancora niente, quindi ad ora la situazione rimane ancora questa, che è gravissima.
0: Esattamente, al momento la situazione rimane questa, chiaramente ora aspetteremo anche sul piano nazionale cosa verrà fatto. Appunto tra i vari fondi su cui il DSU può contare c'è il FIS, appunto, che sono i fondi statali, tra l'altro che da questo governo negli anni precedenti sono stati tagliati.
3: Per aumentare il budget sulla difesa, vorrei dire.
1: Vero, perché poi chiaramente bisogna vedere cosa viene finanziato e cosa viene sottofinanziato nel tempo. Bene, bene, allora, cioè anzi, male. Allora, ovviamente vogliamo far parlare anche Dario e Josef, perché loro, diciamo, sono stati invitati come esponenti di quella che è nata da poco, che si chiama appunto Assemblea Calamandrei. Sì. La Calamandrei, esatto. È, giusto per introdurre un attimino, la Calamandrei è la più grande struttura dove risiedono 500 studenti, 400 studenti, e che ultimamente ha subito è stata trascurata in maniera incredibile, e appunto volevamo dare anche per dare una nota pratica a quello che sta succedendo per quanto riguarda il DSU, volevo chiedervi qual è la situazione all'interno della Calamandrei da un punto di vista proprio strutturale, cioè cosa vuol dire vivere nel Calamandrei in questo momento?
3: Allora, intanto vorrei parlare io, perché abito alla struttura Calamandrei da circa un anno, se non più, anzi ormai. Devo dire, il primo incontro con la struttura è stato un po' scioccante. Insomma, mi sono ritrovato in questa stanza molto piccola che dovevo condividere con un altro ragazzo, dove c'è un bagno appunto condivisione con un'altra stanza, dove tra l'altro non ci sono appunto i gabinetti, dico chiaramente, nei piani appunto ci sono tre gabinetti per un piano di persone, dove probabilmente ci sono più di 10 persone, guarda, sicuramente, E la situazione, devo dire, è decadente. Il primo pensiero che mi è venuto in mente appena essere entrato in quella stanza, oddio, mi sembra un carcere in Bielorussia, sinceramente, era veramente terribile. E, sono sincero, i due letti erano piccolissimi. Vabbè, struttura veramente decadente, che sinceramente mi sembrava appunto pure in condizioni igieniche veramente scarse. Appunto questa condivisione fra i bagni, bagni senza finestre, problemi di muffa nella doccia. Per esempio la doccia era totalmente ricoperta di muffa, ho anche ancora foto, dietro il mio letto sono fatte macchie enormi di muffa, e poi anche proprio la libertà, condividere uno spazio veramente minuscolo, si parla secondo me neanche di 10 metri quadrati di stanza in due ragazzi, veramente uno spazio veramente piccolo, dove hai difficoltà di esprimerti, a condividere quei pochi spazi, dove può creare ovviamente anche frustrazioni se ci pensi a condividere una stanza così piccola. Infatti i primi tempi sono stati veramente traumatici, dove avevo bisogno di abituarmi in questa nuova condizione che direi quasi estrema sinceramente, e nel tempo insomma ci siamo provati, finché appunto dopo mesi e mesi di questa convivenza in questa struttura terribile arriva l'incidente. Quindi direi, cos'è questo incidente? Che dopo all'improvviso l'ultima delle pompe che c'era per far risalire l'acqua alle torri si è rotta, erano a quanto pare 3 pompe inizialmente, hanno aspettato, cioè si sono rotte 2 pompe e hanno aspettato che si rompesse anche l'ultima praticamente ai limiti di fine maggio, inizio giugno, quindi inizio estate, e questa rottura dell'ultima pompa ha portato appunto a un enorme problema, ovvero le persone non potevano andare in bagno, l'acqua non funzionava e l'unico rimedio che hanno pensato era mettere dei bagni pubblici fuori dalla struttura, sia gabinetti tipo bagni chimici sia docce. Immaginate, siamo torri di 8 piani, quindi 400 persone, la situazione era critica. Immaginavo le ragazze che magari dovevano andare a fare la doccia di notte fuori, dove poteva venire letteralmente chiunque, una situazione veramente grave. E a quel momento ci siamo riuniti, abbiamo detto no, dobbiamo fare qualcosa per risolvere questa situazione e dare voce a noi residenti.
1: Infatti dopo parleremo molto approfonditamente di questa situazione, e non so se Dario voleva raccontarci un po' la sua esperienza. Poi tu non sei proprio, non vivi proprio dentro il Calamandrei, ma vivi dentro il Sassoli, che è praticamente a 10 metri da Calamandrei, e quindi sì, lo vivi.
4: Sì, e poi ho vissuto anche comunque 10 giorni circa in Calamandrei. Poi per fortuna sono stato trasferito nella struttura del Sassoli, che è decisamente, versa decisamente in una situazione migliore del Calamandrei, però ha comunque i suoi problemi strutturali, i suoi problemi di gestione, che sono sempre sintomo di quello di cui parlava anche Paolo prima. Comunque, senza andare troppo nel dettaglio, però una volta arrivati in struttura, a parte che per esempio la mia esperienza è stata di iniziare un primo anno di magistrale senza avere conferma di avere l'alloggio, perché comunque le graduatorie per l'università sono uscite a ottobre, mi sembra il primo di ottobre, e le graduatorie per il posto alloggio uscivano quei giorni lì, però non è che ti chiamavano subito, perché era una graduatoria che tu non sapevi bene diciamo dove eri posizionato per entrare effettivamente in un alloggio. Quindi mi sono anche dovuto arrangiare a prendere la stanza in affitto prima, l'ho trovata per fortuna in centro a Firenze, poi l'ho usata come supporto per i primi giorni terrificanti in Calamandrei, perché fortunatamente ho legato con i miei coinquilini e c'è stata una fase in cui mi hanno fatto effettivamente da supporto per fare la doccia, perché la mia doccia era totalmente ammuffita e faceva paura farsi la doccia lì dentro, e per dormire, perché comunque vabbè, non si vede dall'audio, però sono un cristiano di 2 metri e un lettino di 1,80 è un po' difficile starci.
0: Comprensibile.
1: No, beh, chiaro.
4: Poi,
1: chiaro.
4: Come dire, le stanze, poi anche Josef potrà parlarne dopo, però comunque sono doppie, condivise con una persona che tu non conosci, che ovviamente ha delle abitudini diverse dalle tue, un range d'età che va dai 18 alla mia età, che ho 26,
1: anche di più.
4: Quindi ti trovi con una persona che non conosci a condividere il bagno con la stanza accanto,
0: con altre due persone,
4: perché come diceva lui i gabinetti proprio per fare i bisognini sono fuori in comune col piano, però il bagno in comune è tra due stanze, quindi è un bagno in quattro persone, non è ventilato, se ti va bene va la bocchetta dell'aria e vabbè, la doccia, la mia era ammuffita, poi per fortuna ho degli amici davvero di buon cuore che mi hanno ospitato a fare la doccia per quei 10 giorni, se no non mi sarei lavato. Perché i funghi, non vorrei, cioè non avrei voluto che i funghi raggiungessero posti
1: sono
4: strani.
1: Sono buoni, ecco, da mangiare, ma non sono belli da avercene addosso.
4: No,
3: infatti, a proposito di docce ammuffite, io mi sono fatto docce in docce ammuffite per diverso tempo. Comunque io diverse volte sono stato in portineria quando c'era questo problema, ho ripetuto più volte, ragazzi, cioè la doccia ammuffita non so se faccia proprio bene. Ho diverse segnalato anche nei gruppi appunto del Calamandrei, e comunque hanno risolto il problema delle docce ammuffite dopo mesi, quindi immaginate una persona che non può manco toccare le pareti della doccia perché ha paura che di prendersi le peggiori malattie, non credo che faccia molto bene. E appunto in una situazione degradante con questo problema di umidità che appunto va a infestare tutta la struttura, ma c'è una struttura veramente, ripeto, degradante, quindi ci sono scarafaggi, topi, eccetera eccetera. I peggi traumi mi sono capitati quando mettevo l'acqua calda e scendeva dal dolcino un'acqua gialla, terribile, posso dire. Magari siete belli, nudini, nella doccia, pronti a fare la vostra doccetta, il vostro shampoo, aprite l'acqua calda e arriva una docciata di giallo addosso. Io questo ve lo dico perché fa proprio schifo, vorrei farvi capire come ci si sente. La situazione è così, ragazzi.
0: Volevo aggiungere appunto che questa situazione di tutti i giorni nelle residenze, al netto degli interventi straordinari, appunto come si è detto, della rottura delle pompe, ma appunto del vivere quotidiano delle residenze, che appunto come è stato detto è precario, questi sono sintomi appunto della condizione in cui versa il diritto allo studio e appunto anche della logica dell'aziendalizzazione del DSU, per cui non ci sono fisicamente i fondi per poter fare degli interventi, non solo quelli strutturali di ammodernamento, perché appunto le residenze sono vecchie, sono residenze fatte anni e anni fa, per cui appunto con questa logica di sottofinanziamento, di pareggio, in cui non si riesce ad avere un gettito monetario costante, anche gli interventi più banali, appunto la muffa nelle docce, l'acqua gialla, tutte quelle cose che rendono difficoltosa la vita di tutti i giorni nelle residenze, non essendoci fondi, va così appunto che gli studenti si trovano a dover vivere ogni giorno costantemente con dei problemi che magari non sono dei problemi strutturali, per cui magari la doccia proprio non funziona o non c'è l'acqua o i mobili sono completamente rotti o ammuffiti, ma appunto dei piccoli problemi che però inficiano gravemente anche la qualità della vita all'interno delle residenze, appunto perché non ci sono i fondi, perché c'è una prospettiva per cui bisogna cercare di fare tutto con meno fondi possibile. Il DSU non riesce proprio a fare questi interventi qua, anche perché la logica appunto è quella che è stata detta prima,
1: e questo ha portato poi ai grandi problemi di cui adesso parliamo.
2: Sì, volevo solo aggiungere un elemento di disgusto a quelli già che hanno elencato gli altri ragazzi. Io non vivo nelle residenze, quindi non ho mai visto quello che hanno raccontato, mi basta la descrizione, però nel bagno delle aule studio della stessa struttura a cui io posso accedere per andare a studiare è terrificante, perché ci sono bagni turchi, che dici ok, estremamente sporchi, per carità, anche per colpa di chi li sporca, ma anche perché evidentemente non c'è abbastanza personale, proprio feci incrostate da non so quanti anni. Ma la cosa più incredibile è che è molto recente, per almeno 2 settimane non c'è stato il sapone per lavarsi le mani. Io andavo in bagno e dicevo, e ora che fo? E quindi poi l'hanno rimesso, almeno quello, però insomma è tragico il tutto.
3: Allora, io credo che in quei bagni che hai appena detto ci sono tipo delle radiazioni, sì, cioè ogni volta che mi avvicino mi devo mettere una maschera a gas.
1: Fa veramente paura.
3: Veramente è terribile, non riesco a respirare in quel luogo. Che
0: ci sono le tartarughe ninja in quei bagni.
3: Sicuro, lì sono create.
4: Per fare un gioco di ruolo e introiettare un po' le persone che ascoltano e che non hanno l'esperienza diretta delle residenze, cioè anche per Jacopo magari, facciamo un giochino. Tu ti svegli la mattina alle 8 perché il tuo coinquilino si deve svegliare alle 8. Tu magari puoi dormire. E vabbè, quello è un problema di base che hai nel vivere in due, in una stanza con delle routine diverse. Però tu ti alzi e vabbè, una persona normale, almeno io vado in bagno.
1: Prima bestemmi forse.
4: Bestemmio perché bestemmi. Sì. Però vabbè, ti svegli e ti scappa l'opzione B, perché è mattutina, vabbè. E vai in bagno e trovi nel tuo cesso i stozzolini di cacca di qualcun altro. Ora, nel nostro giochino noi ci siamo appena svegliati. Questa è la mia esperienza di tutti i giorni. Io quando mi sveglio mi trovo i residui dell'escremento della stanza accanto, perché non è che non hanno soldi solo per risolvere, ma non hanno neanche usato bene i loro soldi per costruire le loro strutture. Perché quando costruisci una struttura con delle stanze tutte uguali così e ci metti le tubature, non puoi mettere le tubature storte, perché quello è un problema strutturale. A me hanno detto che per risolvere questo problema dovrebbero smontare le tubature di entrambe le stanze e rimetterle a posto. Però lì è proprio non aver costruito bene.
3: Sinceramente penso che loro amano il fitness, mi sono tenuti due quadricipiti giganteschi rimanendo in piedi mesi a provare a fare le mie feci. Lo fanno per il tuo bene. Sì, sì, sì.
1: Comunque questi sono i momenti in cui mi viene da incazzarmi, perché cioè, a questo podcast, ok, il senso di questo podcast si chiama La Luce del Sole proprio per questo motivo qua, perché diciamo... Il numero di studenti che comunque vivono queste situazioni è, diciamo, relativamente una percentuale bassa rispetto a tutti gli altri studenti. Il problema qual è? È che in questo modo tutti gli altri studenti non sono a conoscenza del problema. E quindi per questo alla luce del sole, perché l'idea è quella proprio di portare queste esperienze che di solito non vengono viste, non vengono... Non se ne parla e non vengono anche risolte e neanche affrontate, appunto. E ecco, il nostro obiettivo è quello di far sì che queste esperienze negative vengano ascoltate dagli studenti che pure io, nel senso, mi ci metto dentro, che non le vivono e quindi non ne sono a conoscenza, e quindi magari essendo una conoscenza, ecco, si riesce ad avere un po' più contezza di quello che succede nella nostra università.
3: Perché la prossima persona che potrebbe finire al Calamandrei sei proprio tu.
2: Infatti, comunque, nella nostra Repubblica è un diritto sacrosanto protestare, però non sempre si protesta per le cose più vicine a noi, spesso per quelle più lontane, le quali sono comunque per le quali è comunque doveroso protestare, ma a volte c'è roba che davvero è accanto a te, non lo sai.
4: Ma perché non... A parte appunto il problema dell'essere in pochi a stare in residenza, poi comunque la vita in residenza porta delle sfide che veramente è difficile far capire parlandone in un podcast, nel senso queste esperienze che abbiamo raccontato io e Joseph comunque sono esperienze comuni a tutte le persone che vivono in una residenza, perché non è magari il mio risveglio la mattina, però potresti andare in bagno e trovare un bel metro quadro di muffa che ti sta davanti, che comunque è un problema abbastanza grosso. Poi è difficile proprio farlo passare, però non so come dire, anche proprio il viverci e avere a che fare tutti i giorni con queste cose, essere comunque in un ambiente sociale, perché poi conosci persone lì, ti chiude un po' dal parlarne anche con persone fuori, perché poi il tuo gruppo diventa un po' il gruppo di residenza più che il gruppo di corso di studi, dato che tante volte poi non ti conviene neanche frequentare, dato che la residenza sta comunque in posti randomici rispetto alla sede universitaria dove tu frequenti, quindi ti conviene studiare per fatti tuoi e poi non esce, diciamo, da lì il presupposto del movimento sociale che dovrebbe nascere dietro a questi problemi.
1: E infatti ora parliamo del movimento sociale. Però prima di parlare del movimento sociale io voglio farvi, dato che siamo in vena di giochini, voglio farvi una, non è un giochino, però una domanda così veloce, random. Secondo voi qual è la cosa peggiore, proprio la cosa peggiore che vi è capitata vivendo appunto al Calamandrei? La cosa che più vi ha detto minchia, qua siamo messi male.
0: La residenza Calamandrei.
3: Allora... Immaginate, è il 27 maggio, l'acqua manca da una settimana, sono le 10 di sera, è tutto il giorno che siete fuori, siete stanchi, avete fatto 6 ore di lezione, non ce la fate più. Siete al vostro quarto piano della torre e siete in camera che volete cercarvi di farmi un piccolo riposino. A un certo punto vi scappa un bisogno. Urgente, sì, proprio quello che immaginate voi. Immaginate, dovete correre 4 piani di scale per uscire fuori dalla residenza, raggiungere i gabinetti fuori, dove ci può essere chiunque di notte, e farvi i vostri bisognini, quindi correndo 4 piani di scale, correndo cercando di non farvelo addosso, e questa è una piccola realtà, penso, serale di qualsiasi persona che era durante quel periodo.
1: Perfetto. Dario, vuoi darci un'esperienza incredibile oppure...
4: Ma io, più che optare per un'esperienza disgustosa, porterei un altro tema che comunque è caro alle persone che vivono in residenza Calamandrei, ovvero la sicurezza.
1: Assolutamente.
4: Quindi non è proprio l'episodio peggiore che mi è capitato in Calamandrei, ma è un po' emblematico di altri e di altre esperienze che mi sono state raccontate, ovvero una sera, vabbè, sera, una mattina alle 4 del mattino, eravamo io, Joseph e altre due ragazze fuori dalla residenza Calamandrei e ci si avvicina questo losco figuro che vuole vendermi del fumo, ma io non lo volevo quel fumo. No, vabbè, non parliamo di queste cose, nel senso, comunque, vabbè, la mia fornitura era già stata data, ecco. Taglia.
1: No, vediamo, dai, dai, vai avanti.
4: Vabbè, allora, insomma, comunque questo qua mi si avvicina e mi chiede se voglio comprare del fumo. Fate che voi non vedete lo studio, ma era la distanza tra me e Albe, e io sentivo il suo odore di alcol.
1: Un metro.
4: Questo losco figuro sembrava, diciamo, poco stabile, comunque... non era proprio incline all'andarsene facilmente, nonostante il mio rifiuto di comprare la sua sostanza illegale. Cioè, si è avvicinato, ha avuto degli atteggiamenti piuttosto...
1: aggressivi.
4: Non aggressivi necessariamente, però stava diventando un po' troppo fisico, si stava avvicinando troppo allo spazio intimo, diciamo. Questo è successo davanti alle scalette dei Calamandrei.
1: Perfetto.
4: Ora, io mi voglio immaginare, partendo da questo, che comunque non è che mi abbia... spaventato particolarmente, ma perché sono un grosso cristiano e quattro legne in faccia e gliel'avrei date. Però nel senso, siamo entrati dentro, dopo esserci distaccati dallo scofiguro dicendogli guarda vogliamo andare a dormire, questo lo scofiguro voleva seguirci dentro e abbiamo detto tu non puoi ed è rimasto fuori. Però io mi immagino proiettato questo rosco figuro quando una ragazza esce a mezzanotte per farsi la doccia e non c'è nessuno a fare da guardia.
1: Chiaro.
4: Perché il problema grosso è che non c'è una guardia fissa che stia lì a vedere che non passino questi loschi figuri, mettere in difficoltà le persone che abitano la residenza comunque.
1: Ecco, questi sono i motivi per i quali prima si parlava di movimenti sociali. Quindi, punto, prima Joseph ha citato quello che è successo a maggio del 2026, ovvero appunto la rottura dell'ultima pompa funzionante che pompa acqua nelle camere,
3: esatto,
1: nella residenza. Dopo questo evento è nata una mobilitazione direttamente guidata dagli studenti del Calamandrei. Se volete parlarci un po' della vostra realtà, ma appunto della vostra esperienza, insomma anche quello che è successo in quel periodo.
3: L'assemblea comunque lascia proprio da una rabbia dentro che già si era maturata appunto nei mesi vivendo queste esperienze veramente disgustose e anche comunque di sicurezza, come ha parlato Dario. E appunto è uscito che inizialmente questo gruppo che si è creato inizialmente per amicizia abbiamo iniziato a pensare la situazione così non è più vivibile, eravamo frustrati, arrabbiati, io per andare in bagno chiedevo sempre a Dario che mi poteva ospitare per farmi una doccia o giusto per andare in bagno, perché fare un bisogno nei bagni chimici non è proprio il massimo, quindi per fortuna grazie Dario. E quindi appunto abbiamo cercato di iniziare a parlare con anche diverse realtà politiche che erano nella zona, come potesse essere anche UDU, collettivo d'Ateneo se non sbaglio, giusto?
1: Sì.
3: E che appunto si sono posti a partecipare come persone,
4: studenti di sinistra,
3: grazie Dario, che appunto ci siamo riuniti appunto per cercare di creare un movimento tutti insieme come persone libere all'interno della nostra assemblea, per cercare appunto di dare voce a questi 400 studenti che vivevano in queste condizioni veramente pessime. Un dato incredibile è che durante la prima assemblea, che le nostre assemblee tra l'altro sono sempre pubbliche, le facciamo sempre davanti al Calamandrei in modo che tutti possano partecipare, c'è stata una presenza di circa 60-70 persone, una cosa incredibile per noi, perché c'è stata questa partecipazione popolare che diceva veramente stop a questo problema. E da lì è iniziato tutto quanto, quindi al organizzare sempre più spesso assemblee e organizzarsi fino a ottenere appunto un tavolo di confronto con le istituzioni. Infatti, tra l'altro abbiamo organizzato una parata con tutti appunto gli studenti, ci siamo organizzati tutti insieme con i striscioni, siamo scesi e siamo arrivati fino a fare un presidio davanti alla Regione Toscana, dove appunto ha fatto portare giù l'assessore Manetti per parlare delle condizioni terribili dello studentato.
4: Sì, appunto, c'è stata una mobilitazione iniziale. Dopo esserci confrontati tra di noi, abbiamo coinvolto diverse realtà. Siamo arrivati appunto al presidio che originariamente era davanti...
3: La regione toscana praticamente.
1: Non era proprio davanti alla regione.
4: No, eravamo da un'altra
0: era
4: parte.
0: Davanti al consiglio regionale.
4: Ok, grazie. Ok, eravamo
1: che
4: davanti...
1: poi si è spostato alla regione
4: sì,
1: toscana.
4: Sì, perché poi abbiamo ricevuto... una quantità discreta, penso, di supporto sociale. Comunque non c'era tanta gente, però abbiamo cercato comunque di coinvolgere persone. Siamo riusciti a rendere il presidio un corteo.
5: Grazie, parata, infatti ho sbagliato.
4: Parata, vabbè, fa niente. È una parata sociale, un vabbè, corteo. Siamo arrivati sotto...
1: Avessimo avuto gli strumenti musicali, era una parata.
4: Sì, avevamo i megafoni e... avevamo il megafono con la sirena.
1: Esatto, quindi era una parata.
4: E si cantava.
1: No, vabbè, sì, diciamo che il termine tecnico, se si vuole, è corteo, però chiaramente...
4: Sì, beh, è un corteo, insomma. Siamo arrivati sotto la regione toscana. A seguito di varie chiamate col megafono, siamo riusciti a ricevere la presenza dell'assessora Manetti. Aiuto, facciamo nomi e cognomi adesso.
1: Questo è già...
4: E abbiamo avuto un confronto iniziale con la Manetti, sia in pubblica piazza... che poi siamo stati invitati dentro, io e altri ragazzi che erano presenti, siamo stati invitati all'interno della struttura per parlare direttamente con l'assessora e ci siamo riproposti di fondare un tavolo tecnico di lavoro, di confronto tra noi, inteso come il collettivo che è nato spontaneamente per la mobilitazione e le varie realtà che ci hanno supportati, quindi Udo, il collettivo di Ateneo, e SDS, gli studenti di sinistra. Ci siamo ritrovati tutti quanti a avere questo terreno comune in cui dibattere.
1: Quali sono stati i risvolti di quell'incontro, se ti ricordi, a livello generale, chiaramente, senza entrare nei particolari?
4: Del primo incontro?
1: Del primo incontro.
4: Allora, nel primo incontro, come dire, eravamo abbastanza incazzati. Venivamo da, cos'era? Era già un paio di settimane che succedeva questa cosa. Perché tutto questo è nato molto rapidamente. Sì, sì. È successo, prima settimana abbiamo fatto la prima assemblea con tanta affluenza. Seconda settimana già stavamo organizzando una mobilitazione. Perché ci eravamo, tra virgolette, rotti il cazzo. Quindi, vabbè, eravamo abbastanza esagitati, siamo andati dentro e abbiamo preteso delle risposte che ci sono state date parzialmente, perché, vabbè, poi l'avere a che fare con queste figure istituzionali non è sempre producente, dato un po' le risposte che si fanno desiderare, l'essere vaghi. Non so come dire,
1: sì,
4: rispondere.
1: Sviare i discorsi.
4: Esatto. Perché il nostro punto era: non è possibile che arriviamo a questo punto. Il loro punto era: non abbiamo soldi per non arrivare a questo punto. E il nostro punto per controbattere è stato: bene, troviamo delle soluzioni condivise, tentiamo di fare queste cazzate, perché sono cazzate quando usi male i soldi, quando non li vuoi gestire, anche quei pochi soldi che hai, comunque io penso che se hai dei soldi a disposizione dovresti usarli ottimizzando il valore che ne puoi trarre, magari non facendo cessione al privato, perché poi il privato se lo tiene il tuo terreno e la tua struttura per cui hai speso soldi come pubblico, e poi ti ritrovi Calamandrei che è vecchia di 50 anni e tu non ripari le pompe dell'acqua.
1: E la soluzione, qual è stata la proposta?
4: La proposta
1: dell'istituzione
4: misera è stata di un 4 milioni dedicati alla struttura che non basterebbero mai. Però intanto, vabbè, hanno mandato in riparazione la pompa, ci hanno dato mezzo contentino una pompa, non tre, ci hanno dato il mezzo contentino del farci sapere quando sarebbe tornata, darci dei tempi comunque lunghi, perché erano già 2 settimane che eravamo senza acqua e ci hanno detto entro 2 settimane tornerà, che presupponeva il tornare, anche tornasse tra 10 giorni, comunque sei stato troppo lento per quanto mi riguarda. Poi le soluzioni che sono state applicate dal DSU sono state anche dei trasferimenti in altre residenze, anche private, tipo il Campus X, quello qua in centro, e però, non so, poi le persone sono dovute comunque tornare in Calamandrei, in quella che è una struttura fatiscente.
1: Sì, sì, no. Cioè, si può dire che, diciamo, la situazione... Allora, quello che ha portato a questa quello a cui ha portato questa mobilitazione, almeno è stato un po' più di attenzione mediatica sul tema del DSU, Appunto penso che il ruolo, cioè il ruolo anche di parlare di questi temi, penso che il ruolo di parlare di questi temi sia anche quello di mantenere alto insomma la visione mediatica. Quindi ecco, ci volete raccontare un pochino l'assemblea, che prospettive ha, come funziona, che prospettive ha, appunto.
3: Vabbè, partendo dall'aspetto mediatico, quella cosa che ci ha subito fatto capire quanto poteva essere importante questa cosa dell'emergenza idrica, appunto, che si sono interessati a noi tantissimi giornali della zona. Addirittura siamo pure finiti sui canali della Mediaset, tra l'altro,
0: dove... con ospite Marco Rizzo, vorrei ricordare.
3: Esatto, e questo ci ha dato tantissima visibilità e ci ha dato anche una leva di forza rispetto alle istituzioni per cercare appunto di pretendere di più, o comunque pretendere il giusto effettivamente. Ci ha dato questa leva che ci consentiva appunto far vedere pubblicamente quello che non è stato fatto dalle istituzioni per cercare di chiedere appunto il minimo.
4: Siamo riusciti a guadagnare un po' di trazione mediatica, però devo dire che comunque la questione si è spenta abbastanza in fretta, anche su quella poca copertura mediatica che siamo riusciti a conquistare. Siamo finiti su qualche giornale, siamo finiti in TV, con il presidio che abbiamo fatto sotto la sede della regione, però diciamo del Calamandrei non ha chiesto più nessuno, ecco, come dire. Non ha chiesto più nessuno, ma noi abbiamo continuato a incontrarci e a portare avanti questa assemblea, sempre tentando di fare qualche tipo di azione attiva brutta. Sempre tentando di portare avanti qualche tipo di mobilitazione, anche se su scala ridotta, proponendo attività, proponendo momenti sociali, cercando comunque di rinvigorire un po' l'aspetto sociale della mobilitazione. Volevi le prospettive future, diciamo, un po' come ci stiamo muovendo ora.
1: Aspetta. E volevo chiedervi quali sono, se avete dei progetti come Assemblea Calamandrei, ogni quanto vi incontrate.
3: Allora, il progetto dell'Assemblea Calamandrei, appunto, è ora fare aggregazione sociale il più possibile all'interno della residenza. Ad oggi abbiamo un gruppo WhatsApp con tantissimi partecipanti in cui ci organizziamo per appunto fare le assemblee. Tra i progetti che abbiamo in mente, appunto, è organizzare dei workshop su diverse attività, come appunto da poco io sto gestendo l'orto che si trova fuori dalla residenza Calamandrei, quindi
1: i fagioli sono, esatto, germinati.
3: Allora
1: scusate che mi gasa troppo l'orto,
0: allora, e non muffa più fagioli.
3: Esatto, il signor Alberto è super entusiasta come lo sono io. Ragazzi, siete tutti invitati, chi sentirà questo podcast, arrivare al Calamandrei per aiutarci come volontari a appunto imparare come si gestisce un piccolo orticello, per diventare il più possibile autonomi anche dal punto di vista alimentare, dal punto di vista farmaceutico, perché le piante oggi sono tutto, sono importantissime, quindi amate le piante. E poi anche altre attività, come per esempio quella sui graffiti, per esempio. Signor Dario, se vuole parlarne un pochino.
4: Vabbè, diciamo, sta nascendo questa proposta di workshop sui graffiti urbani. Al momento non c'è niente di organizzato veramente, stiamo sondando un po' su quali superfici potremmo fare questi graffiti. Stavamo pensando di farle sui muri delle residenze direttamente, se autorizzati ovviamente dal lato istituzione, perché non vorrei andare dentro per danni. Stiamo pensando anche a quando farlo. Io sto cercando di coinvolgere un writer davvero bravo, secondo me, che si è girato tutto il nord Italia, penso, ma non faremo il nome di costui finché non sarà tutto confermato.
1: Ah, se volete ritornare poi un giorno a raccontarci, diciamo, gli sviluppi, sicuramente ci interessa.
4: Sì, se andrà in porto comunque come workshop effettivo, poi ne potremo parlare. Comunque sì, la direzione che sta prendendo l'assemblea è quella un po' di fare la socializzazione, cercare di amplificare un po' il senso di comunità in una residenza che, condizioni in cui versa, ha bisogno di una comunità attiva che pensi a come mantenerla, come gestirla, a come rendere la vita in residenza più piacevole, perché comunque sei rinchiuso dentro a tutte queste condizioni di cui abbiamo parlato prima, no? Quindi bagni non funzionanti, muffe, mala gestione della struttura. Se riuscissimo a svolgere varie iniziative per la comunità studentesca, si potrebbe anche guadagnare trazione sul sociale e dare un po' più risalto a questi problemi e magari avere l'attenzione delle istituzioni per davvero, però chiaro, stavolta
1: chiaro, perché il numero, io appunto avendo un ruolo diciamo istituzionale, mi rendo conto che ciò che dici ha più forza e ha più, non più valore, diciamo che però lo ascoltano meglio se dietro di te hai una massa di persone, un numero di persone che ti sostengono, ti seguono appunto a sostenere quello che stai dicendo, non per sostenere te ma per sostenere appunto il tema della mobilitazione, il tema di cui c'è bisogno di parlare.
4: E beh, per questo c'è bisogno anche di voi che ascoltate. Comunque noi ci troviamo, adesso l'assemblea non ha un giorno fisso di riunione nella settimana perché non l'abbiamo ancora fissato, ma a breve lo faremo. Comunque la pagina su Instagram è Assemblea Calamandrei, ci trovate lì. Doveste avere bisogno di informazioni potete scriverci tranquillamente, pubblicheremo quando sarà il giorno fisso diciamo di assemblea, per poterci anche confrontare, avere gente nuova che porta nuove idee, stare avanti un po' il movimento, perché è importante mantenere viva la comunità. Se non hai una comunità poi nessuno penserà più a questi problemi e ritorneremo a un altro maggio 2026.
1: Ci sarà bisogno.
4: Orribile mese.
1: Ci sarà bisogno probabilmente.
0: Io volevo dire che, come appunto ha detto Quepa, che c'è stata una mobilitazione, purtroppo lo vediamo in un processo di atomizzazione della società, fa sì che anche i temi politici vengono un po', si inseriscono anche un po' nelle dinamiche comunicative dei social, per cui quando c'è l'onda lunga, quando c'è l'onda alta, allora ottieni visibilità. Quando invece un tema, purtroppo, spettacolarizzazione della politica, quando un tema non diventa più mainstream, purtroppo appunto si perde anche quel consenso che si è costruito da un punto di vista sociale. Però, come è stato detto prima, problemi al netto di quanto siano visibili, i problemi comunque rimangono, nel senso le residenze versano ancora in situazioni sinceramente inaccettabili. Appunto è fondamentale, appunto noi siamo anche solidali e appunto supportiamo l'Assemblea Calamandrei affinché questi problemi vengano portati avanti all'opinione pubblica e per far sì che le istituzioni prendano una posizione politica reale, perché ormai è da anni in cui appunto il paradigma dominante, l'abbiamo detto, ma appunto la politica non vuole farsi carico di quelle che sono le proprie responsabilità, non si riesce a scardinare quel sistema che si è costruito. Appunto noi, almeno secondo me, come comunità studentesca, se non curiamo noi i nostri interessi non lo fa nessuno. Quindi appunto noi dobbiamo cercare di mobilitarci, di far sì che i temi del diritto allo studio e del far sì che l'università sia veramente un ascensore sociale, uno strumento con cui appunto chi viene da condizioni complesse e sfavorite possa accrescere e appunto anche emanciparsi dalle proprie condizioni di partenza. Gli studenti si capiscano che sono portatori di diritti e che se non sono loro i primi a difenderli, a fare rete, a fare comunità, a riscoprire il fatto che non siamo solamente degli individui, ma siamo inseriti in un contesto più ampio in cui appunto non siamo solamente individui, ma abbiamo degli interessi collettivi da difendere, tutelare e da aumentare, perché non si può nemmeno limitarsi a quello che sia ora, al difendere il presente, ma noi dobbiamo provare a ambire anche a
1: costruire il futuro,
0: esatto, a costruire il nostro futuro.
1: E bene, quindi noi abbiamo iniziato diciamo con le note negative di quello che è effettivamente la situazione. Chiudiamo con questo augurio e con questa nota positiva del fatto che c'è del movimento sociale.

0: Bye.
1: Torna a Day in the Life, venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, alla Casa del Popolo di Grassina, due giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri, entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxhall.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. In A11 invece, a causa di un incidente al chilometro 38, 4 km di coda tra Pistoia e Monte Catini Terme in direzione Pisa. Sempre in direzione Pisa, ma a causa del traffico intenso, code a tratti tra l'allacciamento con la 1 e Prato Est. Passiamo sulla FIPI, lì dove ancora per traffico intenso si registrano code in uscita all'Astra Signe e Santa Croce sull'Arno in direzione mare, code a tratti tra Scandicci e Firenze Scandicci verso Firenze. Treni per un guasto a un passaggio a livello provocato da un veicolo a San Giuliano Terme. I convogli percorrenti la linea Pisa Lucca stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. Città di Firenze, per il posizionamento di un'autogru dalle 22 di stasera fino alle 5:30 di domani 9 ottobre, divieto di transito in Lungarno Torrigiani tra Ponte alle Grazie e via dei Bardi. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Ascolta il consiglio, le notizie del Consiglio regionale della Toscana.
5: Nell'ultima seduta del Consiglio regionale della Toscana è stata effettuata da parte del Presidente della Giunta regionale Eugenio Giani una comunicazione in risposta alla richiesta dei consiglieri del gruppo di Fratelli d'Italia, che chiedevano conto della tenuta politica della maggioranza e della Giunta regionale. Richiesta arrivata dopo i distinguo all'interno della Giunta su una serie di temi come l'approvazione della delibera sull'ossicombustore di Peccioli o sulle varie posizioni rispetto all'ampliamento dell'aeroporto Vespucci di Firenze. Andiamo a sentire cosa ha detto su questo il presidente Giani.
6: Io ritengo che sia giusto che le posizioni diverse si possano compensare, anche dialettizzare in giunta, e sia giusto che io tenga la posizione che mi ha portato a questo livello e chi invece aveva una posizione diversa la esprima anche in giunta. Ma poi quello che conta è l'iter che sta portando alla conferenza dei servizi, e se la conferenza dei servizi dirà sì, lo faremo. Se dirà no, vorrà dire che io rispetterò le opinioni di chi non aveva la mia opinione. Non vedo in questo il fatto che se su una posizione sei con opinioni diverse e su 1000 opinioni invece sei sulla stessa lunghezza d'onda, la maggioranza non debba sentirsi coesa, forte e andare avanti, cioè il rispetto l'uno dell'altro.
5: A sostegno della comunicazione del presidente Giani si è espresso il capogruppo del Partito Democratico Simone Bezzini.
7: Qui c'è una situazione un po' singolare, no? La destra ha chiesto una comunicazione sulle difficoltà della maggioranza, ma la chiede a seguito di una decisione, cioè che significa? Che la giunta regionale e il consiglio regionale continuano a governare prendendo decisioni e assumendosene le responsabilità. Lo fanno sulle grandi questioni dell'economia circolare, lo facciamo sulle questioni delle infrastrutture, lo faremo nelle prossime settimane su materie importantissime come l'energia e come l'agricoltura, perché il nostro obiettivo è andare avanti, assumere decisioni di governo che vadano nell'interesse della nostra comunità.
5: Tra le forze della maggioranza che hanno espresso dissenso in queste ultime settimane c'è AVS. Il capogruppo in consiglio regionale Lorenzo Falchi ha voluto chiarire la posizione del partito.
8: Votiamo sì a tutti gli atti che riteniamo che siano coerenti con un programma di governo che stiamo lealmente
0: fortemente sostenendo, e quindi votiamo sì nella stragrande maggioranza dei casi. Ci sono situazioni e proposte che sono al di fuori del programma e che in casi particolari non ci hanno visto d'accordo. Penso ad esempio all'ossicombustore di Peccioli, che dal nostro punto di vista non è la risposta giusta alla chiusura del ciclo dei rifiuti con un'attenzione in particolare all'ambiente e alla sostenibilità. Lo è stato sul progetto del nuovo aeroporto di Firenze, che da sempre contrastiamo e che riteniamo sia un errore continuare a proporre, a maggior ragione in attesa di quella che sarà l'udienza del 22 ottobre del TAR.
5: Insoddisfatti della risposta di Giani, i consiglieri dell'opposizione di centrodestra, a partire dal gruppo di Fratelli d'Italia, che aveva presentato la richiesta di comunicazione da parte del presidente. Sentiamo la capogruppo di Fratelli d'Italia, Chiara Laporta.
8: Una maggioranza che è spaccata su tutto, tranne evidentemente sul riconoscimento dello Stato di Palestina, l'unico voto che ha visto l'unanimità di questa maggioranza. Nella comunicazione il presidente Giani non ha saputo fornire un dato sui costi della gestione dei rifiuti in Toscana, non ha presentato un progetto sugli impianti da costruire nella nostra regione e soprattutto non ha spiegato al Consiglio come fare per far abbassare le tariffe. Noi con questa richiesta di comunicazione chiedevamo una presa di posizione importante sulle infrastrutture che servono per chiudere il ciclo dei rifiuti in Toscana. Queste risposte non sono arrivate. A Giani evidentemente interessa solo far vedere a Roma che la maggioranza e questo campo largo possono reggere, ma reggono evidentemente sulle novelle che ci ha raccontato e non su progetti chiari.
5: Critiche sulle dinamiche interne alla maggioranza di governo del centrosinistra sono arrivate anche dal consigliere di Forza Italia, Jacopo Maria Ferri.
9: A giudicare dagli ultimi documenti arrivati in consiglio, direi che potrebbe reggere solo se continueranno a rimanere succubi di Casa Riformista, di Giani, del PD, quelle forze che fino a magari ieri l'altro, cioè fino all'anno scorso, hanno combattuto su temi che invece oggi rinnegano. Sulle questioni che contano veramente, quindi abbiamo parlato di rifiuti, ma abbiamo parlato anche di aeroporto, Casa Riformista la fa da padrona, e sul resto magari le cose anche un po' più di facciata Giani invece lascia spazio anche alle forze della sua maggioranza più estreme, che sono AVS e 5 Stelle. Noi crediamo che dovrebbero alzare la testa se lo ritengono e prenderne atto e conseguentemente magari uscire dalla maggioranza o battere i pugni sul tavolo.
4: Ascolta il Consiglio, le notizie del Consiglio regionale della Toscana.
10: Stai ascoltando Nova Radio.

0: Compagnia On Air.
1: Notizie, anteprime e visioni dal cinema alla Compagnia di Firenze.
2: Torna in onda Compagnia On Air, la trasmissione dedicata

0: 50 giorni cinema a Firenze, è arrivata la 20ª edizione, si parte col Middle East Now, diretto da Roberto Ruta e Lisa Chiari. Un festival incredibile perché riesce a raccontare il Medio Oriente contemporaneo in modo del tutto inedito, al di là degli stereotipi, e veramente portandoci a conoscere anche quanto poi una situazione molto difficile da un punto di vista politico, geopolitico, delle guerre, vada a impattare sulle persone comuni e come queste persone comuni tirano fuori una forte resistenza e resilienza, perché comunque riescono a continuare a produrre film, a produrre cinema. Quindi veramente un bellissimo festival, 17ª edizione, 33 film in programma. Io passerei la parola al direttore artistico Roberto Ruta.
1: Il tema di questa edizione è Radical Movements. L'anno scorso avevamo guardato più a cercare di capire se esistevano, di immaginare degli scenari possibili in una realtà che purtroppo era ed è tuttora drammatica. Quest'anno invece pensiamo sia il momento di guardare al movimento, all'azione, al capire quali sono quando un'idea, una sensazione, uno stimolo diventa azione. E attraverso il programma cinema cerchiamo appunto di raccontare i movimenti politici, i movimenti sociali, anche i movimenti interiori, cosa cambia, cosa dentro le persone accade e le porta a cambiare, a cercare di cambiare la realtà che le circonda. E nel programma questo tema Radical Movements è sviluppato sia nel cinema ma anche nelle mostre. Per la parte cinema un focus importante sarà sicuramente sulla Palestina, perché è importante portare storie dalla Palestina, ma anche l'Iran. Apriamo con l'Iran e avremo sia il film d'apertura che il film di chiusura vengono dall'Iran. Una, il film d'apertura è una storia una storia di migrazione di una ragazza fuggita dall'Afghanistan, bloccata in Iran, che cerca a sua volta di trovare un futuro migliore in Europa, ed è fatto, il film è fatto costruito attraverso i video che lei stessa gira nella sua quotidianità, e ha passato al regista che li ha montati e ha raccontato questa storia straordinaria. Lei è anche un artista e quindi la narrazione è anche raccontata attraverso le opere d'arte che lei stessa produce. Invece il film di chiusura è Women of Freedom, è un'anteprima mondiale e racconta come le donne in Iran attraverso il lavoro quotidiano, donne che sono avvocate, parlamentari, ma anche donne attiviste che vanno in piazza a manifestare, stanno cercando da tempo di cambiare un sistema patriarcale che limita, che opprime, che invece per la loro prospettiva insomma c'è una ricerca di libertà forte e di cambiamento forte. Avremo poi film dall'Egitto, dall'Afghanistan, cerchiamo per ogni paese abbiamo cercato di scegliere i film che più rappresentassero in questo momento una storia vincente, una storia che potesse coinvolgere il pubblico e raccontare uno spaccato diverso del paese in cui è stato prodotto, che la storia che racconta. E comunque ecco, Palestina sicuramente, Iran avranno un ruolo importante e saranno anche approfonditi nel programma dei talk, nelle mostre, in tutto il programma del festival.
2: Ecco, quali sono gli eventi collaterali di mostre, cosa proporrete?
1: Allora, al Cinema della Compagnia presenteremo il lavoro di Khalid Al-Bai, che è un political cartoonist sudanese, un vignettista, è uno che con appunto le vignette, le illustrazioni cerca di dissacrare il potere dittatori, e presenteremo questa mostra che si chiama Revolution Intermission racconta attraverso le vignette di Khalid come negli ultimi 20 anni le rivoluzioni nel mondo arabo, ma anche in Africa, lui poi è sudanese, hanno rappresentato momenti di rottura della quotidianità, della società, del sistema, e quindi hanno cercato di creare momenti di stacchi di miglioramento, quindi Revolution Intermission. Invece come mostra fotografica proporremo una mostra alla Street Levels Gallery che si chiama What Moves Us, cioè cosa ci smuove dentro, ed è l'invito che abbiamo fatto a 3 fotografi, un turco, Erdem Varol, un tunisino e un egiziano, a raccontare in contesti urbani ma anche in contesti rurali gli elementi che di più identificano il loro mondo, le cose in cui di più loro si identificano. E adesso sono 3 fotografi bravissimi e raccontano appunto 3 spaccati da micropersonali, da storie micropersonali a più spaccati sociali, quelli che sono gli elementi che creano il senso di appartenenza a un luogo. Poi avremo Una cosa molto carina che abbiamo lanciato quest'anno è un corso di una cooking class che si chiama I dolci dell'amore dalla Palestina al Marocco, e quindi avremo alla scuola Cordon Bleu domenica mattina due chef, chef Fida che è palestinese e chef Samira, che si confronteranno e racconteranno come qual è il

0: L'ora dei dolci in Palestina e in Marocco, perché il dolce è chiaramente, non è solo la fine del pasto, ma è anche chiaramente rappresenta un gesto di accoglienza, di ospitalità, è anche un qualcosa che emotivamente coinvolge chi l'ha creato rispetto all'ospite, al commensale, e cerca di creare un dialogo culturale, emotivo, e quindi per questo abbiamo pensato al titolo di Dolci dell'Amore, quindi è una sorta di prendersi cura degli ospiti che ha in casa. Ed è infatti, mettendo assieme Palestina e Marocco, l'abbiamo vista anche come una sorta di diplomazia culturale, no? Diplomazia che passa attraverso la cucina e mette insieme due paesi che sono anche distanti tra di loro, però comunque attraverso la cucina si crea un ponte di contatto e speriamo anche un arricchimento personale per gli ospiti che verranno alla Cooking Class.
1: Compagnia On Air.
2: Notizie, anteprime e visioni dalla Cinema alla Compagnia di Firenze.

0: 339-7788-125. Nova Radio ti ascolta. Scrivici via WhatsApp.
1: Nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato, tutto è già stato detto, tutto è già stato pensato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato, tutto è già stato fatto, tutto è già stato creato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Sempre a causa del traffico intenso in A11 in direzione Pisa, code tra Firenze Ovest e Prato Est e code in uscita a Monte Catini Terme. Passiamo sulla Fipi, lì anche qui per traffico intenso, code in uscita all'Astrassigna, San Miniato e Santa Croce sull'Arno in direzione mare. Rallentamenti tra l'Astrassigna e Firenze Scandicci in entrambe le direzioni. Città di Firenze per il posizionamento di un'autogru dalle 22 di stasera fino alle 5.30 di domani, 9 ottobre, divieto di transito in Lungarno Torrigiani tra Ponte alle Grazie e Via dei Bardi. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando Nova Radio 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming.

0: 81 secondi.
1: Ben ritrovati ad 81 secondi. Io sono Melania Marchetta. Oggi vi proporrò la prima pillola di sicurezza relativa al rischio chimico. Parliamo di classificazione di agenti chimici. Come si riconosce la pericolosità di un agente chimico? La normativa europea, che ricalca quella internazionale, prevede che debba essere fornita agli utilizzatori la definizione della caratteristica di pericolosità, un pittogramma che rappresenti la stessa e delle frasi di pericolo, le cosiddette frasi H, che ne specificano le proprietà pericolose. I pittogrammi e le frasi H si trovano sulle etichette degli agenti chimici e nelle schede di sicurezza, documenti di cui parleremo in una delle prossime puntate. Nei prossimi appuntamenti esamineremo le proprietà pericolose degli agenti chimici una per una, descrivendo i pittogrammi e le frasi H associate. 81 secondi, con noi una giornata sicura per tutti.
0: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
2: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
3: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. Via libera definitivo della Camera alla riforma della legge elettorale con 227 sì. Esulta la maggioranza che tiene sul voto segreto, i no sono stati 164. Le opposizioni nelle dichiarazioni di voto hanno rinnovato tutte le critiche ed esposto cartelli con scritto, tra gli altri, legge truffa. Soddisfatta la Premier Meloni che in un post scrive: a chi sperava di vedere il centrodestra diviso abbiamo risposto con i fatti. Nuove mobilitazioni studentesche in Francia, in migliaia oggi in Piazza della Bastiglia a Parigi. I sindacati degli studenti avvertono: finché non verranno messi 10 miliardi di euro sul tavolo non smetteremo di scendere in piazza.
2: L'economia.
3: Via libera della Commissione europea alla richiesta italiana di utilizzo della clausola per uno scostamento di bilancio sulle spese per difesa ed energia, come prevede il decreto di programmazione della finanza pubblica varato dal governo. Non mette in discussione la sostenibilità fiscale nel medio termine, spiega Bruxelles, che già ad agosto aveva aggiunto le spese energetiche a quelle militari nei requisiti di flessibilità. Il via libera definitivo è atteso tra un mese dal Consiglio dei 27. Ai nostri microfoni il capo redattore Economia di Repubblica, Giovanni Del Vecchio, specifica gli importi implicati e le modalità possibili del loro impiego.
4: 28 miliardi in due anni, quindi 14 miliardi per il 2027 e 14 miliardi per il 2028. Si tratta di spese che sono suddivise per l'energia, per la difesa, e soprattutto sono spese che però non possono essere utilizzate per dare degli aiuti generalizzati, come per esempio appunto lo sconto delle accise oppure eventuali aiuti in bolletta agli italiani, ma devono essere utilizzati per poter in qualche modo contribuire alla transizione energetica e soprattutto fare degli investimenti.
3: E l'annuncio di Bruxelles fa rifiatare lo spread con i titoli tedeschi, tornato in parziale ripiegamento, ma comunque ben oltre i 100 punti.

7 ottobre al Sicur Caiva, la Casa del Popolo di Grassina, due giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri. Entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su voxol.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming. Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze. Things are gonna change.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Rallentamenti invece per materiali dispersi in carreggiata in direzione Roma tra Valdarno e Arezzo. Ancora a causa del traffico intenso in A11 code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili, anche qui per traffico intenso, code in uscita La Strassigna, San Miniato e Santa Croce sull'Arno in direzione mare. Città di Firenze per il posizionamento di un'auto gru dalle 22 di stasera fino alle 5:30 di domani, 9 ottobre, divieto di transito in Lungarno Torrigiani tra Ponte alle Grazie e Via dei Bardi. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. Via libera definitivo della Camera alla riforma della legge elettorale con 227 sì. Esulta la maggioranza che tiene sul voto segreto, i no sono stati 164. Le opposizioni nelle dichiarazioni di voto hanno rinnovato tutte le critiche ed esposto cartelli con scritto, tra gli altri, legge truffa. Soddisfatta la Premier Meloni che in un post scrive: a chi sperava di vedere il centrodestra diviso abbiamo risposto con i fatti. Nuove mobilitazioni studentesche in Francia, in migliaia oggi in Piazza della Bastiglia a Parigi. I sindacati degli studenti avvertono: finché non verranno messi 10 miliardi di euro sul tavolo non smetteremo di scendere in piazza.
0: L'economia.
1: Via libera della Commissione europea alla richiesta italiana di utilizzo della clausola per uno scostamento di bilancio sulle spese per difesa ed energia, come prevede il decreto di programmazione della finanza pubblica varato dal governo. Non mette in discussione la sostenibilità fiscale nel medio termine, spiega Bruxelles, che già ad agosto aveva aggiunto le spese energetiche a quelle militari nei requisiti di flessibilità. Il via libera definitivo è atteso tra un mese dal Consiglio dei 27. Ai nostri microfoni il caporedattore Economia di Repubblica, Giovanni Del Vecchio, specifica gli importi implicati e le modalità possibili del loro impiego.
2: 28 miliardi in due anni, quindi 14 miliardi per il 2027 e 14 miliardi per il 2028. Si tratta di spese che sono suddivise per l'energia, per la difesa, e soprattutto sono spese che però non possono essere utilizzate per dare degli aiuti generalizzati, come per esempio appunto lo sconto delle accise oppure eventuali aiuti in bolletta agli italiani, ma devono essere utilizzati per poter in qualche modo contribuire alla transizione energetica e soprattutto fare degli investimenti.
1: E l'annuncio di Bruxelles fa rifiatare lo spread con i titoli tedeschi, tornato in parziale ripiegamento ma comunque ben oltre i 100 punti base. E dopo i rialzi alle pompe di benzina seguiti allo scadere dello sconto governativo sulle accise, l'osservatorio ministeriale segnala oggi un pur lieve abbassamento dei prezzi medi sulla benzina, comunque sopra i 2 euro al litro, invariato invece il gasolio. E il perdurare dello stallo negli scenari di conflitto dall'Ucraina al Medio Oriente spinge anche oggi le quotazioni internazionali del petrolio intorno ai 100 dollari al barile e fiacca ancora le borse per lo più negative. In Europa, Piazza Affari chiude a meno 1,35%. È tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.
4: Torna a Day in the Life, venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, alla Casa del Popolo di Grassina, 2 giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con maestro

We are men of station.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.